Ciao, sono Lorenz. Sono da pochissimo sulle scene e sono entusiasta di fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Forma reversibile d'amore. Buon ascolto!

Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Coma già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

0: Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.
1: Dentro ai miei occhi, solo.

Sono lo stesso di sempre, perso nel fumo, niente futuro, ma con la voglia imponente. Guardami, chiedimi ancora serpente, come lo faccio ed io ti rispondo come le stesse.

0: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Sono Pettiniello e il mio brano è A Cugina d'Andrea.
1: Andrea.

Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole. Sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao, sono Corteses. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: 3 giugno 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda a San Carlo Luanga il Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi Quattro, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: dopo certe etichette lette velocemente al supermercato, abbastanza?
1: Sono pillole di AI.
2: Ecco appunto, quell'abbastanza è esattamente il problema che stanno cercando di risolvere.
0: L'Unione Europea ha appena lanciato una piattaforma nuova basata sull'intelligenza artificiale.
2: Dal nome?
0: TraceMap. E no, non è un'app fitness per tracciare le calorie.
2: Beh, non si direbbe dal nome.
0: Serve a qualcosa di un filo più serio. Individuare frodi alimentari, contaminazioni, problemi nella filiera.
2: Quindi parliamo di cibo falso, prodotti non conformi e roba che non dovrebbe proprio arrivare sugli scaffali.
0: Esatto, e lo fa usando dati già esistenti in tutta l'Unione Europea.
2: Quindi non parte da zero, ma mette insieme informazioni su produzione, distribuzione e commercio.
0: E trova schemi strani, movimenti sospetti, cose che a occhio umano richiederebbero giorni.
2: La AI invece li vede in pochi secondi e segnala dove controllare.
0: Il che significa controlli più mirati e meno spreco di tempo.
2: Che tradotto, meno ispezioni a caso e più interventi dove davvero servono.
0: E soprattutto più velocità quando c'è un problema.
2: Tipo contaminazioni o focolai alimentari.
0: Esatto, perché il tempo gli fa tutta la differenza.
2: Prima scopri il problema, prima lo togli dal mercato.
0: E meno gente ci rimette.
2: E c'è anche un aspetto interessante.
0: Cioè?
2: Il coordinamento tra paesi.
0: Perché il cibo non si ferma ai confini, gira ovunque.
2: E senza un sistema comune, ogni stato vede solo un pezzo del puzzle.
0: Con TraceMap invece si collegano i punti.
2: E diventa molto più difficile nascondere una frode.
0: O far passare i prodotti non controllati.
2: E questo vale anche per le importazioni, che spesso sono più difficili da tracciare.
0: Perché arrivano da filiere lunghe, frammentate e con tanti passaggi.
2: E lì basta un punto debole
0: per creare un problema enorme.
2: In pratica l'AI non controlla solo il prodotto,
0: ma tutto il percorso che fa prima di arrivare da te.
2: Eh certo, dal campo al supermercato.
0: Che detto così sembra uno slogan, ma qui è letterale.
2: E cambia anche il modo in cui pensi al cibo.
0: Perché dietro quello che mangi c'è molta più tecnologia di quanto immagini.
2: Altro che solo ingredienti e ricette.
0: Alla fine il punto è questo.
2: TraceMap comunque rimane dietro le quinte. Ci sono altre app invece a livello di consumer.
0: Tipo Yuka o Open Food Facts.
2: Una sorta di lettore di codice a barra?
0: Eh sì, scansioni il codice a barre e ti dice ingredienti, qualità e a volte anche valutazioni nutrizionali.
2: Come sempre, l'AI non è che decide cosa mangi, ma ti aiuta a fidarti un po' di più di quello che trovi. Ed

esistono dei gesti che parlano senza parole e riescono a dire molto più di un discorso. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e oggi vi parlo di una parola speciale. Abbraccio. L'abbraccio è uno dei gesti più antichi che conosciamo. Non richiede spiegazioni, non ha bisogno di traduzioni. È comprensibile in ogni parte del mondo, forse perché nasce da un bisogno profondamente umano. Quello di sentirsi vicini. Quando abbracciamo qualcuno, non stiamo semplicemente riducendo una distanza fisica. Stiamo comunicando presenza, stiamo dicendo «sono qui». Nelle giornate felici l'abbraccio diventa condivisione, nei momenti difficili diventa sostegno. Quando le parole non bastano, spesso arriva lui, silenzioso, semplice, essenziale. La scienza ci racconta qualcosa di interessante. Un abbraccio prolungato favorisce il rilascio di sostanze come endorfine e ossitocina, associate al benessere, alla fiducia e alla riduzione dello stress. Bastano 2 minuti di contatto sincero con una persona alla quale vogliamo bene per produrre effetti che il nostro corpo riconosce immediatamente. Come se fossimo programmati per ricordarci che nessuno è fatto per vivere completamente da solo. L'abbraccio assume un valore ancora più importante quando parliamo di bambini, perché ogni bambino dovrebbe crescere sentendosi protetto, accolto, rassicurato. Ricordarci che la vicinanza è una forma di cura e che alcune presenze valgono più di molte parole. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e io credo molto negli abbracci, lo dico sempre, per cui non so se vi va, ma oggi, se potete, abbracciate una persona a cui volete bene. Bastano 2 minuti. Valgono per tutta la giornata. A domani.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Scusi signora, gentilmente, siccome stiamo per aprire, mi volevo accertare che funzionasse bene la voce. Lei mi sente regolarmente?
0: Sì,
1: È supermarket, lei mi sente bene quando parlo?
0: Sì, ma non

E alla signora non interessa niente proprio, eh? Cioè non c'è verso di schiodarla. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show, con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia come ogni giorno della settimana. Quest'oggi abbiamo tante novità, soprattutto buona musica, che quella non manca mai, è il nostro primo articolo sempre in offerta sui nostri scaffali, ma poi tante situazioni imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello che si parte.

Oggi ricordiamo Santa Pelagia. Pelagia era conosciuta per la sua penitenza, ma aveva il vizio di scappare sempre dalle prediche noiose. Una volta, per non ostacolare un'omelia lunghissima, si tuffò direttamente in una fontana vestita di tutto punto. Da quel giorno è patrona degli scappatelli improvvisi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: A chi parla?
1: Pronto, scusi il disturbo, no? Per l'approfondimento dell'almanacco. L'approfondimento su Santa Pelagia dell'almanacco.
0: No, no, guardi, adesso lo passo. No, no, niente, a me non mi interessa dell'almanacco di niente.
1: Ma noi come facciamo, scusi?
0: Ma almanacco di che cosa?
1: Del giorno dopo, ovviamente.

0: Ed ora facciamo un salto a Panama, dove sta circolando in rete un video del meteorite alieno che in realtà, ragazzi, è un fake. Dietro alle immagini diventate virali su TikTok e dal video c'è una spiegazione scientifica che almeno in questo caso non prevede l'esistenza di vita extraterrestre. Altro che Venom, negli ultimi giorni sono diventati virali su TikTok i video condivisi dall'utente Kin Panama. Le immagini mostrano una sostanza aliena di colore nero fuoriuscire da una presunta massa rocciosa. Nelle immagini, che in poco tempo hanno accumulato milioni di visualizzazioni, vengono mostrati i movimenti della sostanza scura, che ricorda molto uno degli acerrimi nemici dell'uomo ragno, reso celebre anche dal film con Tom Hardy. Molti utenti hanno dato credito alla teoria di provenienza extraterrestre, mentre altri hanno ipotizzato un falso creato con l'intelligenza artificiale. Come spiegato dagli esperti di Geopop, i primi dubbi sorgono dall'aspetto del presunto meteorite di un colore argento lucido, decisamente lontano dall'aspetto carbonizzato, che dovrebbe avere un corpo celeste che ha attraversato l'atmosfera terrestre. Inoltre, come evidenziato da moltissimi utenti in una discussione su Reddit, l'alieno di Panama è in realtà un polimero siliconico comune, il polidemetilsossano, mescolato con esano, un solvente molto diffuso, e facilmente reperibile.
1: Se vuoi risponderle?
0: Sì, perché l'hanno trovato, appunto, ha visto i video a Reggio Emilia, questo meteorite alieno.
1: Sì.
0: Cosa ci può aggiungere?
1: È a casa mia.
0: Ah, ce l'ha lei a casa? Perché hanno detto che...
1: Sì, se lo...

E ritorniamo a così a dedicare un piccolo spazio della nostra trasmissione alla recensione dell'album della settimana. Abbiamo scelto, come avrete avuto modo di seguirci dall'inizio, Aqualung dei Jethro Tull. Quest'oggi andremo ad ascoltare My God, uno dei pezzi in cui emerge più esplicitamente la critica verso organi religiosi, religione istituzionalizzata e il distacco tra fede vera e le strutture che spesso la tradiscono. A momenti quasi drammatici, lunghi passaggi strumentali che amplificano la tensione del testo. È una traccia piuttosto lunga, ovviamente noi l'andremo ad editare un pochino, che permette anche virtuosismi strumentali. Alcune versioni dal vivo la modificano in termini di soli, estensioni e variazioni. È un pezzo che la band può espandere molto nelle performance.

0: Slim.
1: Sì?
2: Sì, salve, no, così volevamo chiedere, secondo lei, se c'era qualche messaggio nascosto eventualmente all'interno di questa canzone My God dei Jethro Tull?
1: Beh, io voglio riprendere per il culo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Chi è?
1: Sì. Pronto, salve, salve, prego,
0: sì,
1: dica.
0: Buonasera.
1: Salve, prego.
0: No, lei ha chiamato, non lo so.
1: Per cosa, scusi?
0: No, lei che sta chiamando.
1: No, lei ha detto pronto. Io, giustamente, per correttezza, ho detto prego, dica.
2: Pronto, chi è?
1: Cosa?
0: No, io non so.
1: Ma chi ha detto pronto, scusi?
0: Io ho detto pronto, ma è lei che ha chiamato.
1: Sì, ho capito, però cosa voleva dirmi?
2: Chi è?

0: cari amici di Supermarket Show, se ricordate è stato con noi un po' di mesi fa, adesso nel preciso non ricordo, però ricordo benissimo la canzone che ci aveva portato. Lui si chiama Lance ed era stato con noi con il singolo Favole, che invece quest'oggi torna con un nuovo singolo che si chiama Direzione. Lance, bentornato a Supermarket.
1: Grandi ragazzi, ciao.
0: Ciao Lance.
1: Buongiorno a voi.
0: Ciao. Allora, parliamo subito di questa canzone, no? Tu hai fatto questo brano che è una canzone pop strumentale, trap, parla dell'incertezza dovuta a una relazione in bilico. Ecco, c'è un motivo in particolare per cui hai scelto di pubblicare Direzione proprio adesso?
1: Beh, perché in questo momento era la sensazione che trovavo di più, perché comunque questo è un momento in cui io venivo da una relazione, stavo capendo bene cosa fare ed ero indeciso fra un sentimento e un altro, se così si può dire, ma come capita a molte persone, per me, che quando non si sa quale strada intraprendere ci si trova senza direzione, perché non se ne può intraprendere neanche una.
0: Beh sì, è vero, questo è vero, è una cosa che capita specialmente quando si parla di sentimenti a tutti quanti. E tu in una recente intervista con il Graffio hai dichiarato di essere innamorato dell'amore. Ci sono altre emozioni in cui ti senti innamorato e di cui ti piacerebbe scrivere?
1: Beh, io vorrei scrivere tanto anche di quello che si sente quando si vince, della soddisfazione vorrei scrivere, senza però dimenticare la scrittura per quella che è l'emozione più, non so come dire, più dolce in realtà, che è forse la malinconia. Perché la malinconia? Perché non è la tristezza, è quella tristezza con un minimo di sorriso, la malinconia. Perché ripensi al bello.
0: E nel tuo caso la malinconia è un mezzo che ti aiuta di più nella scrittura dei tuoi brani?
1: Sì, esattamente.
0: Ti aiuta molto, diciamo così, è un sentimento.
1: Esattamente, perché come direzione, che alla fine dico che non ho una direzione, ma alla fine è un brano energico, quindi non è triste, ma è velatamente malinconico.
0: Velatamente malinconico. Un'ultima domanda per te, Lance. Di questa canzone c'è anche un videoclip che è curato da Giuseppe Candita, se non sbaglio, quindi quello che sto leggendo.
1: Esatto.
0: Com'è stata la creazione di questo video? Cioè, come ti ha coinvolto?
1: No, diciamo che ci siamo coinvolti a vicenda, nel senso che io ho avuto questa idea di cosa rappresentare e di quello di cui disegnare, lui però chiaramente con le matite e con il modo che ha di mettere alla luce le idee che ho avuto e che insieme abbiamo partorito, è nata questa opera d'arte, insomma, perché effettivamente lui ha messo in vita la canzone, l'ha fatta vivere in immagini.
0: L'ha fatta vivere in immagini, mi piace molto questa tua raffigurazione. Allora Lance, a questo punto, prima di lanciare il tuo nuovo singolo Direzione, facciamo un refresh, ricordiamo i contatti social che hai per venirti a cercare sul web.
1: Allora, io potete cercarmi come artista su Spotify e su ogni altro digital store o su YouTube come Lance, tutto maiuscolo, mentre come su Instagram, sui miei social, chiamo Lance Official Music.
0: Dopo noi ovviamente condivideremo anche il podcast di questa intervista sui nostri social, quindi chi volesse leggere bene il tuo nome d'arte, ecco, può farlo anche tramite le nostre pagine su Facebook. Detto questo, Lance, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e ci ascoltiamo Direzione. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a voi ragazzi. Mi sveglio

0: Pronto?
1: Sì, pronto? Pronto?
0: Sì?
1: Sì, pronto, scusi, per lo scarico delle statue, avevate fatto l'ordine voi perché hanno fatto un po' di confusione, tre statue credo a grandezza naturale per il presepe.
0: Assolutamente no.
1: Ah, perché noi avevamo uno scarico su via Bandiera, però devo anche capire se hanno fatto confusione dall'ufficio oppure... non so se è qualcosa a livello ecclesiastico, credo.
0: Allora Irma Bandiera forse è la parrocchia che è ancora più su, non so che dovrebbe essere forse il 22, credo.
1: Ah, c'è una parrocchia lassù?
0: Sì.
1: Ah,
0: sì,
1: lei
0: sì,
1: non
0: sì,
1: sa
0: sì.
1: Se hanno ordinato tre statue di Re Magi in caso?
0: No, guardi, assolutamente non sono al corrente di ciò. Comunque qui in zona c'è la parrocchia Irma Bandiera, forse potrebbero essere stati loro.
1: Non è che a volte magari se dovesse arrivare il corriere scaricarle lì davanti, poi magari le vengono a ritirare loro?
0: Assolutamente no, perché noi non siamo vicini alla parrocchia.
1: Ah, e se no, dicevo, come fanno adesso in caso dovessero aver fatto confusione con... perché non sono da pagare, sono solo da scaricare. Probabilmente c'è il rischio che le mettano davanti lì, per quello che ho chiamato, per sapere un po' come eventualmente risolvere.
0: Ma scusi, lei come ci ha trovato?
1: No, io avevo solo sto contatto, per quello volevo capire un attimino, perché hanno fatto un po' di confusione con gli ordini di domani. E allora ha detto, magari lei adesso mi sta dicendo che c'è una parrocchia, non vorrei che fosse magari il contatto. Lei non sa come si chiama il sacerdote?
0: Come si chiama il prete? Don Mirko.
1: Don Mirko?
0: Sì.
1: Ho capito, pensa che lo possa trovare a quest'ora, prova a chiamarlo magari.
0: Non glielo so dire perché lui ha due parrocchie, quindi alla nostra e un'altra qua vicino, e quindi non lo so dire come si gestisca.
1: Comunque se lo conosce, in caso dovessero scaricare lì,

0: Può avvisare lei, magari la vengono a ritirare dopo.
1: No, perché io non ho contatti col prete.
0: Ah, ho capito. Ma adesso vediamo un po' come poter fare. In caso, non è una cosa condominiale a volte, no? Dico che fosse magari no. Un ordine del condominio.
1: Non
0: no.
1: Credo proprio, perché no.
0: Non fate il presepe condominiale? Perché
1: assolutamente no.
0: Sa chi lo fa, anche perché è un po' presto, ovviamente. Va bene.
1: Sì, ma assolutamente no, anche perché sono degli arabi, quindi le dico.
0: Allora non si preoccupi, sicuramente. D'accordo, esatto. La ringrazio, buon proseguimento.
1: Prego, buonasera.
2: Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista, ma neanche Gandhi, mi pagate l'intervento come a Michel Comio, scompaio se conviene.

Va tutto così bene, va tutto così male. Ora faccio cose scene, scalata sociale. Abbiamo molte pretese, ma è paradossale che venda le cartine, non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale. Facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche quando sono

0: e fare i bad boy messi backstreet.
1: Ha più personalità il fumetti a Pascal, rischiamo di impazzire come in Split. Quando il popolo ha paura vince sempre la violenza.
2: Andare in giro per volo, ma solo.
3: Ogni giorno incontriamo tante persone, ma poche restano davvero. Forse non conta quante ne conosciamo, ma quanto spazio lasciamo a chi ci fa stare bene.

Purtroppo anche oggi la puntata di Supermarket giunge al termine, cari amici, le cose belle prima o poi finiscono, se no stancheremmo a stare troppo assieme, anche se io starei così con piacere assieme a voi tutti i giorni, tutte le ore, 24 ore su 24, no troppo, se no mi scoppia la faccia anche a me. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Coraggio, che dopo aprile viene maggio e dopo maggio viene giugno, l'ultima settimana di maggio. Benvenuti ragazzi, rigorosamente in onda in Syndication, sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Questa è, sarà Tempo Zero Gold, finale di stagione 2025-2026. Dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy24orenews.it, Simone Papini a tenerti compagnia. Ciao amico radioascoltatore, ciao all'emittente in Syndication che ci sta amplificando in contemporanea. Grazie veramente di cuore per i grandi successi ottenuti anche in questa stagione 25-26.

La settimana prossima non vi lasciamo soli, ma torna l'appuntamento estivo da giugno a settembre. Tempo Zero Gold diventerà il grande calore, non soltanto a livello comunque atmosferico, ma musicale. Sarà Tempo Zero Gold, un sogno meraviglioso, sì, un sogno di mezza estate. Chiuderemo l'appuntamento stagionale 2025-2026 col botto, ve lo dico. Uno dei miei grandi amici artistici, uno dei miei grandi amici a livello editoriale, lo possiamo dire? Armonia Mundi? Lo possiamo dire, tanto lo diremo per tutta la chiacchierata, secondo me. Ciao Beppe dall'altra parte del video, Beppe Amico, amico il cognome, amico di fatto, e amico anche perché lui è il fratello della grande scrittrice Anna Maria Amico che abbiamo avuto durante questa stagione, quindi radiofonica, televisiva, di Tempo Zero Gold. Pensieri, parole d'autore, chiuderemo la nostra stagione con veramente delle belle novità, anche in attesa di grandi novità per la futura 2026-2027. Mettetevi comodi, quindi c'è Simone Papini a tenervi compagnia. Dalla settimana prossima parte un sogno di mezz'estate, parte con voi amici radioascoltatori, perché tornerete ad essere scrittori come ogni anno, e tra poco ovviamente vi metteremo all'opera già dalla metà di giugno. Tempo Zero Gold, iniziamo l'appuntamento di fine stagione.

0: malinconia.
1: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Quando mi stringi tra le tue braccia, capisco quanto il tuo amore sia elegante, forte. Quando mi stringi tra le tue braccia, mi sento libero. Quando te ne vai per tornare da lei, diventa un'esplosione, un dolore, una passione, un'alchimia. Quando mi lasci, quando torni tra le sue braccia di chi dici di non amare, quando torni da lei e nascondi la tua vera identità, capisco soltanto quanto la mia identità certe volte sia un peso, una vita, una passione, un dolore. Quando la maschera non cade e rimane incollata per sempre nella vita, comunque vada, sarò sempre e comunque un pezzo di te, anche quando te ne vai lontano da lei. Philibert, Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore.
3: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Se avessi un sogno, te lo darei. Se la vita nell'acqua si svolgesse ancora, capovolgendo qualunque nostro istante, ci ridasse le prime emozioni, se solo riuscissi a capire, ad amare. Con il tempo tutto si scopre. Si scopre quindi la bugia, si scopre il grande ego, le ragioni più evidenti, le persone più false. Il tempo è quel galantuomo che non ci lascia mai in pace e ci fa capire quanto siamo testardi. Chi gode dei dispiaceri degli altri, beh, deve sapere che la nuvola della vita può coprire tutti, almeno una volta nella vita. E quando ti copre, dovrai avere l'ombrello che ti può far capire chi sei. Le persone siamo noi, esseri umani, indivisibili, che non hanno altro che questo, una vita immensa. Mark Libidon, Tempo Zero Gold, pensieri, parole, emozioni di una vita.

0: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Le grandi emozioni da vivere insieme e le stiamo veramente vivendo. Continueremo a viverle e inizieremo a viverle anche insieme ad uno dei grandi amici a livello radio-televisivo, ad uno dei grandi storici della vita artistica. Ne ha compiuti un bel po', mezzo secolo, di carriera artistica. Tra poco avremo in onda, in diretta con noi, in syndication, Beppe Amico, per veramente festeggiare il finale di stagione di Tempo Zero Gold. E allora fermi lì, noi ci prendiamo la nostra primissima pausa.

0: Tempo Zero Gold, pensieri, emozioni.
1: Ascolta, il bullismo non è forza, è paura travestita. Ogni parola, ogni risata sul dolore degli altri lascia un segno. L'amore non è il problema. Essere diversi non è il problema. Il problema è scegliere di ferire quando potresti capire. Nessuno dovrebbe vergognarsi di amare, di essere, di esistere. Non a scuola, non da nessuna parte. Se hai ferito qualcuno, puoi fermarti. Se sei stato ferito, non sei solo.
2: Il bullismo non è uno scherzo, non è forza, non è superiorità, è solitudine che si traveste da potere. Questa canzone racconta una storia d'amore fragile e potente, spezzata non dal destino ma dall'intolleranza. È il racconto di tanti ragazzi che ogni giorno pagano il prezzo di essere semplicemente se stessi, ma è anche un messaggio di resistenza, perché l'amore, quello vero, lascia un segno che nessuna crudeltà può cancellare. Non è solo musica, è una presa di posizione, è un invito a scegliere. Se stai soffrendo, non sei solo. Se stai ferendo, puoi fermarti. Scegli da che parte stare.

0: Campo Zero Gold, finale di stagione 2026, i grandi protagonisti che ci hanno tenuto compagnia, e torna però un fratello, cioè lui è, abbiamo avuto la sorella, adesso abbiamo anche però il fratello, ossia Giuseppe Amico, in arte Beppe Amico. Ciao Beppe, come va? Benvenuto.
1: Ciao Simone, tutto bene, tutto bene, spero contento. Anche da voi.
0: Sì. Beh sì, dai. Sì.
1: Vorrei salutare i tuoi ascoltatori.
0: Grazie. Tu ovviamente lo stiamo scoprendo già dalle prime battute, per chi non ti dovesse conoscere si sente proprio, hai la voce impostata, quindi sei ovviamente un editore di cui poi parleremo, della tua emittente di riferimento. Una bella voce, Giuseppe, te l'hanno mai detto Beppe? Una bella voce da speaker, questa cosa, te l'hanno mai detto?
1: Sì, ma tu pensa che anche questa mattina, siccome la domenica vado a messa tutte le domeniche e tante volte mi coinvolgono anche a leggere le letture, una signora mi ha fermato subito dopo la messa e mi ha detto: ma sa che lei ha proprio una bella voce, ma non è che ha lavorato forse in qualche studio radiofonico da qualche parte? E ho detto sì.
0: Hai mai pensato di fare lo speaker? Te l'hanno mai detto questa
1: cosa?
0: Hai
1: mai pensato di fare lo speaker? E infatti ho detto sì, è proprio la mia professione, ecco, è proprio la mia, una delle mie professioni, perché tra l'altro non ho fatto solo lo speaker e non faccio solo lo speaker, ma anche altre attività collegate.
0: Poi di cui poi ci parlerai, certo, ci mancherebbe. Tra l'altro noi abbiamo avuto ospite tua sorella Anna Maria Amico, quindi lo scorso mese, sì, con il suo Geppinè, sì, meravigliosa, e ha ricevuto migliaia di messaggi che io poi ho avuto modo di condividerle. Con te parleremo del tuo progetto di, lo possiamo dire, Radio Harmony, Harmony Mundi, però
1: Harmonia Mundi.
0: In questo caso, ecco, questa iniziativa editoriale, discografica, ma fondata veramente da te, ovviamente, poi ce ne parlerai, del progetto che propone con un ponte tra la radiofonia, posso dirlo, quella tradizionale e digitale, però con l'obiettivo qualcosa di etico, parlacene un po'.
1: Sì, assolutamente, l'idea è nata tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, dopo che ho assistito ad un forum, un programma praticamente online che parlava di intelligenza artificiale, in cui si ventilava la possibilità di creare la musica con l'intelligenza artificiale.
0: Se fa, lo posso dire che non ci facciamo i jingle, questa cosa con i collaboratori, dai, che sei ok.
1: Certo, anche noi in effetti abbiamo fatto alcuni jingles proprio con l'intelligenza artificiale, però l'idea era nata per coinvolgere innanzitutto degli artisti in carne ed ossa, cominciare sì con l'intelligenza artificiale, ma poi coinvolgere artisti e gruppi musicali, cantanti o gruppi musicali in carne ed ossa, che potessero interpretare queste canzoni che noi diciamo etiche. Che cosa significa etica? Che cosa si può, come si può definire la musica etica? In definitiva potrebbe essere una scelta di tipo estetico, un atto di amore, di responsabilità verso l'ascoltatore, il mondo, come una risposta consapevole per esempio alle tante sfide contemporanee, un mezzo per ricollegare l'arte dei bisogni dell'anima alle aspirazioni che l'umanità ha, e quindi non solo dei generi prestabiliti, sono dei generi che spaziano in più,
0: che poi ascolteremo noi tra poco, durante la nostra chiacchierata, ecco.
1: Esatto, non so, per esempio c'è il pop, il folk, la musica spirituale, la musica olistica.
0: Tu hai parlato, scusami se ti interrompo, perché mi ha incuriosito molto, sicuramente della forma etica, però nel documento della tua, ovviamente, che mi hai fornito, ecco, della tua cronostoria, la volgarità del mercato discografico. Questa ce la spieghi?
1: Sì. Ma infatti è anche il motivo base è proprio quello: la musica oggi spesso riflette dei disordini, delle divisioni. Ecco, noi di Harmonia Mundi abbiamo risposto con questo progetto proprio per cercare di ricreare innanzitutto una melodia, no? Ecco, le canzoni etiche di Harmonia Mundi cercano di recuperare quello che è andato perso in questi anni. Tu che fai radio lo sai, adesso la musica è basata su un genere quasi predominante che è la musica rap trap.
0: Sì, la trap, quella ormai fa parte del mercato, possiamo dirlo in maniera spropositata.
1: Possiamo
0: anche
1: dirlo, anche se però ti confiderò una notizia che ho detto già in altre interviste e che magari potrà stupire anche gli ascoltatori. E molti anni fa avevo intervistato Ritchie Blackmore, il chitarrista di
0: Deep Purple. Sì, sì.
1: Lui gli avevo fatto una domanda a bruciapelo, era appena arrivata, aveva cominciato ad imperversare il genere della musica rap anche nei mercati europei, oltre che internazionali, europei e italiani. Io gli ho chiesto: ma senti Ricci, secondo te la musica rap avrà futuro oppure sarà un fuoco di paglia? E lui mi disse: no, secondo me non avrà nessun futuro, sarà destinata a finire. Ecco, vedi Simone, sì. Anche i grandi sbagliano,
0: Guarda, tutti possiamo sbagliare, Io sono qui per imparare, tu lo sai, come editore, io sono qui per imparare, e perché poi lo voglio dire, tu con la tua Harmony, lo possiamo dire perché tanto siamo in syndication, sei uno di quegli editori che trasmettete Everyday Due Moschettieri la mattina, quindi insomma, io sono qua per imparare. Da ognuno di voi.
1: Sì, sì. Grazie.
0: La cosa che mi ha incuriosito, dimmi. Sì, no. Certo, questo sì. Io la cosa che mi incuriosisce, perché io ho orecchio musicale, come tanti altri, perché sicuramente anche tu, la questione dell'utilizzo dell'accordatura, però questa me la devi spiegare perché io sono ignorante come le zappe a livello tecnico delle 432 e 528 Hz. Cioè, finalizzata a che cosa?
1: Allora, sono finalizzate queste frequenze alla musica cosiddetta del benessere, della guarigione interiore, fisica, della rigenerazione cellulare, alcuni dicono, ecco, sono cose che non so se sono state provate a livello scientifico, però si dice che la musica accordata a quelle frequenze, 432 e 528 Hz, diano delle forme di rilassamento che siano particolarmente adatte, per esempio quando si deve studiare oppure per conciliare il sonno. Ecco, e noi la sera, ogni sera esattamente alle 23, su Radio Harmonia Mundi proponiamo un paio d'ore di questo genere musicale con canzoni con dei testi che possono essere in italiano o in inglese, ma la maggior parte sono melodie strumentali, pezzi strumentali oppure orchestrali, molto rilassanti, che danno la possibilità, ecco, ad un orario come quello
0: sicuramente di rilassarsi,
1: rilassarsi e conciliare il sonno che poi potrà venire.
0: A me piace molto, io quando ti ho presentato Harmony è l'armonia, Harmony amore, viene pensato magari anche un po' ad Harmony delle vecchie, io non ne ho sentito parlare dalle mie amiche, anche delle serie, no, di quei romanzi. L'armonia si sposa con l'armonia, Harmonia Mundi, Harmony è comunque un'armonia dell'amore, quindi.
1: Sì, sì, Harmonia Mundi, armonia dell'amore, si può intendere anche in questo senso, perché poi noi è questo che facciamo, no? Cerchiamo di lanciare dei messaggi per riunire tutto il popolo radiofonico, ma non solo, in questa comunità, se così la possiamo chiamare, che condivide anche i nostri valori, che sono principalmente no alla guerra, sì alla pace, no a qualsiasi genere di violenza, violenza sui bambini, sulle donne, insomma la cronaca è piena di brutte
0: veramente
1: notizie.
0: Troppo.
1: Ecco, noi cerchiamo con la musica di, come dire, di ristabilire un po' di positività. Ecco,
0: che ce n'è veramente tanto così. Bisogno, comunque Beppe. Allora, guarda, noi continueremo a rimanere con te, se ti farà piacere. Tra poco mi incuriosisce il progetto del latino antico, questa cosa, perché io ho un amico che è un assistente, tra l'altro, perché io sono una persona disabile, che fa parte comunque sia di coloro che sono nati in Italia, nel Molise, ma delle minoranze culturali albanese. Ecco, e quindi loro parlano ad esempio l'albanese antico. Questa cosa a livello musicale del latino antico mi incuriosisce. Tra poco ne parliamo, se ti fa piacere, per favore.
1: Assolutamente, io sono disponibilissimo.
0: Ecco, grazie.

0: Beppe Armonia Mundi e il latino antico. Allora, ben trovato. Ci spieghi per favore questa realizzazione che appunto va poi a snocciolarsi a livello musicale?
1: Allora, io fondamentalmente credo di essere un visionario, ma lo dico in senso positivo, nel senso che già altri, durante alcune interviste che avevo fatto qualche anno fa e anche recentemente, hanno detto secondo me tu hai anticipato un po' i tempi in parecchie tue iniziative nel corso degli oltre 40 anni in cui sono nel settore radiofonico, e in qualche modo sì, può essere vero. Allora, questa capacità di visione, di vedere, di capire delle cose, poi metterle in pratica, è una caratteristica che mi contraddistingue in un certo modo. E così all'improvviso, sai, sono dei flash che vengono in mente, che ti illuminano, non so neanche come chiamarli, sono una sorta di intuizione, di illuminazione. Ho detto, ma perché non fare, non recuperare la lingua latina antica, quella, la famosa lingua che noi boomer
0: studiavamo. Vabbè, anche io sono boomer, io non ci ho capito niente con questa cosa, io sono del 78, sono boomer pure io, come si dice a Roma.
1: Sì, anche io sono boomer. Okay. Credo di sì, dovresti essere uno, sì. Perché poi subito dopo ci sono i millennial, ma credo che siano dagli anni 80 in poi.
0: Perché poi c'è la generazione Z, Alfa, ok, vabbè, ok, scusami.
1: Esatto. No, assolutamente, Simone, figurati. E dicevo, ho avuto questa intuizione di recuperare una lingua antica come il latino per riproporla nella musica moderna, quindi scrivere dei testi in latino antico, nella lingua latina classica, quella che sono quella scritta anche nei breviari di preghiera, e riproporla per degli arrangiamenti di musica moderna con dei generi innovativi, naturalmente musica futuristica, elettronica, pop, K-pop, insomma tutto il genere di tutti i generi più moderni riproposti in lingua latina antica. Ti dirò che ci sono state riscontri positivi da parte degli ascoltatori. Ho detto, ma che originale, proprio una cosa molto originale.
0: Ma poi il K-pop, la bellezza di Spotify, Amazon Prime Music, YouTube Music, è bello anche di scoprire i generi musicali della classica musica in affitto, perché comunque prima compravi CD, adesso ovviamente la musica l'affitti, no? E quindi anche il K-pop, certo, se non fosse per queste piattaforme non le conosceremmo, però, e almeno io parlo per me, ovviamente, insomma. Ecco.
1: Sì, certo, è vero.
0: La questione appunto della digitalizzazione della musica in affitto, la cosa che mi ha colpito molto, perché io vi seguo, poi ti farò una domanda personale, stai tranquillo, non eccessivamente personale, però prima la prossima, cioè questa, la cosa che mi ha colpito, perché vi seguo appunto nei vostri canali, la raccolta mensile tematica dei brani migliori che voi pubblicate, cioè le compilation voi le fate mensili, generalmente, che ne so, l'artista fa uscire ogni 6 mesi, poi c'è la preparazione del singolo e quindi dell'album. La scelta del mensile, come mai?
1: Perché il repertorio è talmente vasto e le canzoni sono talmente belle, lasciamelo dire, Simone, lasciamelo dire, che sono veramente belle. Io ho molti ascoltatori che mi dicono, ma sai che io ho scelto questa radio proprio perché trovo che ci siano, sia dal punto di vista dei testi che delle melodie, delle canzoni veramente bellissime. Allora, mi hanno detto, ascoltando un'intera giornata Radio Armonia Mundi, io di canzoni che non mi piacciono ne troverò 3 o 4.
0: E non è facile, tutto il resto, tra l'altro, però, non è facile per niente.
1: Quindi questo ci ha invogliato a selezionare quelle canzoni che naturalmente sono più gettonate da parte degli ascoltatori e poi riproporle tramite le piattaforme digitali di musica come Spotify, Amazon Music, Apple Music, e proporle in compilation mensili. E infatti ne sono uscite 12 e la 13ª dovrebbe uscire a giorni.
0: Ma voi avete centinaia di canzoni sui 100.000 canzoni? Cioè, mi sembra di ricordare,
1: no.
0: Cioè, fammi capire.
1: No,
0: è una battuta che volevo essere una domanda. Voglio dire, le canzoni sono veramente aiosa, no? Su 100.000 canzoni, per dire, sono tante,
1: sì,
0: però.
1: Sono migliaia, migliaia di canzoni sicuramente, e ce ne sono tante. Ti dirò che ce ne sono così tante che talvolta abbiamo anche difficoltà a scegliere quali sono le più belle. Dice, ma cosa, non lo so, ci si confronta tra di noi.

0: No? Il prodotto sicuramente ha incontrato un silenzio, però tu lo hai definito assordante da parte dei musicisti tradizionali, ossia?
1: Perché questo in realtà me l'aveva già anticipato un artista che probabilmente tu conosci, Ronnie Jones, con il quale io ho lavorato parecchio nel corso di questi anni. Lui è ancora adesso un famoso disc jockey, ha lavorato con la Rai, con Canale 5, ha fatto Popcorn, non so se ricordi.
0: Popcorn me lo ricordo, sì, me lo ricordo, ero piccolo però me lo ricordo, sì.
1: Ecco. Tra i presentatori di Popcorn c'era anche Ronnie Jones, poi ha fatto Buona Domenica con Maurizio Costanzo, ha fatto tanti dischi tra cui Video Games, alcuni con Claudia Berri, e una versione straordinaria secondo me di The Captain of Hearts, il pezzo dei Double degli anni 80, non so se ricordi anche quello, 87.
0: 87 forse era, sì, ok, sì.
1: E con lui abbiamo fatto un paio di dischi negli anni 80, che di disco dance, new wave, genere un po' alla Simple Minds, che sono stati discretamente sul mercato, e lui chiaramente l'ho coinvolto un po' nel progetto, chiedendogli anche che cosa ne pensasse, mi ha detto beh, le canzoni sono veramente notevoli, in particolare gli avevo fatto sentire una delle prime che si chiamava Live in Peace, una canzone per la pace, un inno alla pace, e lo vedo molto bella, però il mio dubbio è, ma a chi potrà interessare un genere così? Ma sai, io come visionario sono anche un po' incosciente, no? Non è che mi scoraggio, non è che questo mi ha fatto desistere da perseguire il progetto, ho detto, ma io continuo, e perché no? È un progetto positivo, una cosa che voglio proporre, in un certo modo, perché non andare avanti? E infatti è oltre un anno che stiamo andando avanti, è dall'inizio del 2025, gennaio 2025, siamo già ad aprile 2026, quindi insomma un anno e qualche mese che la produzione di Armonia Mundi, che poi viene riproposta anche attraverso la nostra radio consociata Radio Armonia Mundi, continua con grande soddisfazione.
0: Me l'hai tolto di bocca, grande successo. Tra poco mi piacerebbe parlare dell'ecosistema radiofonico, di quello di cui tu ovviamente fai parte, artistico, web e le varie creazioni, no? Delle varie identità radiofoniche, virtuali, perché ora la radio si ascolta, ma è web, vabbè, c'è il DAB, FM, però il web ha veramente sdoganato. Ma la domanda con la quale però io ti sorprenderò, forse te la anticipo. Sì, tu hai un po' accennato la domenica, tutte le domeniche vado a messa, io questa cosa non la sapevo, io e te non abbiamo mai parlato a livello personale. Tra poco ti chiederò, no, se posso, quanto influisce quindi la tua fede, ma lo si sente, potrebbe essere scontato, ma no, come domanda, la tua fede, il tuo credo anche a livello artistico. Andiamo avanti con i prossimi pezzi musicali e poi ne parliamo, se ti fa piacere, Beppe.
1: Sì, assolutamente.
0: Quanta emozione. Grazie. In questo appuntamento, se mai ce ne fosse bisogno. Grazie, Beppe. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa. Fermi lì.

0: prima di affrontare il discorso, e Beppe, grazie per essere con noi in questa finale di stagione 2025-2026 di Tempo Zero Gold, dove la musica loro in bocca, noi abbiamo questo hashtag, la vita loro in bocca, perché le grandi sonorità artistiche che contraddistinguono il programma tra le varie emozioni della vita, proprio le emozioni della vita di cui parleremo tra poco a livello artistico, radiofonico e gli ecosistemi radiofonici di cui tu fai parte a livello web. Ma appunto, prima di ascoltare il pezzo musicale, quanto la tua fede e il tuo credo a questo punto influiscono a livello artistico?
1: Per il progetto Armonia Mundi molto, in effetti, perché tutto si riconduce a voler fare qualcosa di positivo nell'ottica di contribuire a creare un mondo migliore. È un po' quello anche il motto di Armonia Mundi, no? Di essere più coesi e non così divisi, perché stiamo vivendo in un mondo in cui l'individualismo impera, no? Ecco, c'è poca coesione, poca capacità di collaborazione tra persone, c'è molta invidia, ci sono brutti sentimenti, no? Lo vediamo tutti i giorni, ne siamo testimoni. Ecco, quindi forse è chiaro che

0: che con un progetto come Armonia Mundi non si può cambiare il mondo, ma si può cominciare a cambiarlo.
1: Sono le gocce del mare, quindi, sono le gocce che fanno il mare, secondo
0: esatto,
1: me.
0: Esatto, con l'impegno di tutti. Tu pensa che, ecco, mi viene in mente, visto che tu hai parlato di gocce del mare, di una bellissima frase detta da Madre Teresa, la quale diceva: tutto il bene che facciamo è come una goccia nel mare, ma se non lo facciamo, questa goccia andrà persa per sempre.
1: Eh già, esatto. E questa è la tua forza e anche la tua ricchezza. Quando ci siamo sentiti, al di là dell'intervista con tua sorella, e questo lo si vede quando le persone hanno comunque un'interiorità. Adesso parliamo di cristianità, di fede cattolica, ma in realtà quando noi siamo, secondo me, essendo esseri umani, abbiamo tutti comunque l'occhio rivolto verso l'alto. Non è che possiamo pensare che no, sia tutto finito lì, fine a noi stessi, ma in realtà si sente la tua profondità, tant'è che nelle tue trasmissioni, comunque con Radio Armonia Mundi, di cui tu ci hai parlato, hai avuto comunque grandi ospiti, come ad esempio il Cardinal Todini, mi sembra di ricordare, quindi non è proprio fine a se stesso per niente, ci parlacene.
0: Sì, diciamo che, ecco, questi grandi personaggi li avevo intervistati per altre emittenti radiofoniche. Credo di avertene parlato, io sono ormai più di 40 anni che mi occupo di
1: radiofonia. Sì, hai parlato anche di Rai in una nota vocale, ma lì ne parleremo dopo magari. Certo.
0: Sono uno dei pionieri, per così dire, delle prime radio libere negli anni 70, e nel 1980 ho fondato la mia prima radio, che si chiamava Radio Luna International, a Trento, insieme a mio fratello. Ecco, per questa radio, ad un certo momento ho cominciato a proporre degli speciali, delle trasmissioni che coinvolgessero anche alcuni personaggi noti, conosciuti, sia del mondo artistico che del mondo culturale, anche religioso e spirituale. Tra questi, sì, c'era Cardinal Tonini, Monsignor Corrado Balducci, anche il famoso esorcista, forse il più grande e più famoso esorcista del mondo, padre Gabriele Amor.
1: Amor, mamma mia, sì. Ok, lo conosco, nel senso, ho seguito le sue gesta, diciamo, a livello di carta stampata.
0: Sì, e con lui l'ho incontrato diverse volte per delle interviste sui temi della fede e soprattutto per l'argomento principe che lui trattava, quello della la demonologia, si trattava di esorcismi. E poi da queste interviste ne è anche nato un libro che nel 2023 è uscito per la Reverdito Edizioni, e mi fa piacere perché ha vinto anche un premio, il premio speciale della giuria nel concorso internazionale letterario Montefiore.
1: Quindi voglio dire, la tua fede o comunque il tuo essere lo riesci a rispecchiare anche a livello artistico, e non è scontato, cioè magari non è neanche facile portarlo nel mondo. Il nostro credo, il nostro vivere o le nostre convinzioni, posso chiamarle così, non è facile comunque.
0: Sì, non è facile, soprattutto se si parla di fede, di spiritualità, perché sono dei sentimenti molto personali. Però noi, lo dice anche il Vangelo, siamo tenuti a testimoniare la nostra fede, perché no? Perché, se diceva Vittorio Messori, un famoso giornalista cattolico, tra l'altro scomparso recentemente, citando uno scrittore francese, se noi abbiamo la possibilità di coinvolgere i nostri amici, i nostri familiari in una verità più alta, perché non lo dobbiamo fare?
1: Beh, capisci qui? Sì, sì, certo, ma questo è teoricamente sì, ripeto, però non è semplice, secondo me, avere anche la fermezza, ma soprattutto la costanza, perché tu, Beppe, ce l'hai la costanza sotto questo punto, cioè sono 40 anni, voglio dire, ecco.
0: Sì, in effetti è vero, sì, non mi scoraggio molto facilmente, non mi faccio battere dai primi ostacoli, vado avanti per la mia strada e cerco di proporre le mie convinzioni, così per come sono, sì, assolutamente.
1: Ed è questa la forza, secondo me, per la sostenibilità, di cui tu poi, tra l'altro, sei un pioniere, la sostenibilità e la partecipazione del progetto indipendente di cui tu fai capo, la realtà Onyx Record, quindi
0: sì,
1: anche...
0: Sì, sì. Che è una, praticamente, una sorta di etichetta che produce le canzoni di Armonia Mundi e poi le mette online attraverso i canali, le piattaforme digitali che conosciamo, che sono Spotify e poi Amazon Music e le altre che abbiamo già citato. Scusa, ma c'ho una.
1: Tranquillo, è il bello della diretta e un attimino ci sta. Sai le volte che capita anche a me al mattino? Sì, tranquillo, non è un problema. Perché poi è aperta, accettate ovviamente le collaborazioni volontarie, no? Restando aperte a livello proprio professionale, che desiderano le collaborazioni pro bono, se non ricordo
0: Sì,
1: male,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: promuovere i valori di pace, no? Quindi a questo punto.
0: Sì. Noi siamo aperti alle collaborazioni, alcune le abbiamo fatte, alcuni artisti hanno cantato, hanno proposto alcuni nostri pezzi, che sono naturalmente anche in onda su Radio Armonia Mundi, e chiunque lo voglia fare. Adesso, per esempio, abbiamo un bel progetto con un cantante, non posso anticiparti nulla perché non è ancora una
1: Vabbè, però
0: cosa
1: torni a
0: sicura.
1: trovarci la prossima stagione a sto punto, scusa, eh.
0: Sì,
1: Voglio dire, abbi pazienza.
0: con un cantante che ha partecipato ad un talent famoso, insomma, cercheremo di coinvolgerlo con la colonna sonora di quella che probabilmente sarà una serie TV o un film, ma insomma
1: O però,
0: è ancora
1: attenzione.
0: prematuro, è
1: Senti,
0: ancora
1: però è
0: prematuro
1: una promessa, te la posso strappare, voglio dire, però tu vieni a dircelo, non dico, non oso dire per primi, però insomma tra i primi sì, si può fare sta cosa, come dicono a Roma, perché
0: Sì,
1: ora
0: si
1: arriva
0: può fare, si
1: l'estate,
0: può fare.
1: quindi poi come funziona? Anzi, ce lo dici tra poco dopo il prossimo pezzo musicale, dove se posso mi piacerebbe anche approfondire quella nota vocale di poco fa, la Rai, no, non per altro, sono un po' curioso della tua vita artistica, come i nostri ascoltatori, se sei d'accordo.
0: Volentieri, sì,
1: Bene,
0: certo,
1: ecco,
0: Simone.
1: mi fa piacere, perché prima di salutarci così approfondiamo anche questo aspetto.
2: Ascolta, il bullismo non è forza, è paura travestita. Ogni parola, ogni risata sul dolore degli altri lascia un segno. L'amore non è il problema. Essere diversi non è il problema. Il problema è scegliere di ferire quando potresti capire. Nessuno dovrebbe vergognarsi di amare, di essere, di esistere. Non a scuola, non da nessuna parte. Se hai ferito qualcuno, puoi fermarti. Se sei stato ferito, non sei solo.
3: Il bullismo non è uno scherzo, non è forza, non è superiorità, è solitudine che si traveste da potere. Questa canzone racconta una storia d'amore fragile e potente, spezzata non dal destino ma dall'intolleranza. È il racconto di tanti ragazzi che ogni giorno pagano il prezzo di essere semplicemente se stessi, ma è anche un messaggio di resistenza, perché l'amore, quello vero, lascia un segno che nessuna crudeltà può cancellare. Non è solo musica, è una presa di posizione, è un invito a scegliere. Se stai soffrendo, non sei solo. Se stai ferendo, puoi fermarti. Scegli da che parte stare.

0: È con noi Beppe Amico e di cui abbiamo e stiamo scoprendo, se mai ce ne fosse bisogno, ecco, la sua profondità, ma soprattutto la sua caratteristica che è la fede a livello cattolico. Possiamo, perché non, noi non siamo una radio in syndication, non siamo una radio prettamente cattolica, assolutamente liberi, quindi comunque sia a livello di fede, ecco, può essere cattolica, cristiana, praticante, induista, buddista. In realtà qui si parla però di attività artistiche. Prima di arrivare alla RAI, tu hai parlato, Beppe, di aver fondato un emittente negli anni 70 con tuo fratello. Io sono una persona con disabilità visive. Ho subito 20 operazioni per occhio. Io la radio l'ho veramente e tuttora assorbita. Ho sempre sognato di fare questo mestiere, di tenere compagnia a modo mio agli ascoltatori. E le radio locali, le radio regionali erano veramente un po' quelle che però non sono ora. Ora non si offendano gli editori, eh. Molte non lo sono, anche web, perché poi magari ci si lascia trascinare, ma forse è anche giusto così, non lo so, a livello commerciale possiamo dirlo, le vecchie radio libere, quelle che tu hai fondato, me le ricordi un po', che le ho vissute tantissimo durante le mie convalescenze.
1: Sì, ma dunque io ho iniziato nel 1976 esattamente, quindi quest'anno, da pochi mesi, a febbraio, ho festeggiato i miei 50 anni di radio e di carriera
0: Auguri, ecco.
1: radiofonica, grazie, sia come fondatore, quindi fondatore editore, sia come speaker radiofonico. E speaker radio televisione, in effetti poi ho fatto anche della televisione e ho cominciato con una radio politica, si chiamava Radio Trento Alternativa, per poi passare ad una radio diciamo generalista, in cui si mettevano tutti i generi musicali e si ascoltavano tutti i generi di musica, che si chiamava Radio Nettuno. Dopodiché un piccolo break per il servizio militare, e dopo il servizio militare, insieme a mio fratello, abbiamo pensato: ma perché non realizziamo noi una radio privata, nostra, che sia farina del nostro sacco? E così l'abbiamo creata.
0: Il
1: È
0: problema poi sono
1: stato.
0: stati sempre i costi, penso però. Cioè, quando poi
1: Ma.
0: arrivarono i network, io mi ricordo, senza fare nomi, ma sono rimasto malissimo, guarda, lo voglio dire. Era nella metà degli anni 90, quando molte radio locali, noi avevamo Radio Libera Chianciano, Radio Spot International. Io sono al confine non della realtà, ma tra l'Umbria e la Toscana. Vivo in Umbria, ma un paio di chilometri c'è la Toscana. E c'erano queste due radio, io as le ascoltavo, erano veramente carine. Un pomeriggio mio padre mi venne a prendere in auto, su quella frequenza c'era un network. E io dissi: ma che fine hanno fatto i miei amici? Questo, perché, ma dalla sera alla mattina era un'infrasettimanale. Anzi, ti dirò, probabilmente poteva essere stato un lunedì, un inizio settimana. Non c'erano più, sparite loro due, quelle due, e altre quattro, appannaggio ovviamente, perché è così, perché il mercato è questo, dei network che arrivavano ormai a spopolare tutta l'Italia, e sarà stato 94-95. Le radio libere, quindi da quel momento in poi, non sono quasi più esistite, Beppe, però.
1: Sì, in effetti è stato così, diciamo che sono state soppiantate dai network anche in Trentino, dove lavoravo io. Un po' alla volta sono sparite le radio locali per dare spazio anche noi stessi con le frequenze di Radio Luna International, le abbiamo date in affitto, per così dire, tra virgolette, a dei network radiofonici come prima Italia Vera, poi Station One, che è la radio che ha lanciato disc jockey e
0: Sì, ma
1: speaker
0: ci
1: come
0: siamo,
1: musica.
0: eh. Sono in syndication con noi adesso, perché loro sono con noi, cioè ci sono, ancora, assolutamente,
1: E
0: ecco, sì.
1: poi anche, e poi anche Marco Mazzoli,
0: Sì,
1: Platinette, non so,
0: e da lì partono, da
1: sono
0: lì,
1: tutti
0: partono da lì,
1: personaggi che
0: certo.
1: conoscerai
0: Sì. Eh sì,
1: sicuramente.
0: no, appunto, è per dire, certo.
1: Quindi in effetti sì, le radio private sono venute un po' a scomparire, adesso le realtà regionali o locali
0: Sono sul
1: sono
0: web.
1: veramente poche,
0: No,
1: sì,
0: ma
1: sono
0: comunque sul
1: poche.
0: web.
1: In FM sono
0: No,
1: poche,
0: in
1: poi
0: FM sì, beh sì, effettivamente sì.
1: tante sono via web,
0: Lo possiamo
1: indubbiamente,
0: dire,
1: anche.
0: perché noi siamo in syndication in questo momento e gli editori lo sanno senza fare nomi. Però io mi sono ritrovato durante l'arco della mia carriera radiofonica nel gruppo in blu. Perché comunque la CEE poi ha assorbito molte delle radio interregionali che non erano più locali, ma ciao editori, mi viene in mente Consuelo che ci sta ascoltando, mi viene in mente lei ma senza dire l'emittente, perché poi come il polo, voglio dire, no, quello che tu hai nominato di Mazzoli è diventato polo Mediaset, poi però ancora prima questo gruppo in blu ha un po', posso dire, salvato, recuperato le Superstation?
1: Beh, se vogliamo dirlo, sì, perché no? Possiamo dirlo, perché è stato creato un circuito di radio che aderissero a quel tipo di proposta musicale, sì, sì, assolutamente. Un po' come era successo a noi all'inizio, nel 1980, quando avevamo fondato Radio Luna, le prime trasmissioni della nostra emittente erano delle proposte in syndication del circuito Radio Luna di Roma, ecco, che ci mandava.
0: La syndication quindi è sempre esistita, nessuno si è inventato nulla, sì, sì, in questo caso. Ecco.
1: Certo. Loro ci mandavano dei nastri settimanalmente che noi andavamo a ritirare alla stazione dei treni.
0: Dai, meraviglia, io ti farei parlare per ore.
1: Programmavamo, sì, in alcune ore della giornata, mi ricordo Simonetta Zauri, Francesco, sì, Acampo, sì, tutti, sì, personaggi, sì, che, sì, poi, sì, hanno lavorato con la Rai, gente, Daniela De Polini, il compianto Gioele.
0: Ce l'abbiamo, Campana, la De Polini con la sua classifica, tra l'altro, aperta e chiusa, esatto, parentesi, c'è, certo.
1: E poi Gioele Campana, che ha lavorato con Radio Peter Flowers, e insomma tutti questi grandi nomi della radiofonia italiana sono passati da Radio Luna e noi siamo, come dire, onorati di averli ospitati sulle nostre frequenze.
0: E tu, Beppe, con la Rai, prima di salutarti, quella famosa nota vocale, mi hai accennato un po' la Rai, la tua esperienza quindi qual è stata?
1: Dunque, io ho vinto un concorso regionale in cui le sedi regionali chiedevano di partecipare, alcuni speaker chiedevano di partecipare delle selezioni per poi essere mandati a Roma a fare un concorso con Rai Stereo 1, che nel 1983 aveva cominciato le sue trasmissioni in stereofonia. E io ho vinto il concorso della sede regionale del Trentino Alto Adige, hanno mandato me e ho rappresentato la mia regione a Roma, nei mitici, storici studi di Via Asiago 10, e ho avuto il privilegio e l'onore di andare al microfono con speaker, i famosi speaker della trasmissione Supersonic,
0: sì,
1: la,
0: certo,
1: grande trasmissione dei giovani, sì, Gigi Marziali, Paolo, sì, Tesla.
0: Questi io li ho trovati in podcast, ovviamente, per cultura personale, ovviamente.
1: Sì, sì, sì. E quindi, sai, belle esperienze che mi sono state anche invidiate in qualche modo da dei disgiochi.
0: Perché
1: anche
0: c'è
1: molto
0: un po' di invidia, effettivamente, purtroppo. Non sei il primo a lasciarla trapelare, anche in altre, sì, interviste, sì, con, sì, i tuoi colleghi. Sta cosa dell'invidia un po', come dire, aleggia. Peccato però, perché io, prima di salutarti...
1: In questo caso in questo caso è un'invidia bonaria.
0: Allora mi rimangio tutto. Sì. Vabbè, ok.
1: Sì.
0: No, allora mi rimangio
1: tutto. Tu almeno hai avuto il privilegio di varcare la soglia degli studi di Via Asiago 10 a Roma, invece noi no. Ecco,
0: invidia. Sotto questo punto... ci sta, perfetto. No, perché per dirti, io molti, quando ho iniziato io non conoscevo ancora, non c'era WhatsApp, non conoscevo un Mario Loreti, una Marina Costa, persone che, ad esempio, Mario Loreti è un ragazzo non vedente, una voce italiana, anche di Amazon, tanto per dire, o comunque delle pubblicità italiane, piuttosto che altre, Netflix e quant'altro. Prima di conoscere loro, ho iniziato questo percorso, è arrivata la famosa syndication di cui abbiamo parlato. Quando ho conosciuto, grazie a Domenico Mancusi, che è un ragazzo non vedente che non c'è più, ho conosciuto altri ragazzi come me, non vedenti in quel caso, che amavano fare questo mestiere, o comunque nel loro tempo libero, e io spalmavo nelle emittenti di mia conoscenza le loro demo, e loro rimanevano un po' così, mi dicevano: bello, grazie, ma dico, a me non togliete nulla. Cioè, ma più siamo a fare questo mestiere che ci piace, meglio è. Cioè, questo è il mio punto di vista, voglio dire, no?
1: Certo, assolutamente, ma noi non dobbiamo essere in concorrenza, ma io ti dico che poi tra disc jockey e tra speakers radiofonici, io direi meglio conduttori radiofonici, perché speaker sa molto di spot radio. Invece conduttori radiofonici è una terminologia più appropriata, secondo me. Ci sono delle collaborazioni, io collaboro tuttora con degli speaker anche molto noti, per esempio, magari ti dico una chicca in anteprima, verrà pubblicato, credo in autunno a questo punto, un manuale che si chiama La voce in onda e che insegna agli speaker di nuova generazione a fare il mestiere di speaker radiofonico o di annunciatore o di conduttore radiotelevisivo. E in questo libro ho coinvolto molti degli speaker e dei conduttori radiotelevisivi famosi degli anni 70-80, tra cui, te ne dico alcuni, Federico L'Olandese Volante.
0: Meraviglia. Ma lui lavora ancora? Scusami, nel frattempo. Lui c'è ancora? Lo possiamo dire? Norba, vai, vabbè, dai, ciao.
1: Vive all'estero, però fa una trasmissione ancora alla
0: in Italia.
1: Radio.
0: Esatto, ok.
1: Via web, sai, ci collegano via web, lui è all'estero e ogni tanto viene anche in Italia, era presente anche alla fiera recente delle radio.
0: Guarda, delle radio, se tu lo conosci, ma porta per favore, guarda, te lo dico, L'Olandese Volante, ci sono cresciuto su quell'emittente lì, che non possiamo fare i nomi di tutto, portiamolo in tempo zero, magari, se ti fa piacere, insieme a te. Valutalo,
1: prova questa a sentirlo. Oltre a lui c'è anche Ronnie Jones, di cui ti ho parlato prima, poi Mauro Micheloni, che è un famoso conduttore televisivo che ha fatto Disco Ring negli anni 80 e poi altre trasmissioni di successo anche con Licia Colò, e poi ci sono altri famosi nomi come per esempio Betty Miranda, che faceva parte del Band of Jocks.
0: Mi stai dicendo la creme della creme, voglio dire.
1: E poi per esempio Franco Lazza di Radio Peter Flowers, e chi ancora? Francesco Acampora, Daniela De Bolini,
0: meravigliosa anche lei.
1: Questo manuale, insomma, uscirà a ottobre.
0: Guarda, io ti dico una cosa prima di salutarti, Beppe, così almeno mi spalmo bene. Presentiamola questa cosa in tempo zero, quando vorrai. Hai detto l'autunno, quindi andremo 2026-27 la stagione. Io, come si dice in questi casi, ma io mi piacerebbe veramente, me lo posso annotare, lo possiamo dire agli ascoltatori. Non era preparata, non era preparata, Beppe, questo, ok.
1: Assolutamente, lo confermo, non era preparata e te lo dico già da adesso, confermo la mia partecipazione, se vuoi facciamo un'altra intervista e ti parlo di questo libro.
0: Assolutamente sì. E se mi porti anche L'Olandese con te, facciamo veramente l'unplane, va bene? Così, vediamo.
1: Tu riesci a collegarti contemporaneamente sia con me che con lui?
0: Si fa, certo.
1: Perfetto. Allora provo a chiederlo a Federico e dopo vediamo che cosa
0: apriremo la stagione 2026-2027 col botto. Io sono già emozionato, perché io sono così.
1: Così ricorderemo con Federico quelle volte che ci incontravamo a Trento alla storica discoteca Waikiki a fare le serate. Poi era venuto anche da noi a Radio Luna International per un'intervista, e insomma poi ci siamo persi di vista, ma sai com'è.
0: Con
1: la rete poi è più facile.
0: Certo.
1: L'ho sentito recentemente proprio per questa cosa, per farmi lasciare la sua testimonianza in occasione dell'uscita di questo libro che è dedicato agli aspiranti e conduttori radiofonici di domani.
0: Che bello, meraviglia. Allora Beppe, ci salutiamo così, veramente, perché io la prima cosa che ho detto a Beppe, io dico a tutti, a Luisella Berrino, a Sabrina Ganzer, prima di tutto io non mi preparo nulla, quindi come la va, è il bello della diretta, è bello.
1: Ti dirò che un dirigente Rai mi dice a me: caro Beppe, mi piaci una cifra. Ma perché, gli ho detto? È perché sei un animale da diretta.
0: Ecco, perfetto. Sai che è bella questa cosa? Al di là della mia caratteristica visiva, io non mi faccio manco la playlist, questo ora ve lo svelo, amici radioascoltatori, perché sono gli ascoltatori, ad esempio, in gold, mandando i messaggi. Io vado a random così, i registi, no? Ormai sono 15 anni, cercano di starmi dietro, ma non è facile, perché io faccio quello così, alla me la sento. Bene, allora Beppe...
1: Devo fare i miei complimenti perché sei molto bravo, insomma, vedo che coinvolgo coinvolgi bene gli ascoltatori.
0: Ti ringrazio. Beppe, allora, ci sentiamo veramente, adesso questa cosa, momma segno, te lo ricordo, ricordati che devi morire, momma segno, momma segno questa
1: Memento
0: cosa.
1: Mori.
0: Sì, ecco, allora ci ritroviamo nella nuova stagione, l'apriremo insieme con, dai, speriamo, ovviamente con te e con il tuo nostro grande amico, l'Olandese Volante. Va bene? Proviamo?
1: Va bene. Perfetto, grazie.
0: Grazie a te di cuore per essere stato con
1: noi. Saluto gli ascolti, i tuoi ascoltatori e ti ringrazio per l'invito.
0: Grazie a te, a presto. Posso dire chiusura col botto, si può dire, mamma mia. Grande emozione, grazie veramente di cuore a Beppe per essere stato con noi. Ci sentiamo la settimana prossima in un sogno di mezz'estate. Federico Olandese Volante, ma sarebbe un grande regalo Beppe, veramente. A ritrovarci durante la prossima stagione, magari per iniziarla insieme. Con i grandi mostri, proprio come te, ecco, a livello radiofonico televisivo. Amici, grazie per aver premiato Tempo Zero Gold anche in questa stagione 2025-2026. E la settimana prossima è la prima di giugno, quindi sarà un meraviglioso sogno di mezza estate anche in questa prossima settimana, dalla prossima settimana insieme, per aprire prima di tutti una nuova estate radiofonica. Ciao, buona settimana.
2: Stai ascoltando
3: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Fabrizio Giannini e questo è il mio nuovo singolo, Flamenco del Bagnasciuga. Buon ascolto!

0: Buona settimana a tutti, amici di Così e Cosà. Io sono Stella, la vostra amata Stella. Di fronte a me c'è il lui medesimo Teo.
1: Eccomi qui, buongiorno, ciao. Ciao,
0: ciao Teo, allora, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, cosa sembra passato un mese, invece no,
0: è solo una settimana.
1: E siamo qua ancora imperterriti a portarvi compagnia in questa oretta insieme a Così e Cosà Radio Show. Io direi che possiamo partire, giusto?
0: Vai
1: con la sigla.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci dopo la nostra sigla. E l'avete imparata a memoria, ragazzi, la sigla?
1: Non è così facile.
0: Non
1: però,
0: è così
1: dai,
0: facile, però così io pensavo una cosa. Ormai siamo alla prima settimana di giugno, no? Ci avviciniamo alle ferie.
1: È vero.
0: C'è caldo, c'è tempo, perché magari durante le ferie...
1: Le scuole stanno anche finendo.
0: Le scuole stanno finendo, allora. Quindi tutte le persone che hanno figli da portare avanti e indietro piano piano si rilassano.
1: Sì.
0: Potremmo fare un concorso.
1: Cioè?
0: Create la nostra sigla.
1: Oh, mi piace
0: tantissimo. Se a qualcuno viene in mente, ci può mandare un audio.
1: È vero.
0: Con un'idea di una sigla che possiamo fare per l'anno prossimo.
1: Bella.
0: E noi la realizziamo per voi.
1: Io sono, ci sto.
0: Anch'io
1: ci sto.
0: È
1: meno sbatta.
0: Fatevi
1: per noi,
0: sentire,
1: è meno
0: allora.
1: Sbatta per noi, perché ci troviamo tutto già fatto.
0: No, ma la loro è un'idea. Poi ovviamente dobbiamo metterla in pratica. Però potete farlo mandando un'email a diretta@cosiecosa.com.
1: Andiamo con la prima di puntata. Alok e Khalid, Dive Into Me.

0: Così è Cosa Radio Show, è qui con voi anche quest'oggi.
1: Bella
0: e
1: storia.
0: Siamo io e Teo e oggi vogliamo parlarvi di una cosa particolarissima.
1: Ma dovresti dare un incipit, giusto?
0: Come glielo do l'incipit?
1: Dai, lo sai, l'abbiamo preparato, dai, vai.
0: L'abbiamo preparato, non devi dire che l'abbiamo preparato, sennò sembra che facciamo le cose prima.
1: No, vabbè, ma...
0: E adesso spogliati, come sai fare tu,
1: eccolo
0: e non
1: qua.
0: Illudermi. Ma perché? Perché questa canzone? Perché questa settimana ricorre la giornata mondiale del naturismo.
1: Ecco, noi potevamo parlare di tutto, no? Dell'estate, piuttosto che... non lo so, invece abbiamo scelto ovviamente di parlare della giornata mondiale del naturismo, che cade effettivamente il 5 giugno.
0: Che il naturismo non è quella roba che tutti mangiano naturale, Verdure, riso e tutta questa roba qua.
1: No.
0: È la gente che appunto si spoglia.
1: Allora, e va,
0: o meglio,
1: a praticare...
0: è una filosofia di vita.
1: Esattamente.
0: Quella
1: sì.
0: Del non tenere i vestiti addosso.
1: Esatto, in spiaggia però.
0: In spiaggia, chiaramente.
1: C'è anche qualcuno che magari la fa in città.
0: Ma
1: no?
0: sì, però sarebbe un attimo fuori legge, credo, perché sarebbe un attimino proprio fuori legge.
1: Un po' oltre.
0: Sì,
1: un po'
0: sì,
1: oltre.
0: Secondo me sì.
1: Allora, mi correggo, sbagliato, perché la giornata nazionale del naturismo è il 6 giugno oppure il 5 giugno a seconda delle federazioni, perché alla fine ci sono delle federazioni, no? Ci sono proprio delle come posso dire, dei sindacati del
0: naturismo. I sindacati del naturismo.
1: Ecco, sì, alcuni lo festeggiano il 5 ed altri lo festeggiano il 6 e ovviamente l'obiettivo è quello di diffondere questo stile di vita naturista basato sulla nudità, come mamma ci ha fatti, rispetto per gli ambienti e per gli altri.
0: Perché dico che è una filosofia di vita? Sì. Perché è anche una questione di rispetto per l'ambiente e per gli altri.
1: Beh, assolutamente sì.
0: Quindi
1: insomma,
0: non è solo spogliamoci e togliamo i vestiti.
1: No.
0: E anche manteniamo il nostro ambiente puro e giusto, insomma.
1: Però è una cosa importante, perché abbiamo appreso che vengono organizzati eventi. Cioè proprio degli eventi.
0: E che
1: dove
0: si fa durante gli
1: niente,
0: eventi?
1: Probabilmente vieni introdotto a questa filosofia naturista. Perché poi, secondo me, adesso magari qualche naturista all'ascolto poi ci potrà contattare. Secondo me il naturismo poi è circondato anche da altre cose, tipo, secondo me, dalla meditazione, dallo yoga. No, non è proprio andare nudi
0: col ciondolo
1: di fuoco.
0: No, secondo me, come dici tu,
1: cioè è tutto un contorno.
0: Poi, tra l'altro, ci sono anche delle regole da tenere.
1: Assolutamente sì.
0: Che
1: non
0: sono
1: che...
0: per esempio il decoro, quindi ovviamente non fissare le persone e non scattare foto.
1: No, beh, certo.
0: Perché insomma, se uno va in una spiaggia nudista per scattare foto e guardare gli altri, non va bene.
1: Non è che la spiaggia...
0: È per te stesso che lo fai, non per gli altri.
1: È presente che ci sono... tipo in Romagna ci sono i chioschi, ci sono i bagni, no? E quella spiaggia naturista, se tu vai a fare le foto e i video, diventa spiaggia Pornhub. Non va bene.
0: Esatto.
1: No?

0: Così cosa? Radio Show, i microfoni ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e oggi abbiamo iniziato la puntata parlando del naturismo. Potevamo parlare di tantissime altre cose, no?
1: Ma c'è presa così.
0: Così di parlare del naturismo. Allora, perché, ragazzi, non
1: dai,
0: è una roba
1: dai,
0: che,
1: diciamo,
0: che fanno
1: diciamo.
0: In due. No. In Italia si contano circa 500.000 di naturisti, 20 milioni in Europa e 40 milioni negli USA.
1: Ma cioè, ragazzi italiani, 500.000 di Italia che fa il naturista. Ma ditemi dove siete, fatevi sentire, mandateci una mail, qualcosa.
0: Fatecelo sapere,
1: fateci sapere com'è questa filosofia di vita, perché, cosa provate, cosa sentite, insomma.
0: Esatto. E come dicevamo prima, ci sono anche delle federazioni, cioè ci sono proprio degli enti preposti alla divulgazione di questa filosofia di vita, che ad esempio uno è l'ANITA, Associazione Naturista Italiana, o il FENAIT, Federazione Naturista Italiana, che riunisce effettivamente quelli che adoperano questa certo. filosofia di vita, specialmente in spiaggia. Tu ti chiedevi dove siete.
1: Dove siete?
0: Adesso ve lo dico io dove sono.
1: Dai, allora, dici dove sono.
0: Ad esempio, se volete praticare o iniziare a praticare questa filosofia di vita, che poi, ragazzi, non è che, cioè, alla fine siamo come mamma ci ha fatto, no?
1: Sì, infatti.
0: Adamo ed Eva
1: che...
0: andavano in giro già nudi.
1: Certo.
0: Cioè, quindi qual è il problema?
1: No, nessuno.
0: Allora, ad esempio, sul Ticino, vicino a Varese, sul fiume, sulle sponde del Ticino, ci sono dei luoghi per naturisti. Oppure, se vogliamo spostarci un po' più in giù e andare nel Lazio, c'è la famosa spiaggia di Capo Cotta, che
1: Lido
0: è vicino
1: di Ostia.
0: Al Lido di Ostia ci
1: c'è
0: sono...
1: Toscana, un'altra spiaggia vicino a Viareggio che si chiama Lecciona.
0: Esatto.
1: E poi, per esempio, c'è il Lido delle Morge in Abruzzo.
0: E poi ne abbiamo anche in Calabria e in Campania. Ad esempio, in Campania è la spiaggia del Troncone, che poi probabilmente ha un perché, no? Perché il troncone. Quindi, secondo
1: sì,
0: me
1: potrebbe anche essere, però credo che sia vietato anche quello nelle spiagge
0: sì,
1: naturiste.
0: No, non si può, non si può,
1: bisogna tenerlo a bada.
0: E ce n'è anche una molto, molto famosa, ma che è meno pubblicizzata, quindi è una spiaggia per naturisti meno, come posso dire, meno commerciale, chiamiamola così, che è a Ravenna. C'è proprio c'è una parte di Ravenna dove è coperta da delle dune di sabbia, quindi difficile vederla, eccetera. Dall'altra parte trovi queste compagnie di naturisti.
1: Infatti io mi ponevo proprio questo problema, cioè va bene che c'è una spiaggia per nudisti, ma se per esempio penso alle classiche spiagge della Romagna, come fai a isolare la spiaggia per i nudisti?
0: No, lì è proprio c'è proprio una conformazione naturale delle dune che
1: dove comunque sono coperti dall'ambiente.
0: Assolutamente sì. Allora io vi lancerei subito la CTA, la nostra call to action. Hai mai provato il naturismo? O se hai aneddoti curiosi e particolari, scrivetecelo a diretta@cosiecosa.com.

0: Così è Cosa Radio Show con Stella e Teo. Oggi si parlava di naturismo e vi abbiamo chiesto se lo avete mai provato e se avete aneddoti curiosi da raccontarci.
1: Io ce l'ho,
0: Dopo tra l'altro è simile a uno dei messaggi che ci hanno mandato.
1: Ecco, vedi.
0: Molto molto simile.
1: Vi
0: aspettiamo fra pochissimo.
1: La nostra mail è diretta @cosiecosa.com.

0: Così è Cos'ha Radio Show, siamo qui a parlare, anzi a leggere i vostri messaggi, ma prima di leggere i vostri messaggi,
1: sì.
0: Matteo,
1: ma
0: tu hai mai provato il naturismo?
1: Allora,
0: cosa ne pensi?
1: No, non ho provato il naturismo, ma mi ci sono ritrovato in mezzo e è stata una cosa un po' così, no? Perché ero a Formentera e c'era una spiaggia completamente libera, no? Mi sono buttato giù e mi sono appisolato. A un certo punto sento, sai, il classico rumore dei racchettoni, tic tac, tic tac, tac. Apro gli occhi e davanti a me vedo il ciondolo. Possiamo definirlo così.
0: Il ciondolo. Ci
1: poi mi guardo, mi giro dall'altra, ero un po' ancora, sai, in quel momento di trance tra il dormita e la sveglia. E quando sei sveglio, mi giro dall'altra parte, ho un altro ciondolo.
0: No, ma guarda. E ti sei messo a cantare, guarda come dondolo, guarda come dondolo.
1: Esattamente, allora poi dopo mi sono messo gli occhiali da sole e ho guardato in giro e effettivamente c'erano solo dei ciondoli, ma c'erano anche dei
0: vabbè,
1: insomma, il resto di tutta la mercanzia.
0: Quindi sei capitato in una spiaggia nudista, ma non hai fatto il nudista?
1: No, no, assolutamente, ho preso il mio straccio.
0: Te ne sei andato.
1: Sì.
0: Invece io, guarda, ve lo racconto fra pochissimo, prima vi leggo il messaggio di Marco che dice: sì, una volta in vacanza in Croazia, all'inizio era imbarazzante e poi liberatorio.
1: Attenzione,
0: io ero in Croazia.
1: Hai fatto del naturismo?
0: Io no, ma ero in Croazia
1: okay.
0: E ho dovuto spiegare ai miei nipoti, che allora erano piccoli,
1: sì.
0: Perché ero molto giovane, perché la gente si tuffava con il bigolo di fuori.
1: Oh, ma che bello!
0: E poi a un certo punto mi sono, un po' come te, mi sono guardata a destra, mi sono guardata a destra e ho detto: cavolo, forse siamo in una
1: spiaggia
0: sbagliata. Solo che io c'ero lì anche con i bambini, due ragazzini di 11 anni. Yeah!
1: Però vedi, come dicevamo prima, mamma ci ha fatti così,
0: no,
1: cioè,
0: ma infatti loro erano. Ma loro infatti
1: spiegarlo.
0: Erano tranquillissimi. L'unica domanda è stata: ma zia, come mai quello fa il bagno col bigolo di fuori?
1: È così.
0: Ma tu lo faresti?
1: No, assolutamente no.
0: Io non lo so, sinceramente.
1: No,
0: forse può essere
1: fare.
0: Di sì.
1: No, io no.
0: Dai, leggiamo un altro messaggio.
1: Giulia, mai provato, ma sono curiosa. Magari in un posto tranquillo, vedi? Si può cominciare con un topless, no?
0: Sì,
1: voi
0: è
1: donne
0: vero,
1: poteste,
0: è vero, hai ragione.
1: Cioè, perché voi avete la via di mezzo, no?
0: È vero.
1: Invece noi no.
0: Però il topless lo fai dove? In una spiaggia normale? Perché
1: no.
0: Se vai in una nudista ti devi togliere anche il pezzo
1: sì,
0: di
1: è vero.
0: Sotto.
1: Vabbè, gli dici figa, sono un entry level e...
0: Vabbè dai, allora quando a luglio andrò in vacanza
1: okay.
0: Andrò in topless, sei contento?
1: Magari anche
0: Balbetti. Elena, no, non fa per me, sono troppo timida.
1: E invece Luca dice: sì, in campeggio in Francia. Ecco, la Francia è un altro posto pienissimo di naturisti. L'aneddoto: ho dimenticato l'asciugamano.
0: Eccola
1: lì è un problema perché ti si infila la sabbia da tutte le parti.
0: Esatto, esattamente.
1: Va bene, ragazzi, siete stati come al solito tantissimi. Ne leggiamo un altro, dai. Paolo: mai, ma rispetto chi lo fa.
0: Aspetta, c'è Chiara. Vai, sì, Chiara. Alle terme naturiste. Mi sono sentita molto a mio agio. Ci sono anche le terme naturiste, vero?
1: In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Jovanotti con L'estate addosso. L'estate

0: Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show e questo è il momento della vita le bella.
2: Oh, il nostro comedy, il nostro comedy. Oggi torniamo alle origini, le battute sono prese dal web, freddure, eccetera. Noi proviamo a nostro modo a reinterpretarle, cercando di strapparvi una risata. Cosa facciamo, Stella? Ci
1: allora,
2: proviamo
1: anche
2: oggi?
1: Allora, io direi che iniziamo.
2: Vai, vai.
1: Interessante questa. Vai. L'uomo giusto,
2: vai.
1: Se non lotta per te, è l'uomo sbagliato. Se lotta contro tutti, per te, è l'uomo giusto. Ma se lotta con furore
2: è l'uomo tigre che lotta con furore, combatte sempre la malvagità.
1: Supermercato.
2: Vai. Senza donne non ci sarebbero i supermercati, lo diceva anche Bob.
1: Scusa?
2: Eh sì, Bob Marley. No, woman no cry.
1: La festa.
2: Sai, mia figlia voleva fare una festa a tema Cenerentola.
1: Wow, e tu che hai fatto?
2: Ho invitato tutte le sue amiche e gli ho fatto pulire casa.
1: Questa la voglio anch'io. Adesso l'organizzo.
2: Questa è un po' bastarda, eh?
1: Ma la organizzo subito. Vai. Adesso chiamo mia figlia. Due anziani. Un'anziana sta passeggiando al parco con il cane in braccio.
2: Scusa, ma dove vai con sta scimmia?
1: Cretino, ma non lo vedi che è un cane?
2: Lo so, infatti sto parlando col cane.
1: L'orto.
2: Vai, oh, l'orto. Ma no, te l'avevo detto di non coltivare i piselli vicino alle patate.
1: Ma perché, scusa?
2: Perché diventano duri.
1: L'auto. Basta, ora basta, ti lascio. Tieni più alla macchina che a me.
2: No, dai, amore, non piangere. Così mi macchi i sedili della Porsche.
1: Bastardo.
2: Direi che possiamo fermarci qua, no? Perché è finito il nostro tempo a disposizione. Ragazzi, grazie per essere stati ancora con noi allo spazio La Vita.

0: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
1: Così è cosa, Radio Show.
2: Eccoci, eccoci.
1: Io sono Stella, qui con me c'è Teo. E siamo ancora qua con voi. Abbiamo finito di parlare della giornata mondiale del naturismo, che ci ha interessato molto. Ci avete riempito di messaggi.
2: È vero. Sì,
1: ma
2: sì, sì.
1: Non possiamo leggerli tutti, ma vi risponderemo sicuramente.
2: Ma i naturisti, si sa, vanno in spiaggia, no?
1: Si fa
2: in spiaggia. E in spiaggia c'è un animale tipico, no, del mare,
1: sì,
2: che fa un verso particolare. Giusto?
1: Sì,
2: ne parliamo tra poco. Cosa dici, Stella?
1: Sì, Nelly Furtado con I'm Like a Bird.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird.
1: Giusto per parlare di naturalisti e di gabbiani.
0: Bravissima.
1: Perché
0: in spiaggia, al mare, l'animale più diffuso è il gabbiano. Ma noi abbiamo scoperto, ed è diventata anche una cosa virale, che in Belgio, attenzione bene, in Belgio c'è una sfida che di cui viene eletto il miglior imitatore diverso di gabbiani.
1: Ci sono 70 concorrenti.
0: Così.
1: No, questo è un gabbiano strano. Infatti gabbiano. Io volevo farlo anch'io, ma meglio che sto ferma.
0: Dai, prova. Dai che mani in distorsione tutto.
1: Ma vi faccio sentire quelli originali, eh? Sentiamo.
0: Vai.
1: Questo è incazzato.
0: Questa è una caffettiera, secondo me. Questo è un pulcino di gabbiano.
1: È giovane, è un pulcino giovane.
0: Questo è
1: ride. Questa è una scimmia.
0: Mi sembra una scimmia questa.
1: Questo è bellissimo.
0: Questo è il più serio.
1: Questo ha vinto.
0: Per me ha vinto lui.
1: Ha vinto lui.
0: Assolutamente sì. Questo è un gabbiano.
1: Questo è una,
0: uno stormo.
1: Un'orgia di gabbiani.
0: Ecco, insomma, avete sentito questi fantastici personaggi. E tra l'altro, se volete andare a vederli su YouTube, ci sono anche i video. E non è che vanno vestiti normali.
1: Esatto.
0: Si vestono da gabbiano.
1: Da gabbiano. Vanno veramente ridereissimi.
0: Sono fortissimi. Ed è una cosa che, insomma, va per la maggiore in Belgio. Comunque è una cosa molto, molto sentita, e i concorrenti arrivano da 15 paesi diversi dell'Europa, cioè è proprio l'elite del gabbianesimo.
1: Esatto. E pensa che è talmente serio questo concorso che ovviamente viene fatto in un pub del Belgio,
0: sì,
1: dove possono partecipare persone di tutte le età. I concorrenti, come dicevo prima, sono circa 70,
0: certo,
1: e vengono giudicati da una giuria che assegna 15 punti per la fedeltà del verso,
0: esatto,
1: e 5 punti per l'interpretazione scenica. Ecco perché si vestono, capisci?
0: Vedi.
1: Perché devono anche interpretare, fare il volo del gabbiano.
0: In giuria ci potrebbero essere degli esponenti, non lo so, del National Geographic, di Focus, Alberto Angela.
1: La sagramola di Geo, esatto, Geo, che peraltro è naturista.
0: Veramente?
1: Sì, una volta aveva raccontato che lei è naturista e perché
0: gente
1: preferisce...
0: Insomma, se ne dovrebbe intendere di uccelli, insomma, no, di diverso di animali.
1: Sì, detta così sembra un'altra roba,
0: un'altra cosa,
1: però
0: sì,
1: fa niente, dai, va bene. comunque a noi ci sembrava una roba assurda, ma come sempre assurdo ma reale.

0: Così è cosa radio show. E adesso diminuiamo un po' i nostri giri, facciamo, ci mettiamo l'abito serio, perché esatto, è arrivato il momento del nostro fantastico Good Vibes. E oggi abbiamo scelto di mettere una clip del compianto Alex Zanardi, che ci ha lasciato, più o meno un mese fa. E quindi ascoltiamo cosa da dire, poi rientriamo insieme e facciamo insieme il solito commento. Vai.
1: Alex Zanardi, qual è l'importanza dello sport per persone diversamente abili?
2: Ma in verità lo sport è importante per tutti. Lo sport non fa sconti, ma al tempo stesso, quando trovi il modo di appassionarti a ciò che devi fare per crescere, per portare a casa quei piccoli risultati che ti fanno anche venire voglia di rilanciare, di vedere anche fin dove si può arrivare, alla fine impari a vivere. E ciò che accade in una giornata di sport spesso si dilata in un'intera esistenza. Ed è per questa ragione che dicevo che lo sport non fa sconti, perché non c'è modo di nascondersi all'interno dell'organizzazione, di mandare avanti qualcun altro, di posporre. Nello sport devi fare, e credo che per una persona diversamente abile questo diventi doppiamente importante, perché alle volte la disabilità regala anche degli alibi totalmente comprensibili. Non voglio giudicare, però la persona è chiamata a fare uno sforzo importante anche da un punto di vista emotivo e psicologico soltanto per presentarsi al blocchi di partenza, no? Non vado oltre, insomma, perché poi vincere la gara è alle volte anche molto complicato, anche perché nello sport paralimpico i livelli che sono stati raggiunti nelle varie discipline sono altissime, le prestazioni sono affascinanti, quindi è un'avventura bellissima che io ho avuto il privilegio di poter fare, di poter sperimentare, e oggi siamo qui per cercare di incuriosire altre persone a tentare, perché dal tentativo spesso nascono delle cose bellissime che uno non può nemmeno immaginare, non osa nemmeno immaginare.
3: Ed eccoci qua, dopo aver ascoltato Alex Zanardi, che è un grande, io l'ho sempre ritenuto un grande uomo, con una perseveranza, direi, e oserei dire, quasi diabolica.
0: Assolutamente.
3: Io a molte cose di lui mi sono ispirata, perché lui effettivamente qua parla di sport, però a un certo punto dice anche che non è solo nello sport che bisogna utilizzare questa cosa, ma anche nella vita. Perché? Perché non bisogna mandare avanti gli altri, la vita è nostra.
0: È vero.
3: E dobbiamo godercela fino in fondo, ma non solo, dobbiamo sempre essere in prima linea. Dobbiamo fare in modo che nel podio della nostra vita ci siamo noi. Poi potrà capitare qualche volta che uno può avere un fermo, uno stop, un incidente, ma non deve demordere, deve andare avanti. Lui parla di persone disabili. Nella fascia delle persone disabili, in realtà io trovo che ci sia una forza
0: assolutamente.
3: Delle più alte in assoluto, perché comunque hanno il doppio, fanno il doppio della fatica
0: assolutamente
3: che facciamo.
0: Sì, assolutamente sì. A volte noi magari ci lamentiamo di piccole cose, ma a volte dovremmo pensare che c'è chi le fa,
3: esatto,
0: con la metà o un quarto della nostra forza fisica o emotiva, anche, giusto?
3: Esatto.
0: E quindi grazie Alex per essere stato un grande
3: e buon viaggio.
0: E in tuo onore vogliamo metterti, e oggi l'annunciamo, una canzone che io ho scoperto essere stata la tua preferita.
3: Oh,
0: e quindi Vasco Rossi, Vita Spericolata.
4: Voglio la vita

0: Cancro, in questo mese devi essere tu a creare l'atmosfera con il partner, abbassando le luci, rallentando e proponendo qualcosa di romantico. Occhio però a non bruciare le tappe troppo velocemente. Non rincorrere. Se qualcuno non ti cerca o non si ferma con te, non è la persona giusta per questo momento. Il mio consiglio sexy per un momento del genere è, ovviamente per chi è in coppia, una bella cena romantica.
1: Oh, bello.
0: Luci soffuse, candele, musica di sottofondo, e questo aiuta a chiacchierare, e poi da cosa nasce cosa.
1: Ci sta.
0: Non
1: da,
0: so,
1: da
0: magari
1: cosa?
0: Per esempio si può togliere tutto quello che c'è
1: via,
0: sul tavolo,
1: tutto per terra,
0: via
1: proprio,
0: tutto.
1: Proprio brutale.
0: Sì, esatto, così brutale. Sì, sì,
1: okay.
0: Sì.
1: Allora bisogna usare i piatti brutti, perché sennò si spaccano su tutti.
0: È no, vero, hai ragione.
1: Non bisogna mettere il servizio.
0: No, metti quello che tanto volevi buttare.
1: Ah, ok, giusto. Oppure piatti di carta,
0: oppure
1: si fa prima.
0: Di carta. Vergine, in questo mese non ti senti nel tuo schema abituale e lo senti. Potrebbe capitarti di essere attratta da qualcuno che normalmente eviteresti, oppure di trovarti in una situazione meno prevedibile. Con Venere in Toro ti accenderai in modo lento ma intenso. Il desiderio diventa più spontaneo proprio quando smetti di voler capire tutto e di voler controllare tutto.
1: Oh, bello!
0: Il mio consiglio sexy per una situazione del genere è una degustazione di vino.
1: Oh, fantastico!
0: Aiuta a perdere il controllo un pochino e a lasciarsi andare. Poi dico io, no?
1: Sì.
0: Dopo la degustazione, perché tornare a casa? Fermatevi in un hotel e fate scendere il vino.
1: Oh, ma questo è un consiglio bellissimo, anche perché non si può guidare.
0: Esatto,
1: sotto, quindi,
0: esattamente. Quindi fermatevi da qualche parte.
1: Un posticino lì vicino e vi passate, ve lo fate scendere.
0: Esatto.
1: Ve lo fate scendere. Allora,
0: o ve lo fate salire, non lo so, dipende dai momenti.
1: Dove prima salire e poi scendere.
0: Puoi scendere.
1: Allora, così e cos'ha, Radio Show, arriva anche Elodie a Affari Spenti. Il cuore.

0: Ben ritrovati così e cos'ha Radio Show. Abbiamo ascoltato Elodie a Fari Spenti e ai microfoni ci siamo sempre io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e adesso siamo nel nostro spazio Tongi Patongi, quello un po'.
1: Esatto.
0: Allora, a inizio di puntata abbiamo detto che i naturisti, abbiamo parlato dei naturisti,
1: sì,
0: no, che ovviamente vanno in spiaggia tutti nudi, e però abbiamo trovato anche un articolo che dice, sì, che al mare e le vacanze estive sono spesso associati a un aumento della libido e del desiderio.
1: È vero.
0: Quindi ci siamo chiesti: ma se già il mare aumenta, eccetera, eccetera, eccetera, questi
1: come
0: sono
1: fanno?
0: Tutti nudi, come fanno?
1: Io infatti qualche problema da questo punto di vista ce l'avrei, nel senso che magari sei anche lì con una persona che ti piace, tipo per esempio,
0: sì,
1: sei anche lì col tuo compagno.
0: Sì.
1: Io con il mio compagno ho ancora un rapporto molto, come dire,
0: è vero,
1: molto vigoroso.
0: E poi magari,
1: cioè,
0: non so,
1: scappa un bacino, scappa qualcosa, ma è normale che insomma il corpo reagisca.
0: Ma poi
1: tutto
0: mi viene
1: il
0: in mente
1: resto,
0: un'altra,
1: no,
0: cosa. Cioè, comunque sei in una spiaggia naturista dove sono tutti nudi. È vero che ci sono delle linee di decoro, eccetera, però magari
1: l'occhio
0: ti cade,
1: scappa,
0: no? Infatti, se tu vai a vedere le spiagge naturisti, sono tutti nudi. Di quelli
1: con gli occhiali da sole,
0: perché qualche, secondo me, dai, sono un po'
1: qualcuno una guardatina ce la dà.
0: Sì, sì. E quindi come fanno a tenere a bada?
1: Non lo so, fatecelo sapere. Voi naturisti, fatecelo sapere, perché io e Teo non riusciamo a comprenderlo.
0: Fate yoga? Non lo so,
1: non lo
0: fate
1: so,
0: training
1: fatemelo
0: autogeno?
1: Fatemelo sapere, vi prego.
0: Sì. Comunque è vero che al mare, insomma, ci sono delle concomitanze di cause che fanno sì che,
1: esatto,
0: che ci abbia più voglia. Più
1: una
0: voglia.
1: Fra tutte è che l'aumento della vitamina D. Perché? Perché l'esposizione al sole aumenta i livelli di vitamina D, che influenzano positivamente la produzione di ormoni come il testosterone. Quindi,
0: ecco,
1: aumentando il testosterone, che è appunto l'ormone
0: della
1: libido,
0: certo,
1: esatto, aumenta anche il desiderio sessuale.
0: Maggiore esposizione alla luce, ragazzi, le giornate,
1: esatto,
0: più lunghe e luminose riducono i livelli di melatonina, un ormone che può inibire e innescare altri ormoni sessuali. Quindi è tutto un ingarbugliamento di cose
1: che sale.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E poi ci sono anche i fattori ambientali e il relax, perché il contesto,
0: certo,
1: vacanziero, la riduzione dello stress, il maggior tempo a disposizione. Insomma, sai, è normale che aumenti la libido.
0: Assolutamente.
1: Si ha ovviamente anche più tempo, e quindi il tempo lo si impiega anche in maniera diversa.
0: Assolutamente sì. Beh, insomma, dai, è bello sapere queste cose, è bello. Però rimango curioso del fatto di come facciano.
1: Lo so, per te sarebbe un grosso problema.
0: Per me sarebbe un grosso problema, è vero. Anche perché io, insomma, sono, quando vedo già un topless, dico. Però.
1: Beh, allora lo ripeto, lo ribadisco, a luglio andrò in topless.
0: Va bene. Cosa faccio? Va bene, Stella ha deciso così, ha deciso così, in arrivo Harry Styles con American Girl.

0: Poesie Cosa Radio Show è sul finale di questa puntata. È stata una, secondo me, una puntata bella. Ci siamo divertiti.
1: Hilary,
0: dai, ci siamo divertiti.
1: A nostro modo.
0: Ma sì, parlando appunto di quello che è comunque la naturalezza del corpo umano. Dai, via.
1: Sì,
0: insomma, che cosa c'è di particolare, di così strano?
1: Niente.
0: Alla fine è come girare, in casa nudo, no?
1: Assolutamente,
0: ecco.
1: Sì.
0: Poi allora, abbiamo scoperto che in Belgio ci sono
1: i versi dei gabbiani.
0: Più di così. Non so cosa ci serva.
1: Allora, ragazzi, siamo veramente agli sgoccioli. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e ovviamente vi diamo appuntamento a settimana prossima con Così è Cosa Radio Show.
0: Un bacio.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Amici della buona musica, ben ritrovati, pronti che ci immergiamo nelle melodie che hanno segnato la storia della musica italiana. Pronti per accendere le emozioni? Stiamo per partire e la partenza è qui dagli studi di Antenna Web. Presentiamo i primi in scaletta. Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. Tiro Mancino, imparare dal vento. Cesare Cremonini, vieni a vedere perché. Elisa, tua per sempre. Tenete ferma la sintonia che partiamo e buon ascolto.

Una graziosa canzone ed anche un po' datata, quella di Dori Ghezzi e Wes, Tu nella mia vita, Diodato ti muovi, Riccardo Cocciante, Margherita, Pierangelo Bertoli, C'era un tempo.

cosa vuoi che sia? Ti amo tanto che posso far finta che sia colpa mia.

in compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.

magia. C'era un tempo che parlavi della forza del destino, degli ostacoli che getta sul cammino, ma io non ho creduto alle leggende che tuo nonno ti cantava intorno al fuoco. Non sono stato al gioco.

musica dallo stivale è su Antenna Web. Una capatina ai giorni nostri, facciamola con il prossimo brano. Enula, la musica non c'è. Zucchero, diavolo in te. Malika Ayan, adesso è qui. Luca Madonia con Carmen Consoli, canzone semplice.

Sono arrivato in fondo alla pagina e sono rimasti tre splendidi brani. Edoardo Bennato, Un giorno credi. Enzo Vitabile e Jolie, Oro e diamanti. Terminiamo con Mario Venuti e Franco Battiato, i capolavori di Beethoven.

0: noce oscura non può capire la luce. E se una sapanata, ognuno è solo.
1: Yeah. O tiempo che viene, tiempo che va. Tiempo se video, tiempo te rao. Viente che voto mi fa cari malato. Verifichi carato, identifichi le gamma, gamma le gana.

Per dirla in breve, anche questo appuntamento è terminato, ma il prossimo è vicino e vi aspetto numerosi, sempre qui su Antenna Web. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti!

Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

0: Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane.
1: Cause it's the white.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: 3 giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi 4, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölgg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Dopo certe etichette lette velocemente al supermercato, abbastanza?
1: Sono pillole di AI.
2: Ecco appunto, quell'abbastanza è esattamente il problema che stanno cercando di risolvere.
0: L'Unione Europea ha appena lanciato una piattaforma nuova basata sull'intelligenza artificiale.
2: Dal nome?
0: TraceMap. E no, non è un'app fitness per tracciare le calorie.
2: Beh, non si direbbe dal nome.
0: Serve a qualcosa di un filo più serio. Individuare frodi alimentari, contaminazioni, problemi nella filiera.
2: Quindi parliamo di cibo falso, prodotti non conformi e roba che non dovrebbe proprio arrivare sugli scaffali.
0: Esatto, e lo fa usando dati già esistenti in tutta l'Unione Europea.
2: Quindi non parte da zero, ma mette insieme informazioni su produzione, distribuzione e commercio.
0: E trova schemi strani, movimenti sospetti, cose che a occhio umano richiederebbero giorni.
2: La AI invece li vede in pochi secondi e segnala dove controllare.
0: Il che significa controlli più mirati e meno spreco di tempo.
2: Che tradotto, meno ispezioni a caso e più interventi dove davvero servono.
0: E soprattutto più velocità quando c'è un problema.
2: Tipo contaminazioni o focolai alimentari.
0: Esatto, perché il tempo gli fa tutta la differenza.
2: Prima scopri il problema, prima lo togli dal mercato.
0: E meno gente ci rimette.
2: E c'è anche un aspetto interessante.
0: Cioè?
2: Il coordinamento tra paesi.
0: Perché il cibo non si ferma ai confini, gira ovunque.
2: E senza un sistema comune, ogni stato vede solo un pezzo del puzzle.
0: Con TraceMap invece si collegano i punti.
2: E diventa molto più difficile nascondere una frode.
0: O far passare i prodotti non controllati.
2: E questo vale anche per le importazioni, che spesso sono più difficili da tracciare.
0: Perché arrivano da filiere lunghe, frammentate e con tanti passaggi.
2: E lì basta un punto debole
0: per creare un problema enorme.
2: In pratica l'AI non controlla solo il prodotto,
0: ma tutto il percorso che fa prima di arrivare da te.
2: Eh certo, dal campo al supermercato.
0: Che detto così sembra uno slogan, ma qui è letterale.
2: E cambia anche il modo in cui pensi al cibo.
0: Perché dietro quello che mangi c'è molta più tecnologia di quanto immagini.
2: Altro che solo ingredienti e ricette.
0: Alla fine il punto è questo.
2: TraceMap comunque rimane dietro le quinte. Ci sono altre app invece a livello di consumer.
0: Tipo Yuka o Open Food Facts.
2: Una sorta di lettore di codice a barra?
0: Eh sì, scansioni il codice a barre e ti dice ingredienti, qualità e a volte anche valutazioni nutrizionali.
2: Come sempre, l'AI non è che decide cosa mangi, ma ti aiuta a fidarti un po' di più di quello che trovi. E

0: esistono dei gesti che parlano senza parole e riescono a dire molto più di un discorso. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e oggi vi parlo di una parola speciale. Abbraccio. L'abbraccio è uno dei gesti più antichi che conosciamo. Non richiede spiegazioni, non ha bisogno di traduzioni. È comprensibile in ogni parte del mondo, forse perché nasce da un bisogno profondamente umano. Quello di sentirsi vicini. Quando abbracciamo qualcuno, non stiamo semplicemente riducendo una distanza fisica. Stiamo comunicando presenza, stiamo dicendo «sono qui». Nelle giornate felici l'abbraccio diventa condivisione, nei momenti difficili diventa sostegno. Quando le parole non bastano, spesso arriva lui, silenzioso, semplice, essenziale. La scienza ci racconta qualcosa di interessante. Un abbraccio prolungato favorisce il rilascio di sostanze come endorfine e ossitocina, associate al benessere, alla fiducia e alla riduzione dello stress. Bastano 2 minuti di contatto sincero con una persona alla quale vogliamo bene per produrre effetti che il nostro corpo riconosce immediatamente. Come se fossimo programmati per ricordarci che nessuno è fatto per vivere completamente da solo. L'abbraccio assume un valore ancora più importante quando parliamo di bambini, perché ogni bambino dovrebbe crescere sentendosi protetto, accolto, rassicurato, sapendo che esiste qualcuno disposto a tendergli le braccia nei momenti di paura. È vero, l'abbraccio non risolve tutti i problemi, non cancella sicuramente il dolore, non modifica il passato, ma può cambiare il modo in cui affrontiamo ciò che stiamo vivendo. Perché il peso delle cose difficili diventa diverso quando sappiamo di non doverlo sostenere da soli. Forse è questo il segreto dell'abbraccio, ricordarci che la vicinanza è una forma di cura e che alcune presenze valgono più di molte parole. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e io credo molto negli abbracci, lo dico sempre, per cui non so se vi va, ma oggi, se potete, abbracciate una persona a cui volete bene. Bastano 2 minuti. Valgono per tutta la giornata. A domani.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ben trovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, un nuovo viaggio, una nuova settimana con il nostro programma che attraversa l'Italia dei piccoli centri, delle tradizioni, delle comunità e delle eccellenze che rendono unico il nostro territorio. E proprio oggi parliamo di eccellenze con un acronimo DECO. Chissà cosa sono?

0: Lo abbiamo detto più volte, ogni borgo custodisce una storia fatta di volti, memoria, paesaggi, cultura e naturalmente sapori. Sapori che non rappresentano soltanto il gusto, ma che diventano identità, racconto collettivo, appartenenza. Abbiamo accennato in premessa, in questa puntata parleremo di un tema sempre più importante nel panorama della valorizzazione territoriale italiana. Le DECO, le denominazioni comunali, uno strumento prezioso che permette ai comuni di riconoscere, tutelare e promuovere prodotti, tradizioni, ricette, saperi e produzioni strettamente legate alla storia e all'anima dei luoghi. Le denominazioni comunali non sono semplicemente un marchio, ma un modo concreto per difendere la biodiversità culturale ed enogastronomica dei territori, sostenere le economie locali e rafforzare il legame profondo tra comunità e tradizioni. E proprio per approfondire questo argomento, oggi abbiamo il piacere, il privilegio, di avere con noi un ospite speciale, un amico tra l'altro, che è un grandissimo esperto di questa materia, per cui do il benvenuto a Roberto De Donno, esperto di marketing territoriale, studioso di processi identitari dei territori, conoscitore e amico del grande Luigi Veronelli, del quale ha ereditato una profonda attenzione verso la cultura dei luoghi e dei sapori autentici. Allora io mi taccio, non parlo più. Non vedo l'ora di ascoltare tutte le novità che hai da raccontare ai nostri ospiti. Do il benvenuto a Roberto De Donno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Borghi e Sapori e in particolare un saluto al mio amico Antonio Torretti che mi ha invitato e mi sta dando la possibilità di approfondire un argomento a me caro, che sono le denominazioni comunali.
0: Grazie a te Roberto di aver accolto il mio invito e sono certo che tutti i nostri radioascoltatori saranno felici di approfondire questa materia. La prima domanda che volevo porti è la seguente: come sei entrato in contatto con il mondo delle denominazioni comunali per la prima volta? Se ti dovessero dire cos'è che ti ha attirato, cos'è che ti ha affascinato di questo mondo?
1: Allora, quando e come ho conosciuto le denominazioni comunali? Le ho conosciute attraverso un incontro veramente casuale con chi le ha veramente partorite, generate, create, che è stato Gino Veronelli. Gino Veronelli, voi lo sapete, quest'anno poi è il centenario della nascita. Poi vi racconterò che cosa stiamo facendo come l'Associazione Nazionale delle Denominazioni Comunali. Gino Veronelli, perché per chi non lo sa, è stato il più grande giornalista enogastronomico che abbiamo avuto in Italia. Un personaggio che ho avuto veramente la fortuna di conoscerlo, di incrociarlo, di stimarlo, di essergli accanto, peccato nella parte finale della sua vita, però mi ha dato tanto. Ho insegnato quasi 30 anni all'università, 15 anni a Lecce, 15 anni a Bari alla LUM e a un certo punto chi vive nel mondo universitario sa che bisogna pubblicare articoli scientifici e così l'ho fatto, però bisogna anche pubblicare libri. A quel punto non è facile trovare un argomento nell'ambito del marketing o del marketing territoriale che non sia stato trattato. E quindi ho aspettato il momento opportuno e il momento opportuno è arrivato da questo bellissimo incontro che ho fatto. Poi mi invitò subito a casa sua e ragionavamo insieme su che cosa si poteva approfondire. A quel punto, a quasi 50 anni, ho fatto il topo di biblioteca nella sua casa e vi parlerò dopo, insomma, una casa che ospitava oltre 20.000 libri, 200 scritti da lui, un patrimonio giornalistico di articoli scritti su tutti i quotidiani del mondo, non solamente qui in Italia ma a livello mondiale, internazionale. Di tutti gli argomenti che abbiamo trattato, quello che mi ha preso nel vero senso della parola sono state le denominazioni comunali.
0: Vabbè, l'altra domanda viene spontanea a questo punto. Perché ti ha talmente affascinato questo tema?
1: Perché? Perché sono uno strumento semplice. È uno strumento che non deve essere, complicato. Per spiegarvelo in due battute, io uso un esempio che Gino Verrelli faceva sempre. È la carta d'identità di un prodotto. Quindi quando noi abbiniamo un piatto, un prodotto, qualcosa che ha a che fare con l'artigianato, poi vi farò tanti esempi, qualcosa che ha a che fare, questa è qualcosa di veramente bello, con i saperi. Quando sono a un convegno, a un seminario, per rompere il ghiaccio, io dico sempre all'aula: Leonardo, e chi mi guarda spontaneamente dice Da Vinci, Antonello da Messina. E così possiamo continuare, perché l'Italia è piena di questi grandi uomini. Leonardo, in tutto il mondo ci dicono Da Vinci. Vinci è un piccolo comune dove io sono stato invitato a parlare con i massimi esponenti studiosi di Leonardo Da Vinci, perché, ecco la parola chiave, il sindaco di quel comune, dell'articolo 5 della Costituzione italiana, quando deve, con una semplice delibera, la carta d'identità in parole semplici, può dichiarare, può certificare, può dire che è l'unico, è il sindaco, può dire che quel sapere, quel piatto, quel frutto è nato in quel comune. Quindi Leonardo è nato a Vinci. Io sono nato a Brindisi. Quindi vuol dire che quando sono nato mio padre è andato a dichiararmi, e qualcuno, all'epoca quando la carta d'identità era quella non elettronica, c'era scritto nato a Brindisi. Sottolineo, e lo dirò spesso in questi minuti con voi, che stiamo parlando che le denominazioni comunali parlano solo ed esclusivamente della provenienza di quel territorio. Non si parla di qualità, non si parla di marchio, non si dice se quella ciliegia di Conversano o quella ciliegia di Marostica è più buona o meno buona. Io certifico solo, dico solo, che è di Conversano. Le peculiarità, la peculiarità del territorio. A quel punto, sulla mia carta d'identità, non c'è scritto che pur avendo io gli occhi verdi sono più bello o meno bello. Dichiara solo che ho gli occhi verdi. Che Antonio ha gli occhi castani, che qualcun altro ha gli occhi di un altro colore, azzurri. Quindi io devo identificare quel comune con quel piatto. A me piace sempre fare l'esempio della matriciana. La matriciana è nata ad Amatrice, è realizzata con il guanciale di Amatrice, con il pecorino di Amatrice.
0: Io ringrazio per il momento Roberto, la prima parte dell'intervista termina qui, la prossima settimana ascolteremo la seconda e ultima parte di questa interessante puntata sulle denominazioni comunali e andremo anche nel dettaglio di alcune esperienze vissute proprio direttamente da Roberto. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto, ringrazio le emittenti radio che trasmettono la nostra rubrica, ringrazio di tutto per il sostegno e la diffusione attraverso i vari canali, vi ricordo che siamo disponibili disponibili naturalmente sulle piattaforme di streaming, sui nostri canali social, e come ogni fine puntata vi auguro un buon viaggio, buona organizzazione di viaggio. Da Antonio Torretti è tutto, con Borghi e Sapori scoprendo l'Italia. Ci risentiamo la prossima settimana. Arrivederci.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Renato Ianniello.
1: Una stupenda poesia del poeta Pasquale Maffeo, nato a Pestum e morto pochi anni fa, a 101 anni, che ricorda con inquietudine il percorso amaro del destino, come una nuda pietra. Caduta è l'ombra delle stelle, per deserte pianure scendono nella sera acque nei ponti, voci del chiuso giorno. In me, senza tumulti, scendono uguali le mute stagioni. Corsero linfa e sangue entro pulsanti vene di giovinezza. Fummo profeti ed istrioni con ardore di santi, vane parole seminammo per il mondo. Ora non altro reca il transito degli anni che un vento aspro di amarezze. Indugia l'arco verso rive quiete dove nuovo trova un senso il tuo dolore, ricca il tempo l'antica misura. S'aprono scorze alla vicenda degli inverni, il tronco si fa chiaro. Come una nuda pietra, un bianco ciottolo levigato, anch'io sul greto secco degli anni accoglierò la brevità del mio destino. Del grande poeta nocerino Gabriele Sellitti, una poesia dedicata al suo amico avvocato Mario Vitolo il 27 giugno del 1986. Quando sarà? Quando sarà, portatemi al paese. E nella cassa metteteci un limone, un po' di noci, qualche mandarino. Quando sarà, portatemi a girare nel cortile. Ci sono vetri rotti dal pallone, riserve di granone per la fionda, un terrazzo vestito d'aeroplano. Quando sarà, portatemi da loro. Mi ci trovo a parlare con loro. Giannino ancora fa lo scapolone, io sono già nonno da 5 anni almeno, Peppino è morto qualche anno fa, portatemi da loro, non abbiatevela male. Se giovinezza fu scorza da bucare, promessa di frutti a scialo, la primavera mia si maturò fra loro. Portatemi tra loro a ricordare. Di Elena Mancusi, Passi nel buio, versi delicati dedicati all'amore della sua vita. Nel mio giardino, dove il caprifoglio offre alla sera tiepida l'umore profumato, passi nel buio rompono il silenzio dei miei strani pensieri. È un fruscio lento, leggero, che conosco, e già mi sei accanto. Ci circonda il segreto di conosciute parole, di trepidi abbandoni, di una storia infinita, di notti buie e folgoranti aurore. Sento già il tuo respiro sulla pelle e attendo la tua mano che mi cinge la vita, la tua carezza timida che ancora una volta mi difende dalla mia solitudine. Pochi versi, ma tanta profondità di sentimenti del nostro grande Totò. Teng n'annamurata. Teng n'annamurata che è tutta la vita mia. Mo ten 70 anni, povera mamma mia. Cu quella faccia e cera sotto i capelli ang, mi pare una sant'anna con l'occhio triste e stanco. Ma legge in tuo pensiero, ma guarda e m'indovina, si tengono dolore, si tenga qualche spina.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Renato Ianniello.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di musica e di chiacchiere. Bene, questa volta faremo tutto un percorso nel cuore del pop e del rock italiano, esplorando il sentimento dell'assenza e del desiderio attraverso due band che hanno segnato epoche diverse. Da un lato avremo l'eleganza intramontabile dei Pooh e dall'altro l'energia retro e graffiante delle Vibrazioni. Sapete che a noi di Musical Chatter piace spaziare fra generi, epoche e stili, e quindi abbiamo scelto di iniziare con un brano che è un vero gioiello, sia musicale sia di sensibilità. Mi manchi, dei Pooh, del 1999. E se si cerca la colonna sonora perfetta per quel vuoto che si ha nello stomaco quando qualcuno non c'è più, eccola, l'abbiamo trovata. Inclusa nell'album Un posto nel mondo, questa canzone non è semplicemente un lento, è una confessione a cuore aperto. La voce di Roby Facchinetti ci guida in un crescendo emotivo che esplode poi nel coro, tipico dello stile unico di questa band, dove ogni nota sembra però pesata e scelta per toccare le corde dell'anima. E come sempre, Musical Chatter, bisogna andare a cercare qualche curiosità, non ci basta solo ascoltare. Intanto bisogna sapere che Mi Manchi è stata la colonna sonora di un momento televisivo storico. I Pooh la scelsero per celebrare il loro ritorno in gara al Festival di Sanremo nel 99, ma non per vincere, ma per festeggiare con il pubblico. E nonostante infatti non arrivò sul podio, divenne immediatamente uno dei pezzi più richiesti nei loro concerti, a dimostrazione che il cuore della gente batte ben oltre le classifiche. Poi c'è il tocco poetico di Valerio Negrini, il quinto Pooh. Si dice che il testo sia nato dall'osservazione di quei piccoli gesti quotidiani che poi diventano importantissimi quando manca la persona amata. Che so, preparare il caffè per due, quel silenzio della casa. È la magia dei Pooh, trasformare la semplicità in qualcosa di poetico e di epico. Lasciatemi aggiungere ancora una nota tecnica. Sicuramente i musicisti già lo sanno, ma lo dico per tutti, anche quelli che non masticano poi la grammatica musicale. L'arrangiamento orchestrale è di una raffinatezza incredibile. Gli archi non sono un semplice tappeto, ma dialogano con il pianoforte di Roby, creano un'atmosfera quasi cinematografica che avvolge noi che ascoltiamo in un abbraccio malinconico ma dolcissimo. Ci porta dentro la canzone, questa orchestra. E allora facciamoci portare dentro, facciamoci trasportare dai ricordi e dalla voce molto particolare dei Pooh. Mi manchi.

E amici di Musical Chatter erano i Pooh, con quell'armonia vocale che è proprio il loro marchio di fabbrica e anche un po' una caratteristica di un certo periodo musicale italiano. E si sente come le voci si intrecciano, è un esempio perfetto di cosa significa essere una band, ma mica di passaggio, una band con oltre 50 anni di attività insieme e di grande feeling. Siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter e cambio di atmosfera. Ci spostiamo nei primi anni 2000, ci aspettano le vibrazioni con la loro travolgente Vieni da me. Qui l'amore non è solo attesa, ma è un'invocazione rock, elettrica e impaziente. È il suono di Milano, Milano che è frenetica e incontra le influenze degli anni 70, dove la voce di Francesco Sarcina, un po' sporca e passionale, diventa il grido di chi non vuol più stare da solo. L'ispirazione del brano nasce proprio dalla voglia di riportare il vero suonare nelle radio. Infatti hanno usato strumenti analogici, amplificatori a valvole addirittura, e loro dicono anche tanta verità. Quel ritornello così immediato ha trasformato un gruppo di ragazzi che suonavano nei club in un fenomeno nazionale. E poi, quel riff di chitarra iniziale, ma lo sapete che è diventato uno dei più riconoscibili della musica italiana moderna? Spesso viene paragonato addirittura all'atmosfera dei Beatles o dei Rolling Stones, ma con quel sapore più beat italiano che ha reso Le Vibrazioni una band unica nel panorama del nuovo millennio. E non può mancare qualche dettaglio sul video musicale. Ambientato in un'atmosfera sospesa, quasi onirica, un po' a riflettere l'urgenza, così l'immediatezza del testo. Durante il periodo di massima rotazione del videoclip nelle TV musicali si diceva che fosse impossibile cambiare canale senza incrociare lo sguardo intenso di Sarcina mentre cantava Vieni da me. E infine una nota sul successo. Il brano rimase 6 mesi nelle zone altissime della classifica dei singoli più venduti in Italia e interpretò davvero l'esigenza di un'intera generazione che riscopriva il piacere del rock cantato in italiano e senza troppi fronzoli. Sei Pooh, all'inizio di puntata, ci hanno raccontato la poesia dell'assenza. Le vibrazioni qui ora ci insegnano a chiamare a gran voce chi amiamo per far sparire questa solitudine. Stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime. E ora a tutto volume facciamoci travolgere dalle vibrazioni con Vieni da me. Lady.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate!
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista,
4: da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso. Hasta la vista.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto

Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati, anche questa settimana ci siamo sulla vostra radio preferita, lo so, qualcuno di voi aspetta sempre l'inizio del programma perché immagino alcuni ascoltatori, alcuni di voi che sono lì pronti a chiedersi ma quest'oggi ad Hasta la Vista chi sarà presente, chi sarà l'ospite di puntata, chi si racconterà in modo inedito? Amici, io sono emozionato e lo capirete a breve perché quest'oggi abbiamo un ospite che si è fatta un po' desiderare, ma tra un po' capirete chi è. Ci racconterà tanto di sé. Vado a salutare anche il nostro amico Tom in regia, che è sempre presente anche lui con la sequenza musicale, con i brani del momento. Le ho dato qualche secondo in più il tempo di ambientarsi, prepararsi all'esperienza radio anche gustando una caramella alla menta, che serve anche un pochino a risolvere il tema dell'emozione. Simona, ci sei? Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Bene, come va con la caramella? Siamo riusciti ad aprire il pacchetto, sì?
1: Assolutamente sì.
0: Un po' complicato, ma questo è il bello della diretta. Dice, oddio, stiamo iniziando, 30 secondi, 20 secondi, eccoci, siamo in onda con Hasta la Vista. Simona, benvenuta. È la tua prima volta in radio?
1: Assolutamente, è la mia primissima volta, quindi l'emozione è tantissima.
0: Non hai mai parlato in radio?
1: Non ho mai parlato in radio.
0: Neanche al telefono, come si usava una volta, che facevi le telefonate per richiedere un brano, per partecipare a un quiz?
1: No. Perché mi vergogno abbastanza, quindi ecco. Sarà interessante.
0: Bene, ed è proprio questo che ci occorre, la tua emozione, il tuo imbarazzo, perché ogni volta sta alla vista una possibilità per l'ospite di cimentarsi con questo linguaggio particolare, per gli ascoltatori conoscere una storia di vita sempre diversa, una storia interessante come quella che tu oggi condividerai con noi che siamo qui, e soprattutto è un modo per stare insieme in modo diverso, particolare e piacevole.
1: Grazie di avermi invitato.
0: Bene, grazie a te di aver accettato l'invito. Per rompere un po' il ghiaccio ti chiedo due cose facili per iniziare, visto che siamo ancora in sigla, se ti va di dirla: età e provenienza. 56. Puoi barare su entrambe?
1: No, assolutamente. Dico sempre la verità e questo è un problema. 56 anni, Roma.
0: Ok, proprio romana.
1: Romana.
0: Sempre romana, perfetto. Sì. Bene, ci vuoi dare un indizio vago che ci fa capire di cosa ti occupi nella vita senza svelarlo?
1: Mi occupo di amministrazione.
0: Ok, perfetto. Bene, amici, siete curiosi di

0: È sempre in pista quest'oggi, una pista con un timone. Alla guida abbiamo Simona, perché abbiamo capito che alla guida del programma quest'oggi, cara Simona, ci sei tu. E questa pista che ci porterà verso la meta tra circa 2 ore, quando finiremo il viaggio, chissà quante cose condivideremo di te con gli amici in ascolto, condividerai tu con gli amici in ascolto in questo viaggio virtuale alla conoscenza di te e tu della radio. Quindi è un viaggio che si preannuncia molto interessante.
1: Spero di sì, spero di non annoiarvi.
0: Senti, va bene la caramella che ti ha dato il nostro amico Tom in regia? E il gusto del tuo gradimento?
1: Il gusto è buonissimo, è buonissimo e ha fatto il suo effetto.
0: Perfetto, bene, bene, bene, perché insomma all'inizio, amici, chi viene qui in studio è sempre emozionato a mille, soprattutto chi non ha mai fatto radio, chi è la sua prima volta, dice oddio, ma cosa devo dire, cosa mi chiederai? Anche tu oggi hai la stessa ansia da prestazione, da domande. Abbiamo già capito che l'età forse non dovevamo chiederti, ma l'abbiamo chiesta e va bene così, quindi.
1: È stato un colpo basso.
0: Ma sì, ma dalla voce tanto non si capisce, tu hai una voce molto giovanile, quindi io poi me la sono pure dimenticata la tua età, quindi va bene.
1: Ok, ottimo.
0: Tu hai detto prima all'inizio del programma, dando l'indizio, che ti occupi di amministrazione, ma in che senso? Amministri te stessa o aiuti ad amministrare qualcosa di qualcun altro?
1: Allora, in realtà mi occupo di controllo, di gestione e quindi amministro qualcosa di qualcun altro. Okay. Però l'obiettivo della mia vita è amministrare me stessa, cercando di farlo al meglio.
0: Ok, quindi diciamo che tu nel tuo quotidiano ti occupi di amministrazione, lavori in ufficio.
1: Sì.
0: Ok, però al di là del lavoro di ufficio ti occupi di te stessa, che detta così sembra vaga, ma poi amici capirete il perché, perché Simona ha tante passioni e qualcosina di te la conosco e mi piace quest'oggi raccontare anche quello che fai, ma come lo fai, perché dietro veramente c'è una grandissima passione che non è l'amministrazione, perché quello diciamo è quello che ti serve da vivere, diciamo così.
1: Sì.
0: E da quanti anni lavori in amministrazione?
1: Allora, in amministrazione

0: dagli ultimi 15 anni, però in azienda da più di 30.
1: Ok, e il tuo sogno da bambina era fare questo, lavorare in azienda, oppure la tua formazione è altra?
0: La mia formazione in realtà è da economista e quindi è assolutamente allineata al lavoro che svolgo, ma da bimba avrei voluto fare il medico.
1: Ah, proprio medico? Mm-hmm. Quindi volevi lavorare con le persone.
0: Sì.
1: Però in questo caso ci lavori con le persone che stanno bene e invece da bambina tu volevi lavorare sulla malattia delle persone, sul bisogno di cura.
0: Sì.
1: Ah, ok.
0: È una cosa che mi ha sempre affascinato.
1: Mm-hmm. E poi hai provato a realizzarlo questo sogno? Hai iniziato gli studi di medicina o neanche ci hai provato?
0: No, non ci ho provato perché ho sempre lavorato e studiato e fare medicina sarebbe stata una passione che mi avrebbe impedito di lavorare già da quando ero più piccola, insomma, e quindi ho fatto una scelta più dettata proprio dalla necessità.
1: Ok, ok, quindi a un certo punto il sogno di diventare medico l'hai dovuto accantonare e in una prossima vita magari lo realizzerai, anche se ho intuito da te che comunque l'attenzione all'essere umano non nell'ambito della medicina, però sei riuscita comunque a portarla avanti come passione, come attenzione.
0: Sì, questo è una cosa che mi caratterizza, mi piace molto, mi occupo di volontariato negli ultimi anni abbastanza, devo dire, sotto varie forme.
1: Sì, poi ci racconterai nel dettaglio perché c'è una cosa che fai in modo particolare che io ci tengo a raccontare di te, ma tra un pochino, perché tanto abbiamo tempo. Quindi ti dedichi molto al volontariato, al sociale, e, però... il tempo principale della giornata è legato al lavoro.
0: Assolutamente sì.
1: Ok, perfetto. Un lavoro d'ufficio.
0: Sì.
1: Stai al chiuso.
0: Sono al chiuso.
1: Ecco che non è proprio la tua vera natura, mi sa.
0: E la mia natura mi porterebbe a stare quantomeno con le finestre aperte, a guardare sempre il cielo e tutto quello che c'è intorno.
1: Ok. Lavori con dei colleghi, presumo, quindi non stai da sole in amministrazione?
0: No, siamo parecchi.
1: Ok, perfetto. Bene, da tanti anni fai questo lavoro, però io penso che quest'oggi non parleremo tanto di lavoro, perché poi lavoro d'amministrazione immagino siano documenti, conteggi... questo?
0: Sì, sì.
1: Ok, quindi diciamo che è un lavoro di routine.
0: È un lavoro di routine che ormai svolgo da tanti anni e che quindi, diciamo, il mio capo direbbe fai con il piede sinistro.
1: Ok, diciamo non è il lavoro di creatività come a volte può succedere in alcuni lavori che uno ogni giorno deve fare una cosa diversa, creativa, che ne so, un grafico pubblicitario oppure un compositore, l'artista.
0: No, no, di creativo c'è poco, c'è molto di esperienza e ci possono essere dei casi in cui sei portato a dover studiare dei modelli economici per delle offerte commerciali o quant'altro, ma sono decisamente di minore entità rispetto alla routine.
1: Ok, perfetto. Allora non ci dedichiamo alla narrazione del lavoro perché insomma vieni da un periodo di intenso lavoro, quindi almeno qui in radio parliamo di cose diverse che magari può essere anche interessante per te raccontarti da un altro punto di vista. E proprio perché mi piacerebbe che tu raccontassi di te, io so che tu, proprio perché tanto tempo lo passi al chiuso, a un certo punto, non so in che momento della tua vita, ti sei resa conto di voler stare a contatto con la natura. Questa cosa quando è accaduta?
0: Allora, a contatto con la natura da sempre, perché comunque avevo i nonni che abitavano in campagna e quindi comunque ho sempre avuto un contatto molto diretto con la natura.
1: Sì.
0: Negli ultimi 6 anni invece questa esigenza è diventata per me fondamentale e quindi ho deciso di cominciare a riprendere a camminare, cioè ad avere un approccio alla vita più lento, con dei ritmi che venissero dettati da quello che mi circondava.
1: Ok, quindi tu già comunque prima eri propensa allo stare in natura, tutte le occasioni magari utili erano per te buone per stare proprio negli ambienti il più naturali possibile, perché giustamente lavorando, quello che dicevo prima, in ufficio, cioè appena posso vado a fare passeggiate in campagna, al mare, in montagna. Però da un certo momento in poi hai deciso di strutturarla un po' di più questa passione, questa attitudine.
0: Sì, sì, perché cominciava ad essere per me proprio necessario rallentare come ritmo e riappropriarmi proprio di uno spazio in natura dove c'è poco da decidere e molto da accogliere.
1: Bellissima questa definizione, poco da decidere e molto da accogliere, perché Tom giustamente mi fa segno, dice probabilmente c'è tanta decisione in passato e dietro tanta decisione, poi c'è il momento dell'accoglimento e dell'apertura. Io devo accogliere i segni di Tom che mi dice che è arrivata la sequenza musicale. Simona, come vedi, Tom della regia ci interrompe sempre sul più bello, lo farà spesso, però pausa per noi e musica per gli amici, ma a breve ripartiamo da questa tua definizione. Che dici?
0: Va benissimo, sono pronta.
1: Bene.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri. Ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.
2: Hasta la Vista.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E sì, amici di Hasta la Vista, ci siamo ancora, sempre sulla vostra radio preferita. Quest'oggi Simona, protagonista di puntata, ci ha dato prima questa informazione preziosa, quella definizione che ha usato prima, che mi è piaciuta tanto, vediamo se te la ricordi.
1: Assolutamente no.
0: No, ecco, ti pareva, come ero partito così bene, quella dello stare in contatto con la natura che accoglie.
1: Sì, che praticamente non si decide nulla di fatto quando si sta in natura, ma basta imparare ad ascoltare, perché poi piano piano ascolti quello che è intorno e impari a camminarti dentro e ad ascoltare te stesso.
0: Bellissimo, camminarti dentro è una cosa che avevo già sentito, me l'avevi detto giorni fa al telefono, mi sono emozionato, ho detto ok Simona, tu devi venire in trasmissione e ripetermi per gli amici in ascolto questa definizione, il camminarti dentro, perché per chi avesse perso il talk precedente, tu nel tuo quotidiano lavori in amministrazione, ma a un certo punto circa 6 anni fa hai sentito il bisogno di iniziare a stare un po' più in contatto con la natura.
1: Sì, okay. È proprio così.
0: E ti ricordi il giorno preciso in cui questo è accaduto? C'è stato magari un episodio, una molla, qualcosa che ti ha portato a dire da oggi in poi farò, che ne so, una volta a settimana o 2 volte al mese questo tipo di esperienza?
1: No, in realtà sì, c'è. Venivo fuori da un periodo in cui la mia salute ha vacillato parecchio, uh-huh. E quindi e anche, diciamo, il mio matrimonio, uh-huh. E quindi ho deciso di ascoltarmi un po' di più, perché uh-huh. ogni trasformazione passa per un ascolto attento, sì. E quindi ho cominciato a cercare di non tacitare quelli che erano i tumulti interiori, ma cercare di capire come si incasellavano all'interno di un respiro più ampio. Il respiro più ampio in un ambiente chiuso non lo riesci ad ascoltare, a sentire, a percepire, uh-huh. E quindi ho cominciato ad aprire le finestre, a guardare fuori, uh-huh. E ho cominciato a chiedermi perché avessi la necessità di stare dentro. E quindi ho cominciato a riprendere una camminata semplice intorno a casa. Io ho l'abitudine di camminare tanto, di prendere poco la macchina, uh-huh. Ogni giorno, okay. E accanto alla mia casa c'è tanto verde, e quindi okay. ho cominciato così. E okay. poi ho conosciuto delle persone che in realtà guidavano dei gruppi, e uh-huh. mi sono avvicinata con curiosità.
0: Ok, quindi da che era una semplice esigenza giornaliera, camminare, stare a contatto con la natura, a un certo punto hai deciso di farla diventare qualcosa di più strutturato, una sorta di abitudine settimanale per fare delle iscrizioni ben precise, con percorsi ben tracciati, insomma, quindi.
1: Sì, all'inizio sono stata guidata ovviamente da delle persone molto in gamba che mm-hmm. mi hanno avvicinato a questo sport, diciamo, okay. così.
0: Il mondo del trekking,
1: il mondo del trekking, okay. il mondo dei camminatori, uh-huh. e poi è diventata proprio una necessità. Ho cominciato un paio di volte a settimana e poi in realtà adesso prendo ferie per camminare, cioè, sembra assurdo, ma tutte i miei momenti liberi sono fatti di grandi passeggiate.
0: Grandi evasioni, cioè forse
1: la fuga, ma cioè infatti una grande fuga.
0: L'ho stressato un po' tanto il concetto iniziale, no, dello stare al chiuso in amministrazione, perché sapendo di questo tuo desiderio immenso di stare a contatto con la natura, secondo me è anche un po' in contrapposizione al lavoro quotidiano, allo stare giornalmente in un ambiente chiuso con 4 mura, quindi è anche comprensibile che poi dopo tanti anni di lavoro uno voglia stare in un ambiente completamente diverso, all'aperto, respirare aria, verde, tutto quello che di bello può offrire un paesaggio, insomma, quindi ci sta. E hai iniziato quindi a frequentare dei gruppi di camminatori?
1: Sì, ho iniziato a frequentare dei gruppi di camminatori e ho conosciuto delle persone molto molto belle, uh-huh. perché poi le persone che vanno a camminare e a volte camminano in pieno silenzio e ti accorgi che la camminata diventa un passare attraverso te e passano dei silenzi, cioè a volte cammini e quello che ti arriva è il silenzio dell'altro, non tanto quello che ti dice, quello che tace, e quindi è estremamente interessante quando non ascolti te stesso e ascolti il silenzio dell'altro, si crea una grande armonia.
0: Fantastico, ascolti il silenzio dell'altro. Uno dice, vabbè, vai a camminare, ti fai una bella chiacchiera, ti racconti, riempi quel tempo della camminata con una bella chiacchierata. Invece no.
1: Dipende dal tuo stato d'animo e dipende da chi ti avvicina, perché non è che cammini tutto il tempo accanto a una stessa persona. Ognuno ha i suoi ritmi, ognuno ha il suo passo, e la cosa importante che impari è proprio questa, ad ascoltare il tuo passo. E a volte ti si avvicina qualcuno che ha un passo più lento, un passo più veloce, e quindi ti sfiori solo e condividi quella frazione di secondo di silenzio, uno sguardo, e si va avanti. Ognuno, in realtà non è la meta quella che poi ti guida, è il percorso che fai insieme o da solo per arrivarci.
0: Quindi si sta comunque in gruppo, però c'è chi va più veloce, a passo svelto, che magari un po' più lento, e quindi si crea comunque questo, immagino che sono un serpente di persone
1: che poi appunto puoi decidere di accorciare o meno. Ci sono dei momenti ovviamente in cui si sta tutti insieme, ma tu puoi anche decidere di metterti da una parte quando arrivi in un punto, come faccio io ad esempio. C'è chi fa le foto, io mi faccio la mia meditazione.
0: Quindi se tu sei troppo veloce, a un certo punto ti fermi e aspetti gli altri.
1: Non si supera mai la guida, questo è il primo concetto basilare. Devi mai superare la guida, perché comunque ha la responsabilità del gruppo e di chi conduce. Però hai la possibilità in quel gruppo di muoverti con i tuoi tempi.
0: E la guida giustamente aspetta l'ultimo della fila con i suoi tempi.
1: Assolutamente sì, c'è un chiudi fila che garantisce che tutti si arrivi allo stesso posto.
0: Quindi c'è il capofila e il chiudi fila.
1: Sì, perfetto.
0: Allora, queste file saranno lunghe di centinaia e centinaia di metri.
1: Guarda, dipende dalle escursioni. Ci sono delle escursioni molto semplici, a carattere quasi turistico o comunque storico, che vengono prese un po' d'assalto. E poi invece ci sono delle escursioni che sono un po' più particolari, perché magari più faticose, e quindi ci vanno meno persone. Io prediligo in realtà escursioni con poche persone, perché hai la possibilità di stare con te stesso, e se vuoi di conoscere in modo un po' più vero, reale, le persone che hai intorno.
0: Bellissimo, su questo ci torniamo, perché mi vengono in mente già delle domande. I brani scelti per il tuo momento flashback in 5 secondi, i titoli, e poi diamo la motivazione.
1: Allora, una è di Neil Young, fa parte della colonna sonora di un film interpretato da Julia Roberts, Mangia, prega e ama. L'altro è Quando sarò capace di amare, di Giorgio Gaber.
0: Li ascoltiamo, sono due, poi finito questo brano una sorpresa per te, quindi finito questo brano prima del secondo.
1: Ok.

0: Alla fine, sono arrivata a credere in una ricerca che io chiamo la fisica dell'anima. Una forza della natura governata da leggi reali quanto la legge di gravità. La regola di questo principio funziona più o meno così. Se sei abbastanza coraggiosa da lasciarti dietro tutto ciò che è familiare e confortevole e che può essere qualunque cosa, dalla tua casa a vecchi rancori, e partire per un viaggio alla ricerca della verità, sia esterna che interna. Se sei veramente intenzionata a considerare tutto quello che ti capita durante questo viaggio come un indizio, se accetti tutti quelli che incontri strada facendo come insegnanti. E se sei preparata soprattutto ad affrontare e perdonare alcune realtà di te stessa veramente scomode, allora la verità non ti sarà preclusa. E allora...
1: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
2: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
3: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità.

anche col pensiero. Vorrò una donna che se io accarezzo, una poltrona, un libro o una rosa, lei avrebbe voglia di

Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che non cambi mai, ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io ragiono, ma come quando respiro.

mostrare senza chiedere mai se siamo stati bene, e nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepì

0: pura poesia, amici, quest'oggi ad Assa la Vista con questa scelta musicale di Simona. E poi vabbè, anche la sorpresa fatta dal nostro amico Tomo in regia, che dopo il primo brano ti ha aggiunto un pezzettino estratto dal film. Quindi, come vedi, Simona, insomma, le tue scelte musicali quest'oggi hanno fortemente appassionato l'amico Tomo in regia, che ci ha messo del suo.
1: Che ringrazio tantissimo, mi hai fatto emozionare, Tom.
0: Sì, devo dire, è stato molto bravo. So che ci ha lavorato un po' per estrapolare la clip, il dialogo. Partiamo dal primo brano per dare la motivazione del perché, amici all'ascolto, Simona quest'oggi ha deciso di raccontarsi, musicalmente parlando, con lo spazio flashback, con questi due brani. Perché?
1: Allora, quel brano è praticamente rappresenta il momento forse più alto di Neil Young nella sua introspezione e nella ricerca di se stesso. Lui effettivamente sta cercando un cuore d'oro ed è quello che poi alla fine io mi domando ogni volta: ma ci sarà questo cuore d'oro effettivamente nelle persone che incontro oppure no? E devo dire che è un po' quello che auspico, no? Quello di incontrare qualcuno che abbia un cuore ancora puro da poter accogliere e per poter camminare insieme.
0: Ah, quindi torna anche questo concetto del trekking, qualcuno che venga a fare i trekking con te.
1: Ah, in realtà, sai, è una metafora, potrebbe camminare anche su strada, non è quello diciamo l'importante. L'importante è la condivisione della direzione, direi.
0: Usando una tua metafora, qualcuno che sappia camminarti dentro verso una meta che sia proprio il centro del tuo cuore.
1: Assolutamente sì, qualcuno che sia in grado, e qui mi aggancio al secondo brano.
0: Aspetta, prima di arrivare al secondo brano, ma la clip che abbiamo sentito alla fine del primo brano è tratta dal film?
1: È tratta dal film.
0: Com'è? Mangia, bevi e dormi, no?
1: No, no? Mangia, prega e ama, ed è tratto da un racconto autobiografico di una donna che a un certo punto si separa e decide di andare a capire a che punto è nella sua vita, a fare una ricerca esistenziale, e sceglie tre paesi, uno è l'Italia, e poi va in India, e in Italia impara a mangiare. E quindi diciamo che comincia a riassaporare l'approccio alla vita, diciamo ai piaceri proprio basilari, no? Quelli essenziali. Sì. Poi va in India e quindi invece fa una ricerca spirituale e quindi è completamente dedita a questo tipo di analisi di se stessa. Però diciamo che comincia a dimenticare dov'è l'equilibrio. E poi c'è la terza parte va a Bali e lì incontra, si incontra diciamo l'amore, e però deve rinunciare a un equilibrio che ha in qualche modo faticosamente raggiunto, e capisce che l'equilibrio è qualcosa che è in divenire costante, e fa la scelta di non proteggersi e provare di nuovo.
0: Mamma mia, emozionante sentirtelo raccontare il film, perché già le tre parole fanno intendere qualcosa, ma di non troppo chiaro. Infatti io l'avevo associato come mangia, bevi e dormi, ma insomma, cioè, quello sarebbe il film preferito di Tom, secondo me.
1: Anche secondo me.
0: E forse in parte anche il mio. Invece no, molto più intensa e profonda, insomma, la motivazione del film. Infatti il dialogo che abbiamo sentito prima è significativo, quindi bello veramente che sia di buon auspicio per i nostri amici all'ascolto, e magari anche per te, perché se hai scelto questo film in qualche modo un po' ti identifica.
1: Assolutamente sì, mi rappresenta o comunque rappresenta una parte della mia vita che ancora sta, diciamo, che sto ancora vivendo.
0: Okay, ecco. Tu sei nel mangia, nel prega o nel terzo?
1: Allora, diciamo che ho superato il mangia e il prega anche, e adesso sono alla ricerca di un nuovo equilibrio.
0: Okay, quindi siamo nella terza fase.
1: Sto iniziando la terza fase, speriamo di riuscire.
0: L'importante è che siamo nella terza fase e non nella terza età, perché insomma...
1: ci siamo vicini, cioè, per quanto mi riguarda.
0: Va bene, dai, per sdrammatizzare un pochino, è arrivato il momento di spiegare il secondo brano.
1: Beh, il secondo brano è molto legato al concetto precedente, perché comunque racconta di un amore maturo.
0: Ok.
1: E quindi cosa serve effettivamente per imparare ad amare? Noi diciamo tante volte, no, usiamo questa parola in modo decisamente improprio, chiamando amore qualcosa che è assolutamente legato al tempo ed è fuggevole. In realtà, se davvero si ama, è qualcosa di molto più profondo, no? Si arriva a mantenere se stessi e la propria individualità, e, però desiderando che la persona che hai accanto ci sia, manifesti la sua presenza senza essere però invadenza. Ed è l'amore maturo, ed è quello che comunque dovremmo tutti prima o poi provare nella vita, credo.
0: Sì, imparare a vivere questa forma di amore, provarlo per poi saperlo anche donare e condividere, perché poi noi siamo fatti del nostro passato e l'amore che abbiamo ricevuto magari lo possiamo solo trasmettere agli altri. Magari ecco, come poi nel tuo caso, spero di non spoilerare nulla, anche in quanto mamma, quindi insomma il classico amore materno, sano, protettivo, ma che sia di guida, perché poi uno lascia andare e le persone, soprattutto i figli, fanno il loro percorso.
1: Sì, quello è un amore decisamente puro, piuttosto viscerale, direi. E la cosa più bella che impari, perché si cresce con i propri figli, è proprio quella di capire che puoi veramente soltanto tracciare i primi passi in un sentiero e rappresentare poi qualcosa che ci sia sempre come sostegno, ma solo se loro vogliono esserci e tornare.
0: Certo, è vero. Si vede che fai trekking, perché mi hai parlato con termini proprio, cioè tracciare il sentiero.
1: Beh, ma è una delle mie passioni, lasciamelo fare, dai.
0: No, ma proprio un linguaggio, mi piace, perché uno poi nel linguaggio quotidiano usi tutti i riferimenti possibili che riguardano la passione. Se no, se stiamo sul discorso lavorativo, avresti usato la metafora del calcolare qual è la radice quadrata del sentimento.
1: No, cioè, potrei essere più poetica, ma in questo momento davvero non mi viene, sono piuttosto effervescente, quindi ti parlo così come viene.
0: Mi è piaciuta la metafora del trekking. Senti, sul secondo brano abbiamo finito, c'è da dire altro?
1: Che adoro Gaber, ma questo è, insomma, mi piace, perché trovo che i suoi testi siano delle vere poesie. Io adoro la poesia e quindi devo dire che al di là dell'aspetto musicale, mi piace tantissimo ascoltare il testo, il ritmo del testo e delle parole.
0: E ripartiamo proprio da qui, perché tu con le parole hai una certa familiarità. Ma amici, non vi diciamo altro, rimanete lì, perché Hasta la Vista continua. A tra poco.

0: la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!

0: E come sempre diciamo, amici, la musica del momento, grazie al nostro amico Tom in regia, brani sempre diversi, attualissimi, ma come attuale il racconto che ci sta facendo quest'oggi Simona qui in trasmissione. Come va d'emozione, Simona? Ti trovo molto più a tuo agio.
1: Assolutamente, mi sto divertendo tantissimo, spero di non annoiarvi.
0: Ma assolutamente no, non annoi me, non annoi Tom, non annoi gli amici in ascolto, anche perché ci stai raccontando di te, della passione per il trekking che ti è nata fortemente circa 6 anni fa, anche di questa cosa di come funziona il passo, il ritmo, i gruppi, così. E tra un po' parleremo anche di un'altra tua passione che riguarda le parole, ma ci arriviamo strada facendo, passo passo, cammino cammino. Quindi ci avevi raccontato in un talk precedente che a un certo punto ti sei messo in contatto con delle persone che fanno questo di mestiere, quindi che organizzano proprio dei trekking, delle escursioni, e quindi 1, 2, 3, a un certo punto che è successo?
1: A un certo punto questa passione è diventata per me fondamentale, quindi ho deciso di fare dei corsi e ho preso già, diciamo, una prima attestazione per condurre anch'io delle persone in natura, uh-huh. E adesso sto studiando per prenderne un'altra, e diciamo che è un'avventura che io vorrei non finisse mai.
0: Eh sì.
1: E vorrei provare a far davvero vivere le emozioni e la passione che io ho per questa esperienza, la vorrei davvero condividere con le persone che per me sono importanti.
0: Uh-huh. Ma per far comprendere anche i nostri amici in ascolto come funziona il tutto, perché uno immagina, vabbè, fai il trekking, esci, fai l'escursione, la passeggiata e lì finisce. Invece no, perché c'è tutto uno studio sui percorsi. E poi quello che hai detto poc'anzi, vorrei farlo arrivare bene ai nostri amici all'ascolto, questo fatto che ci sono degli istruttori, delle persone formate che sanno organizzare anche un certo tipo di uscite, di escursioni.
1: Assolutamente sì. Diciamo che non ci si può improvvisare, perché la sicurezza delle persone è la cosa più importante. Uh-huh. E c'è tutto uno studio, in realtà parte tutto da quello che ti emoziona, perché solo attraverso quello che tu provi puoi diciamo avvicinare gli altri, uh-huh, a quello che proponi. Okay. E quindi lo studio, come ti dicevo, inizia dall'ascolto. Quindi io mi guardo intorno e dico: mi piacerebbe davvero andare a scoprire un angolo che non ho ancora visto. Uh-huh. E quindi comincio a studiarlo prima su carta, comincio a tracciare diciamo un itinerario, penso, okay, alle persone a cui posso ovviamente rivolgerlo, no? Quindi, okay, comincio a pensare a determinate persone, a cosa si possono aspettare. Uh-huh. E poi vado proprio sul posto, vado a vedere se quello che avevo immaginato di fatto lo trovo, e faccio delle variazioni magari anche sul tema, no? Perché devo cercare i punti di fuga, devo capire dove far fermare le persone, dove, okay, è bello stare.
0: Quindi non è solo partire dal punto A per arrivare al punto Z, ma bisogna proprio creare il percorso anche pensando alle difficoltà dei singoli partecipanti, perché se fosse, per dire, una situazione troppo complicata, uno alle prime armi e non ci arriverebbe a meta.
1: Assolutamente sì, infatti si fanno escursioni di vario tipo, uh-huh, e poi non è mai soltanto il camminare, io è proprio un godere insieme di un'esperienza, e quindi i miei trekking non sono soltanto passi.
0: Sono anche dei silenzi, perché mi sa che tu prima sottolineavi l'aspetto dell'ascolto silenzioso dell'altro.
1: Sono anche dei silenzi, ma sono anche dei momenti di grande condivisione. Ci, uh-huh, si presenta quando io mi presento, quando comincio il trekking, uh-huh, cerco di ricordare i nomi di tutte le persone che sono lì con me per condividere questa esperienza, e poi alla fine di questa esperienza faccio sempre o quasi sempre un cerchio di condivisione per capire com'è andata, che cosa si aspettavano e che cosa emerge. E poi, siccome l'hai detto prima, mi piace tantissimo giocare con le parole, chiedo ad ogni persona di lasciarmi una parola. Questo è un regalo che loro mi fanno. Ah. E attraverso queste parole le assembliamo insieme, e in realtà ci salutiamo con un pensiero che è fatto di tutte le parole che ci siamo scambiati, o dei silenzi.
0: Ma dai.
1: E le pause sono, sì, le punteggiature sono i silenzi.
0: Bellissimo. Questa cosa ti è uscita così o l'hai presa da ispirazione da qualcosa che hai vissuto, che hai letto, che hai visto?
1: No, questa cosa mi è venuta venuta così, perché in realtà credo che la cosa importante sia capire cosa sia rimasto di quell'esperienza. Serve alle persone che l'hanno fatta con te e serve a te per avere proprio un ritorno di quello che è stato, perché io posso avere la mia percezione, ma potrebbe essere assolutamente distante da quella degli altri, al di là della contentezza. E quando qualcuno deve pensare a una sola parola, non a una frase, a una parola,
0: una sola parola, una e solo una.
1: Una sola parola è l'elemento, l'emozione che resta di quel passo fatto insieme.
0: Certo, perché poi ognuno deve trovare la sua parola. Ma può capitare che due usano la stessa parola?
1: Guarda, lo sai che in tutto questo tempo non mi è capitato?
0: Dai, tutte parole diverse.
1: Tutte parole diverse, anche perché ci si guarda, ci si siede proprio intorno in cerchio e ci si guarda in viso. Io in realtà faccio anche della meditazione a volte nei miei trekking, e ci passiamo una candela, e quella candela è una sorta di illuminazione, è un'emozione condivisa. E nel momento in cui tu passi questa emozione all'altro, è come se gli dessi il coraggio di esprimere profondamente se stesso, no? È proprio metaforico questo, cioè io ti passo il testimone.
0: Guarda, io sono sicuro che se dovesse venire Tom a fare un'escursione, un trekking con te, la parola già ce l'ha pronta.
1: Mangia!
0: No, a parte sì, fatica. Io sono sicuro che Tom, con la panza che c'ha, la prima cosa che direbbe a fine trekking, che fatica, anzi ne mette due di parole, che fatica.
1: Io me li sta.
0: Certo. Perché, ma c'è una durata, no, non c'è un tempo, un limite, che ne so, 3 chilometri, 10 chilometri, anche quelli cambiano di situazione in situazione?
1: Assolutamente sì, vabbè, mediamente comunque si sta insieme 6-7 ore con le persone, ovviamente non si cammina tutto il tempo, ci sono delle pause da rispettare, poi a seconda dell'itinerario ovviamente si fanno delle scelte diverse. Le persone che vengono solo per conoscere altre persone, perché c'è un mondo variegato rispetto a...
0: Dice, vado lì, faccio il trekking, conosco qualcuno, magari mi rimorchio una.
1: Può succedere, può succedere.
0: Si rimorchia pure?
1: Sono quasi tutte donne, quindi gli uomini sono facilitati.
0: Ah certo, allora Tom lo vedo già pronto. Adesso penso che nel talk successivo, anzi prima del talk successivo, ti chiederà riferimenti per potersi iscrivere magari.
1: Assolutamente, gli lascio il numero così.
0: Perché lo vedo molto propenso, ha fatto un sorriso a 360 denti. Vedi, è già pronto con la sequenza musicale, pensa l'anticipata di qualche secondo, proprio perché così è già pronto col taccuino per prendere i riferimenti. E vabbè, è approfondito. A proposito di taccuino, poi parleremo di un'altra tua grande passione, ma non te lo chiedo adesso perché lo so che sei pronta a raccontarlo. Amici, ve l'avevo detto, una puntata molto frizzante quest'oggi con Simona, ma rimanete lì perché noi torniamo tra pochissimo. Hasta la vista, continua.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista! Hasta la
1: vista! Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista! Ciao Gerry da Fiorello, ciao!
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Amici a microfoni spenti, non avete idea di che cosa è accaduto, perché Tom si è preso tutti i riferimenti per organizzare un'escursione, una passeggiata o trekking con te, cara Simona. Quindi preparati, perché lui c'ha, già te lo dico, c'ha il fiato corto. Poi non è abituato a camminare e gli viene fame dopo neanche un'ora, e quindi mi sa che con Tom di soste ne dovrete fare tante.
1: Va bene, prepareremo un percorso adatto.
0: Eh sì, assolutamente. Infatti la domanda, usando Tom come metafora, è sulla capacità di preparare, come ci stavi raccontando nel talk precedente, i vari percorsi in base al gruppo, ma soprattutto in base anche all'ambiente circostante, perché ci sono dei livelli secondo me molto complessi, delle escursioni estremamente difficili e magari altri decisamente più semplici. Quindi anche la scelta del percorso è tarato secondo i partiti. Anzi, come funziona? Prima
1: funziona al contrario. Funziona al contrario, nel senso che tu scegli un percorso e immagini chi sarà attratto da questo percorso. Okay. Ed è divertente anche creare tutta la descrizione, no? È una sorta di attesa rispetto a quello che potrebbe essere una sorpresa per chi arriva. Chiaramente noi non possiamo accompagnare, almeno io non posso accompagnare persone in alta montagna, perché non sono una guida alpina.
0: Ah, e quindi già nel caso della montagna serve la guida alpina.
1: Assolutamente sì. E quindi si possono fare dei percorsi turistici, quindi abbastanza sempre in natura, ma comunque più tranquilli, adatti a delle famiglie o comunque a persone che si stanno approcciando per la prima volta al trekking, e poi invece delle altre che sono un po' più performanti, per persone un po' più allenate
0: e, che hanno un po' più di esperienza, che magari lo fanno da un po', anche perché immagino è un po' uno alle prime armi, magari non c'è neanche l'attrezzatura giusta, le scarpe, perché poi penso
1: non
0: che
1: non si accettano le persone senza scarpe adatte, quindi diciamo che nella locandina che descrive l'evento viene proprio indicato tutto quello che è occorrente, e è proprio compito dell'accompagnatore quello di verificare che le norme di sicurezza siano assolutamente rispettate.
0: Certo, per questo infatti si studia come istruttore. Cioè, nel senso che non basta essere appassionato di natura per organizzare un gruppo e portarlo a fare un'esperienza fuori, perché ci sono anche delle regole di comportamento, anche di gestione del gruppo.
1: Assolutamente sì, devi avere una grande capacità empatica, ma comunque una grande assertività, perché poi le decisioni a volte anche impopolari le devi prendere e quindi
0: mi fai un esempio di decisione impopolare, perché adesso io immagino la situazione proprio del gruppo, una situazione che può capitare, che una brava guida come nel tuo caso riesce a gestire, che ne so, decisioni di quanto fermarsi o...
1: Ma guarda, mi è capitato ad esempio, io adoro fare i cammini, quindi sono diciamo delle passeggiate di più giorni con lo zaino in spalla e mi è capitato di dover rinunciare a una tappa per la sicurezza delle persone, perché magari il tempo non era assolutamente adeguato e questo può creare malumore, perché ci sono persone che hanno delle aspettative, cioè nella descrizione del cammino loro si documentano, no? Magari sono camminatori già più esperti e volevano assolutamente andare avanti e lì devi essere bravo ad accogliere, perché comunque è la loro stessa, diciamo, delusione è anche la tua, no? Perché tu vuoi condividere quel paesaggio che sai, che hai visto, e sai che invece non puoi farlo, perché la sicurezza deve andare prima del resto, prima dell'emozione. E quindi si va a volte anche in un contraddittorio che deve essere un contraddittorio di crescita per te, perché devi essere deciso nel momento in cui dici no, la guida sono io, e in questo, o comunque la mia responsabilità è quella di mettervi in sicurezza, e anche diciamo una maturità da parte del gruppo, perché il gruppo poi alla fine tende a fare pressione, quindi
0: è vero, perché loro sono tanti e tu sei da sola e quindi devi riuscire a fare muro.
1: Diciamo che la difficoltà più grande è proprio quella di ricordarti sempre di essere umile e di accogliere le rimostranze, che hanno comunque la loro ragione, ma di spiegare i motivi per cui prendi una decisione.
0: Certo, che non è contro di loro, ma a tutela loro, anche se la loro percezione è
1: potrebbe
0: quella...
1: essere il contrario.

0: no?
1: Certo, quindi devi saper veicolare il giusto messaggio spiegando il perché una certa cosa magari non si può fare e che anche per te è un dispiacere del fatto che non si fa, quindi... E non è semplice, uno dice vabbè ti piace fare il trekking, organizzi il gruppo e vai, no...
0: Poi ci sono delle dinamiche, no, che si creano nel gruppo, perché comunque alcune persone si conoscono, altre no, quindi devi essere anche attento alle dinamiche che si creano in modo che tutti possano godere dell'esperienza e averne un ritorno bello, piacevole, perché poi se le persone sono state bene... tornano a camminare.
1: Certo, certo. I gruppi mediamente da quante persone sono composte? Se c'è una regola minima, massima,
0: allora
1: media?
0: Dipende un po' dalle associazioni, però diciamo che la buona norma è quella di non condurre un gruppo da soli con più di 10-12 persone. In realtà la cosa più bella è andare magari in due ad accompagnare le persone, quindi appunto come ti dicevo una prefila, quindi diciamo l'accompagnatore che sta avanti e poi quello che chiude, perché quello che chiude raccoglie anche un po'
1: le pecorelle smarrite,
0: non solo, ma anche proprio le sensazioni delle persone che magari in quella situazione o non ce la fanno o vogliono magari rallentare. È molto interessante la dinamica quando sei avanti, sei il pioniere, no? E quindi conduci e sei pronto a guardare quelli che possono essere eventuali pericoli, perché poi puoi incontrare, non so, una vipera, mi è successo, o comunque delle altre cose, in questa stagione capita. E se stai dietro in realtà
1: raccogli... il pastore tedesco vai a raccontare,
0: raccogli praticamente anche gli umori, no? Di chi comunque non sta nelle prime linee, quindi è interessante.
1: Certo. Adesso sai che cosa dobbiamo raccogliere?
0: Cosa?
1: La terza scelta musicale che hai fatto, perché Tom della regia mi sta facendo segno che tra pochissimo, tra 20 secondi, arriva lo spazio dedicato a te, il terzo brano da te scelto, da dedicare eventualmente a qualcuno in ascolto, quindi cominciamo a parlarne.
0: Il brano che ho scelto è La cura di Franco Battiato.
1: Sì. E a chi lo dedichi e perché l'hai scelto?
0: Lo
1: se
0: dedico,
1: si può dire?
0: Sì, certo, lo dedico a mia figlia, Virginia.
1: Che salutiamo.
0: Che salutiamo e che sarà ovviamente molto contenta.
1: Poi c'è anche un altro figlio che salutiamo pure.
0: Salutiamo anche Edoardo, okay, certo, assolutamente. Perfetto. E la dedico a Virginia perché in realtà questa canzone io gliel'ho già dedicata, perché racconta proprio la volontà di esserci, di essere presenza. E in realtà secondo me questa canzone la rappresenta, perché lei ha sempre avuto ed ha ancora oggi una particolare attenzione e cura nei confronti delle persone che ama, ed tende a stare sempre un po' dietro, però è sempre pronta a sostenere, e soprattutto suo fratello, e questa cosa io gliela regalo proprio con tutto il cuore.
1: Bene, allora abbiamo in sottofondo lo spot, finisce lo spot e poi presentiamo il brano.
2: Dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
3: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
0: Franco Battiato, La cura.

0: Hasta la vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Hasta la vista.
2: Un saluto affettuoso agli amici di Hasta la vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto e gli voglio bene. Gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone. Ciao.

0: Ma che strana coincidenza, guarda un po' l'amico Tom, regia, si è sbizzarrito quest'oggi perché tu avevi fatto una scelta nello spazio dedicato a te, che è andato in onda, presentato da te il brano di Battiato, ma a un certo punto Tom sapeva che tu realmente di brani quest'oggi ne avevi scelti quattro da un punto di vista narrativo, ma i vari spazi ne prevedono tre e quindi ti ha accontentato aggiungendo un altro brano tra quelli scelto da te, quindi l'ha messo nello spazio dedicato a te, quindi questo è il brano che Tom ha dedicato a te sapendo che erano dei tuoi brani preferiti.
1: Grazie Tom, grazie davvero.
0: Questo, quindi insomma, però visto che erano dei brani papabili scelti da te ed essendo un brano che tu a microfoni spenti ci hai detto ti rappresenta, perché l'avevi scelto tra i tuoi brani preferiti?
1: Perché parla di essere luce. Luce, e non c'è luce senza buio, e mi sembrava comunque, mi sembra che comunque sia estremamente pertinente per una trasmissione come questa.
0: Ok, quindi questa trasmissione dobbiamo decidere se luce o buio. Allora, secondo me Tom è luce e io mi sento un po' buio, viceversa, ma lo capiremo forse alla fine stagione, non lo so. Vabbè, la sto giocando ovviamente, grazie per aver associato il termine luce ad Hasta la Vista. Dimmi che era luce, dimmi che era luce.
1: È luce, assolutamente.
0: Meno male, meno male, meno male, meno male. Senti, a proposito invece di belle cose, l'abbiamo accennato vagamente nel talk precedente quando abbiamo dato un'indicazione sulle parole, sul taccuino, perché mi è giunta voce che tu, poi ci torneremo sui trekking, un'altra delle passioni che hai al di là del trekking è la scrittura.
1: Sì, mi piace molto.
0: E sta cosa da dove viene fuori, come nasce? Cioè, e l'ispirazione che hai preso dalle tante parole che ti hanno restituito le persone che vengono a fare i trekking con te, o una cosa che non c'entra niente, ce l'avevi già prima?
1: In realtà io ho cominciato a scrivere quando ero molto piccola, intorno ai 7 anni, però scrivevo dei piccoli racconti, delle piccole fiabe. Quando poi sono diventata mamma ho scritto tante favole per i miei figli con loro e quindi sceglievano i personaggi e insieme scrivevamo delle fiabe.
0: Ma dai, che bello! Quindi le fiabe ve le scrivevate da soli?
1: Da soli ed era bello perché comunque loro partecipavano attivamente e quindi venivano delle cose estremamente divertenti e molto rappresentative del loro sentire del momento. E in realtà io adoro la poesia, questo è, leggo molto, leggo tante poesie e ho cominciato a scrivere anche poesie quando ero più piccina e adesso le buttavo via, le scrivevo dove capitava e per me era una liberazione, era un modo per sentirmi, ma poi le lasciavo andare. E dopo, diciamo, qualche anno, saranno 2 anni, invece ho cominciato a raccoglierle e quindi utilizzo un social, diciamo così, per tenerne traccia, perché in realtà il mio modo di scrivere poesie sta cambiando nel tempo. E non ho uno stile estremamente strutturato perché mi piace che le emozioni vengano fuori così come sono, senza sovrastrutture.
0: Quindi non hai un tema che ti ispira, ma lasci che le parole escano da sole.
1: Lascio che le parole escano da sole, difficilmente rileggo quello che scrivo e la cosa più divertente è che non ho uno stile precostituito. E sono versi liberi in genere e lì è come quando, non lo so, hai un forte sentimento e hai necessità di condividerlo con gli altri. Ecco, io la vivo così, è un pezzettino di cuore che mi piace passare agli altri, come quando abbracci qualcuno e vuoi trattenerlo.
0: Quindi tu, anziché abbracciare, cosa che secondo me qualche volta fai, quindi in aggiunta all'abbraccio scrivi anche poesie?
1: Scrivo sì, poesie.
0: Ma hai una periodicità di scrittura, una al giorno, una settimana o quando hai l'ispirazione?
1: Allora, io sono molto prolifica, il che non so se sarà una cosa buona o no. Scrivo 1 o 2 poesie al giorno.
0: 1 o 2 al giorno?
1: Poi tanto. Magari è tanto perché proprio non resisto e come vedi non ho difficoltà nel parlare e così nello scrivere è ancora più veloce.
0: Quindi tu scrivi proprio di getto, senza, l'hai detto prima, senza rileggere, cioè come viene.
1: Sì, e sto imparando piano piano, ogni tanto qualcosa la butto via perché dico no, magari non mi rappresenta. Sono quelle, cavalcare quell'emozione del momento, sentirti dentro quell'onda che ti prende e lasciarla poi andare, come l'onda che si infrange sulla spiaggia. Ecco, le mie poesie sono così. Sono delle fotografie rese in parola.
0: Bellissimo, delle poesie, cioè delle fotografie rese in parola che diventano pura poesia. Che
1: Si prova a fare
0: spettacolo!
1: questo, non so se ci si riesce.
0: Magari no, stavo pensando adesso, ero un attimo sovrappensiero perché pensavo magari dopo questa tua esperienza radiofonica potrebbe venire fuori una poesia, così potremmo dire che Hasta la Vista è stata anche oggetto di ispirazione per una creazione, una poesia.
1: Ma perché no? Certo, tutte le emozioni che vivo di fatto originano parole dentro di
0: Bene,
1: me.
0: perché secondo me accade spesso, ce l'hai fatto un po' intuire prima con le tue esperienze con i trekking. Secondo me, dopo ogni trekking, chissà quante parole, quante cose scriverai. Capita spesso?
1: Capita sempre, direi, soprattutto nei cammini, quando faccio dei cammini in solitaria e lì ti puoi ascoltare tanto, le parole fluiscono libere, libere e decisamente autentiche.
0: Ok, e adesso queste cose che scrivi, anche il risultato di queste esperienze in solitaria, che secondo me, apro parentesi, ci vuole anche tanto coraggio per affrontarle queste cose, perché insomma, non è semplice, insomma, stare tanto tempo da soli in un'escursione che se tutto va bene, ok, ma se c'è l'imprevisto, a chi chiami? Insomma.
1: Il 112.
0: Sì, ho capito, insomma, però non lo so, io non avrei un po' di timore, però tu sei molto intraprendente e quindi buon per te, insomma, che riesci ad affrontare tutto questo con una bella energia. Però mi piace che il tuo raccontarti poi lo condividi con i social, quindi a un certo punto probabilmente all'orizzonte si intravede anche l'idea di un libro. Ci hai mai pensato?
1: Allora, io in realtà mi vergognavo di esprimermi e di mettermi così a nudo, quindi per molti anni ho scritto e non condiviso nulla. Poi a un certo punto ho cominciato a dire, vabbè, ma perché nascondersi? Ho un'età tale per cui questo tipo non so, di vergogna
0: Guarda,
1: deve andare via.
0: facciamo così, ti aiuta Tom, così tra un po' ripartiamo da questa vergogna che deve svanire. Tuffo nel passato, arriva un momento di questa edizione chiamato Dance Story, ci tuffiamo nella musica dance degli anni 90 per far risuonare i ricordi sonori del passato. Quindi, sequenza Dance Story e noi torniamo tra poco. Hasta la vista, continua.
2: Hasta la vista, Dance Story, un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Renzo Arbore, hasta la vista, hasta la vista. Un saluto a Jerry, un saluto a tutti gli ascoltatori di Jerry e di Hasta la Vista da Renzo Arbore. Ciao.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story.
3: Dance Story.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: la grande novità di questa edizione di Assa la Vista Dance Story. Devo dire che ti è piaciuto Dance Story, Simone?
1: Assolutamente sì, un tuffo proprio nel passato.
0: Vabbè, questi erano i brani dei tuoi anni, un po' anche dei miei, di sì. Tom, di tanti amici in ascolto, perché insomma poi la dance degli anni 90 ha segnato veramente un'epoca. Alcuni artisti oggi si rifanno ispirando le loro creazioni musicali a quel genere lì, insomma, bello, bello. Mi ricordo i mitici Festival Bar, le mitiche compilation Hitmania Dance che ancora esiste, insomma, tanti bei ricordi. Ma torniamo a te e alla vergogna, quello che dicevi prima, l'imbarazzo che ci stavi raccontando dello scrivere, che a un certo punto però a forza di scrivere e mettere da parte, scrivere e mettere da parte, hai deciso di pubblicare sui social i tuoi scritti giornalieri e stavamo ragionando sull'ipotesi di un libro.
1: Allora, io in realtà su questa cosa non ci sto ragionando. Per il momento mi va bene così. Chi vuole leggere o prendere qualcosa di me lo può fare liberamente.
0: E come si fa?
1: Basta
0: cercarti sui social,
1: su Facebook, perché comunque sono ovviamente scritti lì.
0: Li possiamo dare i riferimenti social su Facebook se qualcuno vuole leggere un tuo scritto?
1: Il mio nome e cognome, okay. E quindi mi potete trovare come Simona Grossi, mm-hmm. e trovate quello che scrivo. Non sono sempre orgogliosa di quello che scrivo, però anche qui bisogna passare per un'accettazione di quello che si vive, quindi quello che vivo lo scrivo. Poi magari ecco perché non lo rileggo, perché non mi piace tanto rimmergermi in qualcosa che già è evidenzia una foto di un attimo, così come non amo le foto da riguardare, non rileggo le poesie.
0: Ok, quindi le fai
1: vivere, consegno.
0: Le consegni, le fai vivere in quel momento e poi vanno.
1: Sì, bisogna imparare, tu mi insegni a lasciare andare.
0: A lasciare andare, mi suona familiare questa cosa, come la dance degli anni 90. Lasciare andare, vabbè, la metafora che abbiamo raccontato prima dei figli, insomma i figli non sono di chi li fa, ma poi bisogna lasciarli andare, e lo dice uno che non c'ha figli. Ma torniamo a te, senti, a proposito, ecco, di percorso, camminare, lasciare andare, eccetera, eccetera, mi piacerebbe tornare al volo, perché è una domanda che ho in testa da un po', se no proprio finisce il tempo e non te la faccio, ma nei tuoi tanti decine, centinaia di trekking fatti in questi 6 anni, c'è un episodio, una situazione, un vissuto particolare che ti va di raccontare, un episodio, magari un aneddoto ai nostri amici in ascolto? Un posto che ti è rimasto nel cuore, un imprevisto, una cosa particolare che ti è successo?
1: Allora, mi è piaciuto tanto perché mi è stata data la possibilità di condurre, anche se per non era ancora un accompagnatore, uh-huh. Per un pezzettino di strada, fare un po' di strada con un ragazzo non vedente che poi mi ha avvicinato, diciamo, a un mondo per me molto importante. Uh-huh. E devo dire che è stata un'esperienza estremamente formativa a livello umano. Sì. Mi ha lasciato davvero senza fiato, il senso iniziale di...
0: Ma perché correva?
1: Sì, perché era decisamente in gamba, in gambissima. No, in realtà senti addosso una responsabilità che poi di fatto impari a capire facendo i passi insieme, che è una responsabilità condivisa. Mm-hmm. E si crea proprio uno strano sodalizio tra mm-hmm. te, che sei la voce narrante di quello che i tuoi occhi osservano, e chi in realtà si affida con estrema fiducia, e estrema attenzione alle parole che gli rivolgi. Io credo che sia stato...
0: Guidare una persona cieca in generale non è facile, ancora di più in un trekking che non è semplice anche per chi ci vede.
1: Assolutamente sì, però è una emozione così forte, così totalizzante, che ha determinato in me poi la volontà di continuare su questa strada, e anzi devo dire che sto cercando di creare dei percorsi per persone non vedenti e non solo. Io uh-huh. sono molto attenta alla disabilità, perché mm-hmm. mi rappresenta, mm-hmm. perché comunque a mio modo sono un disabile. Secondo me tutti siamo disabili, siamo meno abili in alcune cose. Vero. Io ho una estrema attenzione a questo, mm-hmm. e vorrei poter far provare quello che io sento alle persone che stanno accanto a me, e condurre qualcuno che si affida a te e quindi fa il tuo passo me lo permette in modo più immediato.
0: Certo, la domanda, consentimi, perché adesso mi sto quasi emozionando dal tuo racconto, quindi nel mio stile, ma nello stile anche di Tom, fare la battuta cretina così. Senti, ma chi si fida, cioè chi si fa, mi sta venendo pure male la battuta, pensa quanto mi sono emozionato, chi viene a fare un'escursione, un trekking con te, soprattutto se si tratta di una persona cieca, come si fida di te? Ciecamente? Ecco, vabbè, amici, perdonateci la battuta banale, però insomma bisognava un po' cambiare il ritmo, perché no, ha detto una cosa molto bella, sto tornando seri, perché non è semplice in generale guidare qualcuno nella vita, ma quando senti proprio la responsabilità e l'emotività di qualcuno che cammina accanto a te, ma tu non sei solo la guida, sei i suoi occhi, sei il suo passo, sei la sua fiducia, ed è anche uno scambio, come dicevi tu prima, reciproco.
1: Assolutamente, impari tanto di te in quel momento, perché all'inizio sei agitato, un po' come qui, no? Quando ho cominciato.
0: Come la radio.
1: Come la radio.
0: Quindi è un trekking radiofonico.
1: Radio, assolutamente, ha la stessa emotività. Uh-huh. E poi in realtà ti lasci andare e quindi esce fuori chi sei e ascolti l'altro e cominci a capire chi hai accanto.
0: Quindi questo mi sa che è stato uno degli episodi che più hanno segnato il tuo cammino, il tuo percorso.
1: Hanno determinato in me la volontà di diventare accompagnatore.
0: Bene, bene, bene, bene. Un percorso che ancora prevede diverse tappe, perché poi non si finisce mai di studiare, di imparare. E un percorso che ancora non hai fatto e che ti piacerebbe realizzare, sperimentare, perché io so che tu recentemente ne hai fatto anche uno bello impegnativo di 10 giorni in un luogo non facilissimo da raggiungere.
1: Meraviglioso, Aspromonte, ecco. Mi è piaciuto tantissimo, era tanto tempo che volevo farlo, dovevo farlo in compagnia, poi in realtà l'ho fatto...
0: da sola, totalmente da sola, con una fatica immensa.
1: Con un'amica che poi mi ha raggiunto però, diciamo, a condividere una parte di questo cammino, e poi da lì è partita la voglia di farne altri.
0: Allora, quello che vorrai realizzare ce lo dici nel talk successivo, anzi nella parte finale del programma, quindi ci pensi e poi ci sveli questo mistero, il segreto, il mistero di Simona.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Simone, aiuto, lo spilorcio di Jerry, te l'ha offerto il caffè?
2: Assolutamente sì.
1: Oh, meno male, oltre al caffè dobbiamo salutare e ringraziare gli amici della Panella che ogni settimana ci vengono a trovare qui in studio con il gustoso omaggio, e anche stavolta è accaduto. Quindi Simona, davvero grazie, perché così smentiamo questa leggenda che lo spilorcio di Jerry, il caffè, non lo offre mai. Detto questo, Simona, siamo in sigla, dobbiamo svelare il mistero che ti riguarda, il sogno, il trekking che vorresti fare che ancora non hai fatto.
2: Il prossimo trekking sarà un cammino che farò ad agosto a Santiago.
1: Ah, proprio tutto il cammino di Santiago?
2: No, farò la parte portoghese.
1: Ah, ok, perfetto, perché farlo tutto ci vogliono mesi.
2: Assolutamente, e che non ho per ora.
1: Certo, però in futuro inizi con un pezzo e poi magari...
2: Sì, vi aspetto tutti.
1: Bene, quanti chilometri sono?
2: Ma circa 160.
1: 160 chilometri di cammino. È tanto.
2: No, non lo è.
1: Non lo è, vabbè, per uno che non cammina come me è tanto. Comunque, questo cammino odierno al racconto, basato sul racconto di te, è giunto al termine. Mi dispiace perché c'erano tante altre cose che avremmo potuto raccontare di te, ma lo faremo magari in una prossima occasione, perché tu ritornerai a trovarci qui in studio, sì.
2: Se non va annoiato abbastanza, sì, certo che tornerò. Io vi ringrazio.
1: Magari ci leggi anche qualche tua poesia.
2: Su questo possiamo metterci un attimo d'accordo.
1: Ecco, io te lo stavo per chiedere, però ho detto vabbè, dai. Comunque, Simona Grossi, sui social, Facebook, ci sono i tuoi iscritti, quindi magari possiamo andare a spulciare qualcosina.
2: Grazie di essere stati con me, di avermi fatto sentire davvero a casa.
1: Eh sì, effettivamente ti sei raccontata tanto, più del previsto, eri emozionatissima all'inizio della trasmissione, però è andata molto molto bene. Tu sei soddisfatta, sei contenta?
2: Assolutamente sì, mi sono divertita tanto.
1: Quello è l'importante. Visto che mancano pochi secondi, saluti da fare?
2: No, saluto te, Jerry, e ti ringrazio per l'ospitalità, e il carissimo Tom.
1: Bene, salutiamo i tuoi figli, al volo ricordiamo i nomi.
2: Edoardo e Virginia.
1: Bene, e grazie anche a loro di averci ascoltato. Amici, grazie per essere stati con noi per questa puntata frizzantissima di Hasta la Vista. Noi tra 7 giorni ritorniamo, noi ci saremo, voi non mancate, ospite sempre diverso, stesso Jerry, stesso Tom. Cara Simona, adesso dobbiamo salutare gli amici in ascolto, ma lo sai come ci congediamo da loro?
2: No.
1: Con il titolo detto programma detto insieme al mio 3. 1, 2, 3.
2: Hasta la vista!
1: Ciao Simona!
2: Ciao Jerry, grazie ancora!
1: A te, ciao!

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Controller Project presents. Magic Sound Radio Show.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

ven conmigo. Que yo traigo sabor y calor.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Blind Sash.
1: JM.
0: 2026.
1: How sweet of you to come down and see me.

0: mia.
1: Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

0: diventa perdente.
1: A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: 3 giugno 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda a San Carlo Luanga la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi Quattro, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: supermercato?
1: Dopo certe etichette lette velocemente al supermercato, abbastanza?
2: Sono pillole di AI.
0: Ecco appunto, quell'abbastanza è esattamente il problema che stanno cercando di risolvere.
1: L'Unione Europea ha appena lanciato una piattaforma nuova basata sull'intelligenza artificiale.
0: Dal nome?
1: TraceMap. E no, non è un'app fitness per tracciare le calorie.
0: Beh, non si direbbe dal nome.
1: Serve a qualcosa di un filo più serio. Individuare frodi alimentari, contaminazioni, problemi nella filiera.
0: Quindi parliamo di cibo falso, prodotti non conformi e roba che non dovrebbe proprio arrivare sugli scaffali.
1: Esatto, e lo fa usando dati già esistenti in tutta l'Unione Europea.
0: Quindi non parte da zero, ma mette insieme informazioni su produzione, distribuzione e commercio.
1: E trova schemi strani, movimenti sospetti, cose che a occhio umano richiederebbero giorni.
0: La AI invece li vede in pochi secondi e segnala dove controllare.
1: Il che significa controlli più mirati e meno spreco di tempo.
0: Che tradotto, meno ispezioni a caso e più interventi dove davvero servono.
1: E soprattutto più velocità quando c'è un problema.
0: Tipo contaminazioni o focolai alimentari.
1: Esatto, perché il tempo gli fa tutta la differenza.
0: Prima scopri il problema, prima lo togli dal mercato.
1: E meno gente ci rimette.
0: E c'è anche un aspetto interessante.
1: Cioè?
0: Il coordinamento tra paesi.
1: Perché il cibo non si ferma ai confini, gira ovunque.
0: E senza un sistema comune, ogni stato vede solo un pezzo del puzzle.
1: Con TraceMap invece si collegano i punti.
0: E diventa molto più difficile nascondere una frode.
1: O far passare i prodotti non controllati.
0: E questo vale anche per le importazioni, che spesso sono più difficili da tracciare.
1: Perché arrivano da filiere lunghe, frammentate e con tanti passaggi.
0: E lì basta un punto debole
1: per creare un problema enorme.
0: In pratica l'AI non controlla solo il prodotto,
1: ma tutto il percorso che fa prima di arrivare da te.
0: Eh certo, dal campo al supermercato.
1: Che detto così sembra uno slogan, ma qui è letterale.
0: E cambia anche il modo in cui pensi al cibo.
1: Perché dietro quello che mangi c'è molta più tecnologia di quanto immagini.
0: Altro che solo ingredienti e ricette.
1: Alla fine il punto è questo.
0: TraceMap comunque rimane dietro le quinte. Ci sono altre app invece a livello di consumer.
1: Tipo Yuka o Open Food Facts.
0: Una sorta di lettore di codice a barra?
1: Eh sì, scansioni il codice a barre e ti dice ingredienti, qualità e a volte anche valutazioni nutrizionali.
0: Come sempre, l'AI non è che decide cosa mangi, ma ti aiuta a fidarti un po' di più di quello che trovi. E di

0: esistono dei gesti che parlano senza parole e riescono a dire molto più di un discorso. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e oggi vi parlo di una parola speciale. Abbraccio. L'abbraccio è uno dei gesti più antichi che conosciamo. Non richiede spiegazioni, non ha bisogno di traduzioni. È comprensibile in ogni parte del mondo, forse perché nasce da un bisogno profondamente umano. Quello di sentirsi vicini. Quando abbracciamo qualcuno, non stiamo semplicemente riducendo una distanza fisica. Stiamo comunicando presenza, stiamo dicendo «sono qui». Nelle giornate felici l'abbraccio diventa condivisione, nei momenti difficili diventa sostegno. Quando le parole non bastano, spesso arriva lui, silenzioso, semplice, essenziale. La scienza ci racconta qualcosa di interessante. Un abbraccio prolungato favorisce il rilascio di sostanze come endorfine e ossitocina, associate al benessere, alla fiducia e alla riduzione dello stress. Bastano 2 minuti di contatto sincero con una persona alla quale vogliamo bene per produrre effetti che il nostro corpo riconosce immediatamente. Come se fossimo programmati per ricordarci che nessuno è fatto per vivere completamente da solo. L'abbraccio assume un valore ancora più importante quando parliamo di bambini, perché ogni bambino dovrebbe crescere sentendosi protetto, accolto, rassicurato, sapendo che esiste qualcuno disposto a tendergli le braccia nei momenti di paura. È vero, l'abbraccio non risolve tutti i problemi, non cancella sicuramente il dolore, non modifica il passato, ma può cambiare il modo in cui affrontiamo ciò che stiamo vivendo. Perché il peso delle cose difficili diventa diverso quando sappiamo di non doverlo sostenere da soli. Forse è questo il segreto dell'abbraccio, ricordarci che la vicinanza è una forma di cura e che alcune presenze valgono più di molte parole. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e io credo molto negli abbracci, lo dico sempre, per cui non so se vi va, ma oggi, se potete, abbracciate una persona a cui volete bene. Bastano 2 minuti. Valgono per tutta la giornata. A domani.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Mine Coming Out, considerato un inno dalla comunità LGBT già dall'inizio del XX secolo. Brano scritto e prodotto da Bernard Edwards e Nile Rodgers per l'11° album di Diana Ross, l'album di maggior successo per l'artista di Detroit, che segna anche il divorzio della Motown. Era il 1980 e noi partiamo da qui per un altro viaggio all'interno della musica di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Ebbene sì, si parte per un viaggio che dura un'ora o quasi nella tua radio preferita. Questo è Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturina. Abbiamo iniziato con Diana Ross, un'altra grande regina, Aretha Franklin.

1967, You Make Me Feel Like, ma il vero titolo del brano è A Natural Woman, scritta per la regina del soul da Carole King, un classico della musica americana che è stato interpretato da molti artisti, tra cui Mary J. Blige e Celine Dion. Rimaniamo sempre negli stessi anni, ma 7 anni prima, con Etta James.

Album di debutto per Etta James fu subito un grande successo e Last fa parte anche della lista dei 500 migliori brani di tutti i tempi per quanto riguarda la rivista Rolling Stone. L'inizio di Black Coffee è stato magistrale, con tre donne fantastiche considerate delle regine. Un altro grande interprete, Al Green, con How Can You Mend a Broken Heart, che è una canzone bellissima dei Bee Gees, ma secondo Al Green il brano è stato portata a un livello superiore, a un livello di immortalità, brano che fa parte anche della colonna sonora di Notting Hill.

can a loser. How can you mend a broken heart? Era Al Green. Adesso la voce angelica di Norma Jean Wright con gli Chic. Era la facciata B di Good Time, una ballata splendida, A Warm Summer Night.

0: Gli Chic chiudono la prima parte di Black Coffee. Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco. Le novità della settimana.

Thundercat qualche settimana fa si è esibito al Tonight Show, il celebre programma della NBC, celebrando il suo ultimo album District, offrendo un live fantastico suonando Walking on the Moon, che fa parte dell'album, brano appena ascoltato. Lui è una leggenda dell'R&B ed ex frontman degli After Seven, Kevin Edmonds, è tornato con una cover di Sade, si chiama No Ordinary Love.

No Ordinary Lover, il nuovo di Kevon Edmonds. Fantasy invece è l'ultimo singolo di Devin Tracy, brano che lo consolida all'interno della scena New Soul contemporanea.

Candice Woodson, la regina del soul sofisticato, torna in pista e lo fa con una cover di Thelma Houston del 1977. Il brano ascoltiamo oggi si chiama I Am Here Again.

Era il nuovo di Candace Woodson, il prossimo artista è tra le voci più riconoscibili dell'R&B, voce vellutata il californiano Gibbon con il suo nuovo singolo, Yeah, the Bell.

In sequenza oggi abbiamo ascoltato Thundercat con Walking on the Moon, Kevin Edmonds con No Ordinary Love, Devin Tracy con la sua Fantasy, Candice Woodson con I Am Here Again, Gibbon con Jezebel. Erano le 5 novità di oggi di Black Coffee. Antenna Web, semplicemente la tua radio. Black Coffee. Black Coffee. Black Coffee. Una coupe de pia.

Sebbene Michael Jackson non lo abbia mai dichiarato, Liberian Girl è dedicata alla sua grande amica Elizabeth Taylor. Bellissimo il video che vi consiglio di andare a vedere, dove c'è la partecipazione di molti amici famosi di Michael Jackson. Il prossimo è stato il suo più grande successo, 1986, Shake Your Down, Gregory Abbott.

Album di debutto per Gregory Abbott, subito un grande successo, era Shake Your Down. Adesso una collaborazione che ha portato nel 1972 all'uscita di un grande album tra Roberta Flack e Donny Hathaway. Volevano ripetere la collaborazione, ma nel 1979, dopo la tragica morte di Donny Hathaway, fecero uscire un brano con la voce postuma di Donny, e questa è Back Together Again.

Era Roberta Flack insieme a Donny Hathaway con Back Together Again. Il duo preferito di Quincy Jones, i californiani Brothers Johnson, di cui ha prodotto i primi 4 album in 4 anni, tra cui questo del 1980, l'ultimo dove all'interno c'era la Hit Stomp, ma noi oggi a Black Coffee ascoltiamo la title track, si chiama Light Up the Night.

Henry Brothers Johnson con Light Up the Night. Adesso da New York la Salsoul Orchestra con la voce di Lolita Holloway con Runaway.

Runaway, scritto da Ronnie James e Vincent Montana, eseguito dalla Soul Soul Orchestra, che era una band composta da musicisti per le sessioni musicali per gli artisti della casa discografica Soul Soul Records. Diversi singoli successi tra il 1975 e il 1982, era Runaway con la voce di Lolita Holloway. Rimaniamo sempre sul genere disco con gli Shalamar e la loro A Night to

di Shalamar chiudono la puntata di oggi di Black Coffee. Ci sto prendendo gusto a chiudere le puntate di Black Coffee con della buona disco. Allora, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla

Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

Eccoci, amici. È Edmea che vi parla. Benvenuti a questo nostro podcast, a questa nostra nuova rubrica Voci Spezzate, in collaborazione con Antonio Simmini. Allora, che dire? Oggi parleremo di Yolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida. Dalida, nata a Il Cairo 17 gennaio 1933, è morta purtroppo a Parigi il 3 maggio 1987. Pochi giorni fa ricorreva la sua scomparsa e noi siamo qui a ricordarla. Francamente parlando, sono un po' emozionata perché Dalida è un'artista che è stata abbastanza importante per me. Non è mai facile parlare e farlo bene di grandi artisti passati a miglior vita, in particolare di artisti che la vita, se la sono consapevolmente o meno, tolta da soli. Chi era Yolanda? Yolanda era stata una bimba particolare, un po' sfortunata. A quanto pare aveva grossi problemi di strabismo agli occhi e spesso subiva importanti operazioni. Leggende raccontano che quando non riusciva a vedere bene e a trovare pace, solo il violino di suo padre, primo violino dell'Opera del Cairo, riusciva a tranquillizzarla. Le sue origini erano italiane, calabresi, anche se era di nascita egiziana e visse lì circa fino alla maggiore età. A 17 anni, Yolanda vinse Miss Egitto. E tutti la notarono per la sua bellezza e questo gli aprì le porte per il mondo del cinema e dello spettacolo in genere. Diciamo che il canto arrivò in seguito. La Dalida che tutti conosciamo, la Dalida bionda che tutti ricordiamo, in realtà aveva i capelli scuri. Tutti la notarono e ricordarono come attrice per i suoi occhi e modi da gitana. Infatti inizialmente vestiva come una zingara. Aveva questo look molto particolare. La Dalida, cantante che inizialmente si era data il nome di Dalila, esplose come una bomba immediatamente. Col primo disco in vinile del 1956 e poi con il brano Bambino. Lei con quel brano vinse già il disco d'oro. E adesso infatti ci ascoltiamo proprio una parte del suo brano del 1957, Bambino.

Questa cantante ha avuto un repertorio immenso. Nel 1975 fu indicata come personaggio più popolare dopo Elvis Presley e molti pezzi del suo enorme repertorio erano cover ed erano italiane. Dalida ha omaggiato molti nostri artisti come Mina, Dalla, Paoli. Matenco, come molti di noi sanno, ha una storia a parte. C'è chi dice che tra Dalida e il cantautore piemontese non c'era solo un'unione artistica, ma ovviamente sentimentale, e a quanto pare era proprio così. Luigi Tenco ha segnato la vita di questa donna, oltre che quella di molti fans di entrambi gli artisti. Nel Sanremo del 67 i due collaborarono presentando il brano ormai iconico Ciao amore ciao di Tenco, che fu eliminato però dalla finale. Luigi Tenco si sparò un colpo di pistola nella sua stanza d'albergo e purtroppo fu proprio lei a trovarlo. In una lettera il cantante lasciò scritto che non era la voglia di vivere che gli mancava, bensì la forza per accettare che il pubblico italiano che aveva tanto amato aveva potuto eliminare un pezzo che evidentemente non aveva compreso. In sostanza, il gesto di Tenco fu un gesto di protesta e non di debolezza. Purtroppo la sciagura di Luigi fu solo una delle tante crepe nell'ambito sentimentale che Dalida subì. Diversi uomini che aveva amato o a cui si era semplicemente aggrappata non fecero una bella fine. E ovviamente lei, con la sua sensibilità, si sentì quasi sempre responsabile di questo. O peggio ancora, si sentì come un'ombra che portava sfortuna. Questa vicenda purtroppo ci ricorda anche la vicenda di Mia Martini. Altra artista di cui parleremo. La storia di Dalida e la sua immagine di cantante forte, sicura di sé e di successo contemporanea a quella di una donna terribilmente fragile e debole hanno fatto sì che molti artisti la omaggiassero con cover particolari, pezzi o album interi dedicati a lei. In particolare ricordiamo il lavoro di Patti Pravo, spero che ti piaccia, Pour toi, in cui interpreta alcuni successi di Dalida. È la bellissima e struggente Je suis malade, reinterpretata dalla cantante belga Lara Fabian. Il 17 novembre 2008 è uscito l'album Flair 2 di Franco Battiato, che contiene, in omaggio a Dalida, la reinterpretazione del brano Il venait d'avoir d'exuitance. E adesso ci fermiamo un attimo e sentiamo un altro successo di Dalida, che per me è un brano malinconico e iconico della sua grande sensibilità di interprete, Avec le temps.

Rieccoci qua dopo aver ascoltato quest'altro pezzo carico di emotività. Dalida, in questa interpretazione di Avec Le Taps, ci ricordava, come dire, quanto sia fragile la vita. E purtroppo la sua, come quella di alcuni di noi, è stata costernata da tante perdite. È come se la morte le girasse intorno come una belva feroce, come dice l'attrice Sveva Tariti nel suo biopic su Dalida. Lei ha provato più volte a farla finita, soltanto che la prima volta non ce l'ha fatta, si è salvata. Alla fine invece, purtroppo, Dalida lasciò questo biglietto con scritto: perdonatemi, ma la vita mia è insopportabile. Questo ci fa capire come le luci della ribalta, i grandi palchi, il denaro, il successo non implicano in automatico un'esistenza felice. La depressione, la fragilità psicologica purtroppo è una piaga che ancora oggi, come dire, attanaglia molte persone. Non per altro la rubrica Voci Spezzate parla proprio di persone fragili. E quale elemento se non la voce, che è lo specchio dell'anima, può farci capire quanto sia grande e profondo l'anima di un artista? Nel 1997 è stata inaugurata a Montmartre una piazza in onore di Dalida, chiamata appunto Place Dalida, dove è stato posto un busto di bronzo dello scultore e disegnatore Aslan, che la raffigura. Nel 2005 anche la nostra italiana Sabrina Ferilli ha interpretato Dalida in un'omonima miniserie televisiva curata da Mediaset. La miniserie è stata prodotta anche in altri paesi come Svizzera, Francia e Belgio. E come dicevo prima, c'è stato un film dove recitava anche l'italiano Scamarcio, Sveva Tariti, e è stato un film davvero bello, lo consiglio. Negli anni Ottanta Dalida ricevette il disco di diamante. Come abbiamo già detto, purtroppo Dalida si suicidò il 2 maggio del 1987. Era addirittura la terza volta che ci provava. Ecco, mi correggo, quindi non erano due le volte, ma era tre. Lasciò una lettera al fratello Orlando e lasciò il famoso biglietto con scritto: perdonez-moi, la vie m'est insopportable. Perdonatemi, la vita mi è insopportabile. Lei morì a Montmartre ed è a Parigi, nel famoso cimitero di Montmartre, che è sepolta. Vi è anche una grande statua in suo ricordo dove è raffigurata con gli occhi chiusi, rivolti verso un ipotetico spettatore. Personalità come quella di Dalida ci hanno lasciato tanto a livello umano, non solo musicalmente. I brani ovviamente potrebbero anche non piacere per gusti personali. Il suo repertorio spaziava da pezzi drammatici, classici, fino a pezzi dance molto leggeri, varie lingue, no? A me personalmente e a milioni di persone sparse nel mondo ha lasciato tanto. E tanti di noi la ricorderanno sempre con tantissimo affetto. Adesso vorrei concludere con il pezzo più iconico di Dalida, interpretato da lei, Je suis malade. Ho scelto una versione dal vivo perché ha un

0: AntennaWeb presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni, sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la Polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito, anche un po' ironicamente, poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto.

un tributo molto particolare alla traccia principale, lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

Terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

Ciao carissimi, carissime, sono Roberta Giallo, cantautrice, e questo è il mio brano, Mamma com'è? Proprio così, Mamma com'è? Un caro saluto ad Antenna Web. Ciao!

Au gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web, noi siamo i Fed Union.
1: Questo è Aeroplani, il nostro primo brano ufficiale disponibile su tutte le piattaforme digitali. È un piacere avervi all'ascolto, un bacione a tutti quanti, grazie.

un grosso saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, L'uomo poltrona. Buona musica a tutti.

0: Ciao amici ascoltatori di Antenna Web, sono William Manera, è uscito il mio terzo disco, si intitola Altresì. Adesso vi faccio ascoltare Dimenticare in fretta.
1: Dall'aspetto mite, una loquacità imperante, la passione per i dischi e in generale per le

0: vita.
1: Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Trama e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Eco del Passato. Buon ascolto e buon divertimento.

Ciao a tutti, sono Diego Federico, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Il Panda nella Panda. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

sono Lorenz. Sono da pochissimo sulle scene e sono entusiasta di fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Forma reversibile d'amore. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Fabrizio Giannini e questo è il mio nuovo singolo, Flamenco del Bagnasciuga. Buon ascolto!

E io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web, state ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri, supporta, io!

Ed eccoci nuovamente insieme, Roberto Davis, back on radio, back on the mic, come si diceva ai tempi e come diciamo tuttora. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'American Top 40, la classifica vintage per eccellenza della vostra radio preferita, come ogni settimana. Un'ora dedicata alle classifiche di vendita del passato. Oggi tratteremo proprio del passato passato, perché insomma torniamo indietro di 45 anni. Il 4 febbraio 1980 avevo da poco compiuto 16 anni, così almeno potete fare i conti e sapere gli anni del vostro speaker in onda in questo momento. Buon ascolto e buon divertimento, prepariamoci a una sfilza di canzoni niente male davvero. Erano tre le canzoni che uscivano dalle prime 40 posizioni quella settimana: Rotation di Herb Albert, Jane dei Jefferson Starship e poi la mitica Please Don't Go di Casey and the Sunshine Band, che molti di voi ricorderanno perché insomma quelli che hanno la mia età la sfruttavano. All'epoca si ballavano ancora i denti e quindi si usava Please Don't Go, l'ho usata anch'io, lo ammetto. Quindi ci siamo, partiamo subito, anzi fra 10 secondi, con la prima delle nuove entrate, Shalamar, Second Time Around.

altro che Please Don't Go. The Second Time Around, uno dei grandissimi successi di questa band denominata Shalamar, incidevano per la Solar Records. E insomma, dal finire degli anni 70 fino alla metà degli anni 80 conobbero grande notorietà sia in termini di vendita che in termini di passaggi radiofonici. Facevano il loro ingresso in American Top 40 quella settimana, la numero 40. Come abbiamo detto, sono tre le nuove entrate, la seconda la ascolteremo fra un attimo, non prima di avervi detto che la numero 39 c'era Last Train to London di Electric Light Orchestra, niente male davvero anche questo successo. La 38, seconda new entry, Barry Manilow, la sua When I Wanted You.

Quando ti volevo, quando ti desideravo. When I Wanted You, eccolo qua, il disco di Barry Manilow. Alla numero 38, Barry, che insomma abbiamo conosciuto perché lui spesso e volentieri faceva queste ballad strappacuore. Ricordiamo soprattutto Mandy di qualche anno prima. Era la seconda nuova entrata, al numero 37 in discesa, Cool and the Gang con la loro Ladies Night. Alla 36, Lost Her in the Sun di Jon Stewart. Alla 35, Santana, You Know That I Love You. Quindi qui vi accorgete di quali artisti facevano parte delle classifiche di vendita in quegli anni. Noi abbiamo un po' di nostalgia effettivamente e amiamo American Top 40 proprio perché possiamo riproporre a voi e anche a noi stessi suoni e voci che hanno segnato la storia della musica internazionale. È il caso anche della posizione numero 34 occupata da Lionel Richie e i suoi Commodores in ascesa con la loro Wonderland.

Non è sicuramente uno dei singoli più conosciuti, almeno in Italia, dei Commodores, ma quella settimana si arriva fino alla numero 34 dalla 38 dei 7 giorni precedenti. Lionel Richie, che di lì a poco poi avrebbe abbandonato i Commodores intraprendendo una carriera solista che insomma l'ho visto protagonista per almeno un paio di decenni. Ricordiamo il suo debutto con All Night Long, che tutti quanti si ricordano. Alla doppio 3 gli immancabili Little River Band con la loro Cool Change. Alla 32 una band rock tipicamente statunitense, i Chiptrack con la loro Voices. Alla 31 Dr. Hook, Better Love. Next Time. Entriamo quindi nelle prime 30 posizioni di quella settimana, lo ricordo, la prima settimana del mese di febbraio 1980. Siete con American Top 40, io sono Roberto Davi, grazie per essere qui. E vi regaliamo anche questa perla, Funky Disco, Rufus and Chaka Khan, Do You Love What You Feel?

0: Way Back to You e Forgive Me Girl era un medley di due successi degli Spinners, presenti in questa classifica alla numero 29, in ascesa di 8 posti rispetto a 7 giorni prima. Alla numero 28 un'altra band che insomma di storia musicale nella disco ne ha fatta parecchia, gli OJs con Forever Mine. Alla 27 gli Styx, Why Me. In discesa invece Derry Hall and John Oates con la loro Wait For Me, perdevano 8 posti, scendevano dalla 18 alla 26. Alla 25 qui scaldiamo i cuori. Questo ve lo dico, la cantavo anche al karaoke. Neil Diamond, September Moon.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

That Way. Eccola qua, September More. Che bella. Lo so, volevate che ve la cantassi io, ma non era il caso. Meglio far cantare il protagonista originale, Neil Diamond, alla numero 25. Alla numero 24, Fool in the Rain, Led Zeppelin. Alla 23, Third Time Lucky, First Time I Was a Fool, dei Foghat. E alla numero 22 troviamo la più alta new entry di quella settimana, il fratello sfortunato dei fratelli Gibbs. Il fratello dei fratelli, vabbè, insomma, più fratello di lui non c'era nessuno. Insomma, quello che rimase fuori, diciamo, dalla formazione per scelta sua, eh. Piazzò però questo singolo come new entry, End Give Desire.

C'erano i corretti però degli altri Gibb, eh? Risentiamo in sottofondo. Una collaborazione dunque fra i Bee Gees and Gibb. La numero 22 era Desire, alla numero 21 The Dirt Band con An American Dream, alla 20 Anne Murray Daydream Believer, alla numero 19 un protagonista, come si suol dire, One Hit Wonder. Va a chiudere la prima parte di American Top 40 di questa settimana, lo ricordiamo, anche qui da noi in Italia, perché ebbe un discreto successo attraverso le radio private o libere, che dir si voglia. Steve Forbes, la sua Romeo's Tune.

on the radio. E chi meglio di Donna Summer può ricordarci che questa è American Top 40 proprio on the radio, on your preferred radio. Io sono Roberto Davi e questa è la classifica di vendita dei singoli in America, negli Stati Uniti d'America, volevo dire in USA, e mi sono incartato, poi va via la voce, cammino male, ci sento poco, però giuro che porterò a termine questa classifica. Era la numero 16, ma ci eravamo lasciati sulle note di Steve Forbert alla numero 19, alla 18 Isaac Hayes con la sua Don't Let Go, un gradino più su Dan Fogelberg con la sua Longer, Deja Vu alla 15 di Dionne Warwick, alla 14 Stevie Wonder, Send One Your Love, alla 13 We Don't Talk Anymore di Cliff Richard, un grandissimo successo anche qui da noi in Italia. Alla 12 Kenny Loggins, la sua This Is It, salutiamo Donna Summer e beh, salutiamo anche Roger Nelson. Lei se ne va, lui arriva. Erano i suoi primi grandi successi, forse il primo grande successo internazionale. Friends, I Wanna Be Your Lover.

I Wanna Be Your Lover. Mi sarebbe bastato che avesse detto I Wanna Be Your Singer. Io ho amato Prince in qualsiasi modo, insomma, tranne quello fisico. Però è un personaggio che mi è rimasto nel cuore, lo sapete, spesso e volentieri lo cito quando ci capita di trovare le sue canzoni in American Top 40. Rimaneva dove era 7 giorni prima, cioè immediatamente fuori dalla top 10, alla posizione numero 11. Le prime 10 aperte invece da Tom Petty e i suoi Heartbreakers, il singolo Don't Do Me Like That. Alla numero 9 una collaborazione fra Terry Desario, una cantante che ha fatto poco, ma quel poco lo ha fatto bene, era KC and Sensational Sunshine Band, proprio loro, proprio quelli di Please Don't Go. Il singolo è intitolato Yes, I'm Ready.

va bene, insomma erano pronti per amarsi, per baciarsi e quant'altro, lo dicono loro. Terry D'Assario e in KC, solo lui, non c'era la Sunshine Band. Non ci stavano tutti nel pulmino e quindi avevano fatto il disco solo in due, avendo a loro disposizione un motorino, un cinquantino che all'epoca andava molto di moda. Era la numero 9 alla 8 gli Eagles con The Long Run, numero 7 una band che ha fatto insomma la storia della musica internazionale, basta citare il loro nome, Fleetwood Mac, una delle canzoni più belle, qui addirittura live, si intitola Sarah.

Sarah. Anche in Italia in quegli anni, in quel periodo circolava una Sara, era quella però di Antonello Venditti, l'anno prima, a dir la verità, fine 1978. Qui siamo al 4 febbraio 1980, erano i Fleetwood Mac alla 7 appunto. Alla numero 6 la canzone della Pina Colada, proprio così, Pina Colada Song, Rupert Holmes, e alla numero 5 fra un attimo i Queen, Crazy Little Thing Called Love.

Smokey Robinson, l'uomo che fuma. Con un nome così, scusa, no, l'uomo che fuma era quello di X-Files, va bene. Smokey Robinson che canta da una vita e mezzo, perché lui ormai ha passato da un pezzo gli 80 anni, ma continua a sfornare dischi. Questo era quello che aveva piazzato alla numero 4 nel 1980, esattamente il 4 febbraio di quell'anno. Alla numero 3 un altro monumento della musica country statunitense, vale a dire Kenny Rogers con la sua Coward of the County. E alla numero 2 manteniamo le atmosfere abbastanza tranquille, anzi totalmente tranquille, incontrate con Smokey Robinson, un altro classicone di quel periodo e che lo è rimasto negli anni, Captain Antennel, Do That To Me One More Time.

Do That To Me One More Time, fammelo ancora una volta. Che cosa? Il riassunto. Cosa avete pensato, insomma, anche voi dall'altra parte dell'apparecchio, chiamiamolo così, apparecchio, che non è quello dentale, ma è un qualsivoglia strumento per ascoltare la vostra radio preferita. Fatelo soprattutto durante American Top 40. Tiriamo l'acqua al nostro mulino. No, beh, ascoltate tutto il resto della programmazione. Evidentemente tutti i miei colleghi e le mie colleghe sono molto molto bravi, vi tengono compagnia 24 hours a day, every day, anzi 24/7, così come abbiamo fatto noi in questi 60 minuti che sono trascorsi velocissimamente riascoltando quella che era la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America il 4 febbraio 1980. Non c'erano i Dazi, quindi insomma le cose andavano bene. Sì, io non mi ricordo, onestamente, 45 anni fa faccio un po' di fatica a ricordarmi cosa facevo, se soprattutto mi preoccupavo dei dazi, ma non credo. Non ce ne preoccupiamo troppo neanche noi, anche perché il tempo è tiranno e dobbiamo assolutamente annunciare quella che fu la number one quella settimana, salutarvi di conseguenza. Vi dico che al numero uno, 45 anni or sono, c'era Michael Jackson con la sua Rock With You. Alla prossima settimana, grazie, bye bye.